天的地，他是花叶波苏罗的地主高的法母地，这地地的没有 fris， però viernes non me va。

senza calza in pantalone, collassato con macchè. Una gassosa, un'aranciata, se preferisci il settenielle, o tu fai un po' di alletto, siente con tu.

stagione a tutto l'ora, una maglietta e niente più. E che ottengo faccia fora tutta maglia gioventù. Quando è vero che tristezza, imbottonata da passare, tu

Bobo bagna da rarena, si può morire in deca. Mentre passa una sirena, che passa una panca andà. Tu scuro, caro mio, quanto è buono, mamma,

0: Nina? Aspetta un attimo, ti devo dire una cosa.
1: Dimmi.
0: Piglia da una pastiglia.
1: Io dopo la pastiglia?
0: Piglia una pastiglia, senta a me.
1: Pillola proprio. No, pillola proprio. Adesso.
0: Piglia da una pastiglia. Piglia da una pastiglia, senta a me. Farmacista, giusto?
1: Perfetto.
0: La vecchia camomilla cede il posto.
1: Il posto?
0: Il posto. Alle palline glicero fosfato DDT bicarbonato grammi 003.
1: Uè!
0: Piglia da una pastiglia, sienta a me.
2: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

senso tre. Sono Calypso, sono, e fammi compagnia, e levami la torna, che sta tristezza sta

0: Vamos, amigos. Es tiempo de calipso. Vamos a bailar y vamos a cantar y vamos a escuchar la trompeta fabulosa de mi buen amigo Santucci.
1: Baila, Carlita, esto calipso es para ti. Alma de mi vida, luz de mis ojos, baila, Carlita.
0: No giorno senza sole, una notte senza luna, no cielo senza stelle, con una e due, ma senza tre. Sono a calipso sola e fammi compagnia, e levami la durna, che sta tristezza, sta malinconia. Appena tornerà, facciamo festa, una festa grande, andremo tutti là, tutta la fiera di Sant'Andrés, yeah. Y vamos, amigos, es tiempo de calipso. Vamos a bailar y vamos a cantar. E uno, e due, e tre. Y un, dos y tres. A la fiera de Sant'Andrés, yeah, yeah, yeah. E un, dos y tres. A la fiera de Sant'Andrés. A la fiera de Sant'Andrés, oh yeah.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Natale era un uomo bellissimo.
1: Sì.
2: A me mi piaceva tanto, che ci faceva un bel pensierino. Io.
0: Sì, ma era troppo violento, era.
2: E beh, dai, nell'uomo ci vuole un po' di violenza. Sì,
1: certo. Sapete a chi assomigliava?
2: A quell'attore Gregory Peck. Sì. Aveva un paio di spalle larghe così.
0: Ma era buono.
2: Buono, buono.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Paranata, ha fatto acqua, ha fatto camorrista, o cavalier servente, o gran signore, sembra cetaiolo e sembra insiste, ma che ne caccia e che farà rimane, se succedesse a rassusia che amore,

Come si stesse un coppa di via, a dopo quando l'attore si truppa, può fa qualunque parte sentimento, poco interesse, una parola.

e femmina, ma tu l'hai conosciuto, non sai che sono buciardo e colombrino, t'hanno ingannato e poi se ne sono chiuso, ma che ne caccia e che farà rimane, se succedesse a rassusia che amore, gli è certa fernina, mocca nucana.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

colpa non è degli esami, dello stress, delle giornate tutte uguali, sempre le stesse, degli obiettivi, del lavoro, della notte, della voglia d'essere nota. La colpa non è dei mille sbagli, dei sacrifici,

La colpa non è tua. Sono stanco di default, devo prendermi un po' più cura di me. Lo schermo mi uccide gli occhi. Oggi sono a 9 caffè, anche basta, cioè. Per quell'amore che ci lega non è.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono città che si raccontano e poi ci sono città che si mettono in scena. Napoli non è solo un luogo, è una scenografia naturale. È un primo piano improvviso tra i vicoli e colonna sonora che arriva dal mare. È una luce che non chiede filtri. Il cinema lo ha capito da sempre, perché qui le storie non si inventano, si respirano. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, bentornati. Sono Fabiola Ciminella e questo è Napoli Senza Confini, il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi abbiamo una prossima ospite, una donna che ha mosso i primi passi in un momento in cui il web stava cambiando il linguaggio dell'intrattenimento e ha fatto parte appunto di un'energia nuova, un nuovo esperimento irriverente, collaborando agli inizi con un gruppo fantastico e tra l'altro lei racconta Napoli anche attraverso il digitale. Ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, benvenuta Claudia Napolitano.
3: Ciao, ciao a tutti, grazie Fabi per avermi invitata.
2: Che bello sentirti qui in cuffia, come stai?
3: Bene, bene, sempre meglio. Io ho coniato questa espressione nuova, sempre meglio.
2: Sempre meglio.
3: Sempre un po' meglio, sempre. Capito?
2: È vero, però insomma hai costruito il tuo percorso, sei giovanissima poi tra l'altro ragazzi, però hai costruito il tuo percorso con determinazione, passando dall'entusiasmo delle origini, no, alla tua consapevolezza di chi ha scelto in un certo senso di restare nel mondo della comunicazione,
3: sì,
2: dello spettacolo con identità, perché comunque tu essendo un'attrice affermata e quindi ti alterni tra set e social.
3: Sì, sì, anche io faccio oggi un po' e un po', non mi faccio mancare nulla.
2: Anche perché oggi Claudia è vero,
3: no, è
2: un grande schermo anche quello, no?
3: Certo, assolutamente, diciamo che ad oggi è anzitutto una vetrina, ma credo che viaggi in parallelo rispetto a qualsiasi tipo di attività tu possa fare, per quanto si possa scegliere un canale preferenziale che può essere il cinema, il teatro, la radio, qualsiasi cosa, però poi la presenza sui social, a parte che è divertentissimo, cioè è proprio divertente creare contenuti, però è diventata anche un po' necessaria secondo me.
2: Però ti diverte
3: moltissimo, no?
2: Più del set
3: E sono

0: sono esperienze diverse. Diciamo che quando tu crei contenuti è una cosa che pensi tu, fai tu. Poi a me piace tantissimo montare, registrare, quindi anche scrivere. Quindi c'è tutta quell'altra parte di creatività che mi piace, no? Il set è un po' diverso.
1: Il set è un esecutore e basta, hai meno cose da pensare, sì, diciamo, tra virgolette, sì. Tra virgolette, la camera, la luce, la memoria, l'interpretazione.
0: Non è così, uno pensa che uno va e non è proprio.
1: Guarda,
0: così.
1: Quanto è bello che le persone, però è bello che lasciamo immaginare loro che sia tutto così naturale,
0: così
1: semplice,
0: facile, no?
1: Così facile.
0: Assurdo, ragazzi, non avete idea.
1: Non è così, poi entriamo nel dettaglio con Claudia e vi raccontiamo qualcosa, qualche aneddoto, quello che succede realmente dietro le quinte,
0: nel back,
1: no? Che è molto bello. Allora, Claudia, partiamo però dalle tue origini, anche perché sei una voce che nasce, una voce, un'identità che nasce a Napoli e arriva e arriverà sicuramente super lontano. Ogni attrice, sì, io sono tua fan, lo sai, te lo scrivo anche sui commenti social, sulle stories. È vero, ci supportiamo.
0: Stupenda questa cosa, donne che supportano le donne, mie prefe in generale.
1: Brava, perché non è facile incontrare donne che si supportino, hai detto bene, quindi dice oddio che bello, esiste qualcuno come me, ci siamo ritrovate, è vero, perché l'invidia è una brutta bestia, lì potremmo fare un capitolo.
0: È un altro discorso, quanto tempo abbiamo?
1: Dai, l'abbiamo, ce l'abbiamo, il tempo lo raccontiamo. Allora, ogni attrice, Claudia, ha un momento preciso in cui tutto comincia, non necessariamente su un set, a volte comincia davanti a uno specchio, in cameretta, da sola o in una recita scolastica magari, no?
0: Sì.
1: O a volte anche in silenzio.
0: Eccomi qua.
1: Quando capisci che vuoi vivere poi mille vite, no? Attraverso il set. Tu come l'hai capito?
0: Allora, io racconto sempre con tanto affetto questa storia, perché io ho iniziato il mio primissimo laboratorio teatrale perché non c'avevo niente da fare. Che assurdo!
1: Davvero, così?
0: Ti giuro, perché io ho fatto per tanti anni danza classica, poi insomma avevo capito, non mi faceva più star bene, troppo rigido, un ambiente
1: soffocante,
0: troppo,
1: un
0: po' troppo per me, quindi ho lasciato stare, però non ero abituata a non fare nulla, quindi improvvisamente mi sono ritrovata nella noia, che però è stata fondamentale, perché da lì ho detto vabbè, ma proviamo sta roba. C'era una ragazza al liceo che mi ha trascinata e così ho preso parte al laboratorio, e da lì io panico paura, perché ero già stata su dei palchi, ma ballavo, quindi in silenzio, piccina, capito? È un po' diverso il linguaggio della danza. Improvvisamente mi buttano su un palcoscenico e dicono parla, e io no!
1: Questo è stato il tuo primo debutto.
0: Poi in realtà mi sono sciolta, un pochino sono stata ben accompagnata, secondo me sono importantissimi i maestri che tu incontri nel percorso, no? Quando fai un percorso artistico è fondamentale, secondo me, individuare delle guide e attaccarti con le unghie e con i denti a loro, perché ovviamente ti passano un'esperienza, no? Tutte le cose che tu acquisisci senza dubbio, però ci vuole tempo e quindi... Piano piano mi sono sciolta, ho iniziato a parlare, ho iniziato a divertirmi tantissimo e poi non ho più voluto smettere, però non è stato un momento che ha cliccato, cioè non è che ho detto oggi decido.
1: Esatto.
0: No, è stato, non so, immagino tipo i bimbi che vanno al Luna Park, no? Al parco giochi.
1: Provano quella cosa, quella giostra di... Sì,
0: esatto.
1: In effetti ti avrei chiesto qual è stata appunto la scintilla che ha fatto partire tutto questo, se un film, se guardando magari in famiglia.
0: Ma
1: o...
0: io ho sempre avuto anche questo, mio padre, che io sono sempre stata la pagliaccia della famiglia, no? Quindi quella che fa le scenette, quella che fa le imitazioni, quella, no? E mio padre diceva sempre tu devi fare l'attrice.
1: Ah, ti ha accompagnato,
0: sai,
1: nella tua crescita,
0: sì,
1: vedi,
0: un po' come una voce che culla più che impone, perché
1: certo.
0: Poi ho avuto la fortuna di non avere questo tipo di ansia da parte della mia famiglia, però adesso mi fa ridere, ci penso anche con un certo con, non lo so, una certa dolcezza al fatto che è sempre stato lì. Solo che poi a un certo punto ho detto, ma sai che forse ci aveva ragione lui? Ho detto, sì, mi piace sta roba, voglio continuare. Quindi alla fine l'ho fatto. E poi passo dopo passo tutto è mettere il primo mattoncino, no? Tu metti il primo mattoncino, quindi fai, che ne so, la prima, il primo spettacolo col laboratorio. Dici, carina questa cosa, ancora, voglio fare ancora.
1: Vedi.
0: E il secondo e il terzo, così, e poi pian piano è andata così. Eccomi qua.
1: Eccoti qua, eccoti qua, protagonista davvero di a parte, oltre ecco alla tuo essere attrice, ai tuoi inizi, anche di spot pubblicitari importantissimi, un collettivo importante del web che magari ci possiamo,
0: certo,
1: tornare a parlarne. E insomma, da bambina insomma sognavi e già il cinema in un certo senso, e poi ti sei data questa spiegazione fondamentalmente di questo ricordo che hai oggi decifrato, no, del tuo papà che ti aveva già scovato praticamente un talento.
0: Sì, lui secondo me l'aveva visto da lontano,
1: da lontano,
0: no?
1: Sì.
0: Sai, quando uno è molto piccino, secondo me è anche giusto un po' che non abbia una percezione totale di sé, di quello che vuole fare, è anche giusto capirlo poi dopo giocando, no? Però secondo me lui, non lo so, mio padre è molto lungimirante.
1: Vedi, allora quindi, ascoltiamo i papà, e tu hai fatto bene ascoltare il tuo papà.
0: Sì.
1: Napoli fondamentalmente è stato comunque ed è ancora per te un punto di riferimento, no? Una,
0: certo,
1: una grande maestra, e quindi con la sua teatralità naturale ti ha sicuramente influenzato.
0: Assolutamente,
1: e ti ha insegnato,
0: sì,
1: qualcosa che oggi senti ancora dentro quando sei davanti una macchina da presa, quando sei insomma
0: ma guarda,
1: a teatro, con i social.
0: Certo, allora secondo me l'avranno detto in tantissimi, però è importante un attimo ribadirlo, perché Napoli ti modella, secondo me. Cioè è proprio una roba che quando vieni da Napoli, sei napoletana o napoletano, ecco, hai un'arte, una capacità di ingegnarti un po' diverse, perché ti devi un po' arrangiare, cioè nel senso devi trovare, ti devi inventare cose, ed è secondo me un po' lo specchio della città stessa, no? Però io personalmente mi porto dietro i suoi grandi silenzi. Non so se ti capita mai, però ci sono dei momenti in cui Napoli sembra non parlare, cioè sembra scegliere proprio il silenzio, che è importantissimo, soprattutto nella creazione, perché poi la musica, l'arte, uno spettacolo è fatto dal ritmo, ma il ritmo è fatto da picchi, pause, momenti in cui succede tutto, momenti in cui si respira. E quindi per una che poi io vado sempre a mille, voglio fare mille cose, guarda che riuscire
1: a
0: dire ok è importante, e poi ti dà anche la possibilità di porre l'accento nei momenti in cui va a posto l'accento, cioè fermarti e dire ok, questa cosa è importante guardarla, godersela, stare lì per un po' e poi si riparte, no? Questa roba qui.
1: E poi ti appartiene questa roba qui, anche perché,
0: sì,
1: hai detto all'inizio,
0: sì,
1: è una bambina molto silenziosa, quindi,
0: sì,
1: tu hai proprio bisogno di questi silenzi.
0: Sì, osservo tantissimo, quindi ho bisogno un attimo di fare tipo un momento di raccoglimento, non mi parlate, non mi fate, e poi ok, perché secondo me è importante.
1: Io
0: fare
1: lo faccio
0: un
1: a casa questi momenti di raccoglimento
0: anche, ma sono importantissimi ogni
1: perché
0: tanto.
1: Guarda, ti posso dire, se tu sei in giro magari a feste, a party, a lavoro, se tu ti assenti un attimo, visto,
0: sì,
1: che Fabiola o Claudia siamo vulcani, sorridiamo,
0: sì,
1: e pazziamo, e ti vedono così, cos'hai? Che succede?
0: Totale. Cioè, quello
1: allora
0: è...
1: io mi chiudo a casa, nessuno mi vede, oggi devo stare con me stessa, così non devo giustificare.
0: Certo,
1: capito?
0: Ma è infatti anche un po' la furbizia. Cioè, ecco, Napoli anche un po' di furbizia, cioè sapere quando farlo.
1: Esatto.
0: Però sì, assolutamente. Però tu prima hai detto il vulcano, no? Che quale immagine più rappresentativa di Napoli? Ma anche quello, cioè il vulcano esplode, però poi si riposa.
1: Brava.
0: E perché, esatto, si riposa, poi esplode.
1: Per riesplodere nuovamente.
0: Sì, capito.
1: Perché abbiamo tanta grinta.
0: Esatto.
1: Per fortuna che ci ha dato la nostra terra e le nostre radici.
0: Il magma.
1: Il magma.
0: Sì.
1: Allora, Claudia, e dopo tutto questo tuo silenzio alternato ovviamente dalla tua passione, c'è stato sicuramente il momento più delicato, no? Il tuo primo sì importante, il tuo primo provino, la prima tua vera volta sul set. Ti ricordi qualcosa? Ci vuoi raccontare qualcosa in merito a così?
0: Allora,
1: cioè ti ha segnato, è stato un...
0: È stato traumatico.
1: No, ma come, scusa.
0: No, sì, allora, perché io distingo due ricordi. Il primissimo provino, cioè la primissima audizione che ho fatto è stata traumatica, perché non l'avevo mai fatto. E come tutte le prime volte si portano delle emozioni, diciamo, enormi, nel bene e nel male, no? Quindi ricordo di essere andata appunto a Roma a fare questa audizione, portai un monologo.
1: Drammatico.
0: Drammaticissimo.
1: Che poi tuo padre ti aveva detto: guarda che tu.
0: Tu ridere, le cose battute.
1: E sei andata di là. Drammatica.
0: Io drammatica. Vabbè, feci questo provino. Ok, perfetto. Le faremo sapere. Classico, io 13 anni, le faremo sapere. Esco dalla stanza, insomma. Piango malissimo. Non lo voglio fare mai più. Io, vabbè, il dramma, vero?
1: Che
0: io,
1: pensavi fosse andato
0: queen,
1: malissimo.
0: Pensavi.
1: Eh?
0: No, ma infatti andò malissimo. Poi da lì a credo pochissime settimane, tipo un paio di settimane, mi chiamano per fare un altro provino per un altro progetto. Io panico, perché venivo da quella roba lì, quindi no, non lo voglio fare, non lo voglio fare. Ricordo mio padre e la mia famiglia: tu adesso lo fai, siamo arrivati fin qui, tu adesso entri in quella stanza.
1: Ma la stessa produzione ti ha richiamato, quindi non eri andata proprio male.
0: Mi presero.
1: E vedi?
0: Assurdo, quindi primo progetto, che Dio ci aiuti. Rai.
1: Vedi, brava, stai facendo un...
0: Stiamo scavando nei meandri della memoria, però sì, però...
1: È stato fantastico. E invece, se dovessi, Claudia, tornare alla ragazza che stava muovendo i primi passi, oggi, cosa gli diresti? Visto che eri comunque un po' tormentata dall'incertezza che ci sta, per amor di Dio, perché essendo giovanissimi e catapultati su situazioni diverse, ma impegnative, grandi.
0: Perché poi si portano dietro un'ansia, cioè comunque tu prendi una ragazzina...
1: Cioè tu te le vivevi con ansia?
0: Beh sì, perché comunque quando tu fai le audizioni entri in contatto con un giudizio, vuoi o non vuoi. Poi col tempo impari, diciamo, a fregartene
1: un po'.
0: Ma sì, però lì 13 anni, che devi pensare? Cioè la vita di un adolescente, scuola, amici, ecco, una passione... Però tutto gira intorno un po' a voler essere sempre adatti, sempre, no? E quindi io, vabbè, panico. Però ecco, se potessi parlare con quella me, quella piccina, direi: tesò, calmati.
1: Cioè, calmati.
0: Respira, nel senso, non, va tutto bene. Al massimo non ti prendono e andiamo avanti con la vita.
1: Esatto, giusto.
0: Però è ovviamente una cosa che... ti dice a posteriori, no? Forse è anche un po' giusto viversi quel tipo di dramma, perché altrimenti delle cose non le capisci.
1: Esatto.
0: Però
1: e poi non la penseresti così.
0: Esatto. Però anche meno.
1: Un po' te lo porti ancora dietro.
0: Un po' di dramma. Eccomi qua.
1: Però quel dramma comico, no?
0: E adesso ho sublimato.
1: Tragicomico. Cioè, tu sei proprio perfetta.
0: Io adesso. Sì, adesso vado avanti raccontando sventure, facendo ridere però i miei abbonati, che sarebbero i miei amici, quindi anche io e te, no? Quando parliamo ci facciamo un sacco di risate, perché oggettivamente poi ti devi inventare un modo per superare le storie
1: drammatiche che hanno accompagnato ognuno di noi, e quindi uno ci ride. Per fortuna è sempre bello dire che oggi ci ridiamo solo,
0: sì, ma
1: certo,
0: meno
1: senso.
0: Male.
1: Allora ragazzi, vi lascio con Livio Cori a Casa Mia e con Samurai J. Noi torniamo tra pochissimo con Claudia.

0: E noi purtamme culuro raggente come Livio Cori Fit Samurai J qui a Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, in compagnia di Claudia Napolitano.
1: Ehi là.
0: Allora, abbiamo raccontato un po' le tue origini, abbiamo capito come sei arrivata qui in modo inaspettato,
1: sì,
0: così naturale,
1: spontaneo,
0: così bello, così spontaneo. Ma adesso ci immergiamo in Napoli Express.
1: Vai.
0: Poche fermate, tutte le radici.
1: Ok, ho paura.
0: No. Facile.
1: Okay.
0: Facile.
1: Ma e che devo fare? Ti devo rispondere,
0: sì,
1: al volo.
0: Vai.
1: Prima cosa che penso.
0: Un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Ok, pazzo chi yoga, pazzo chi non yoga.
0: Ragazzi, ma io secondo me mi devo studiare un po' i proverbi. Io me li, qualcuno me li perdo, eh.
1: Beh, ma questo è bello però. Allora, secondo me
0: pazzo
1: chi
0: yoga,
1: ma pazzo pure chi non yoga. Esatto, cioè pazzo chi fa... Come lo spiego? Oddio,
0: non si possono,
1: allora,
0: spiegare.
1: Pazzo chi gioca, ma pazzo anche chi non gioca, letteralmente.
0: Esatto, okay,
1: però
0: chi si mette un po' alla prova.
1: Esatto, cioè pazzo chi lo fa, perché ovviamente c'è l'incertezza, no? Non sai cosa può succedere, ma pazzo pure chi non lo fa. Sei pazzo che non ti metti mai in discussione, che non fai, che non impasti, devi fa. Oh.
0: Bello, bello,
1: e quindi,
0: mi piace.
1: Sì. E quello si... Oddio,
0: mi piace,
1: sì, ce ne sono
0: piace.
1: Mille, però è il
0: questo
1: primo
0: è che ti viene in mente e che ti,
1: sì,
0: appartiene un po'.
1: Dai, la teniamo questa.
0: Accendiamo.
1: Vai.
0: Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Ok, vabbè, il cenone di Natale, grande cliché,
0: la grande vigilia. 24.
1: Però noi siamo proprio quella famiglia lì, cioè
0: bello.
1: Noi siamo in 30 a casa dei nonni, fortunatamente ancora, e tutti lì, cioè sta arrivando zio dall'America e dalle Marche, vengono in 7. Sì, cioè, capito, quella roba, dove ci mettiamo? Non lo so, gente che mangia in piedi.
0: Bellissimo.
1: Quella roba, io sono molto molto legata a quel momento, perché può succedere di tutto nella mia vita. Io so che il 24 dicembre sarò lì.
0: Che
1: e tutte
0: bello.
1: Le persone che amo,
0: a che ora iniziate? Sì. Noi alle 18:30.
1: Più o meno,
0: sì,
1: ci si dà appuntamento lì, a quell'ora lì, alle 7, sì.
0: Per i preparativi un po' prima, magari,
1: sì,
0: cerchi i cucini tu, Claudia. No! Prossima domanda.
1: Vai avanti.
0: Gesto tipicamente napoletano che ti appartiene.
1: Questo mordersi le dita.
0: Ve lo facciamo, ve lo descriviamo. Il pugno in bocca.
1: Il pugno in bocca e stringi fortissimo.
0: E
1: mi
0: aggiungi,
1: fate male.
0: Pure, mannaggia, una serie.
1: Ne dico varie, poi dipende,
0: diverse,
1: insomma, in generale.
0: Invece, una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Ah, bella questa domanda. Secondo me stiamo perdendo un po' qualcosa per la strada. Pavì. Oddio. Ah, l'ansia di doverne scegliere una.
0: Che poi tutto sommato è un po' legato alla...
1: La dico. Le serenate.
0: Wow.
1: Dai.
0: Una romanticona.
1: Però, dai, ma... Però quelle serenate anche un po' divertenti con le persone.
0: Ma quelle romantiche.
1: Certo.
0: Di quello che ti viene sotto al balcone. Ma l'hai mai avuta?
1: No.
0: Te l'hanno mai fa?
1: No.
0: Ragazzi, ma che livello. Io faccio un appello qui a Rai Radio Live Napoli.
1: Dai.
0: Non avete mai fatto una serenata a Claudia Napolitano? Cioè, aspettate che si sposa? No, non si sposa.
1: No, io non mi sposo e me la dovete fare comunque.
0: Io so chi te la potrebbe fare. Perché
1: tu
0: passerà... No, io
1: dai, sarebbe bellissimo.
0: Io posso
1: però
0: ballare al massimo e mettermi
1: bello
0: con un microfono.
1: Andata.
0: Perché
1: okay,
0: cantare
1: okay,
0: con i bassi sobravina. Però
1: sai, quel momento di raccoglimento in cui, che ne so, nella corte del palazzo tutti quanti.
0: Allora, io penso che poi
1: stupendo
0: ci verrà a trovare. Penso che il nostro amico Vesuviano.
1: Oh, Carmine!
0: Cioè, lui ci sta ascoltando e sicuramente ti farà,
1: ti prego,
0: questo regalo.
1: Tra l'altro, io e Carmine andavamo al liceo insieme.
0: No,
1: sì,
0: vabbè.
1: Quindi, guarda, sì.
0: Avete la stessa età? Scusa, tu sembri latina e lui sembra tuo zio.
1: No,
0: scusate.
1: No, lui è più grande. Sì.
0: Ok, dai, scherzo. Ti vogliamo bene, ti amiamo.
1: Ciao,
0: se la sarà presa, secondo me, dopo qui. Ma lo sapete che io scherzo.
1: No.
0: Allora, invece, Claudia, se dovessi portare con te in un grande zaino qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire per un lungo viaggio, cosa metteresti in questo big zaino?
1: Oh, marò. Big proprio deve essere, però. E soprattutto L'esplosività, sì, questa roba che secondo me i napoletani...
0: Il vulcano,
1: il fuoco,
0: Il Vesuvio,
1: io che esplodo, sì. No, però secondo me quello ci contraddistingue molto, perché i napoletani hanno una voglia di fare, di riuscire, di... è un po' inedita secondo me. Ed è la forza, no, della terra, del fuoco, di quel friccichio, quello là, in uno zainetto. Io poi a 1,65 parto così e vado.
0: Ogni tanto una boccata di zaino. Esatto. E invece adesso noi diamo una boccata di note di musica con un artista straordinario, Enzo Avitabile, con Angelina, te la dedico.
1: Grazie.
0: A tra poco.
1: Una serenata.

0: Claudia Napolitano, e questa era per te. Vedi, almeno che ho bello. Fatto un regalo, una serenata
1: grazie.
0: Live.
1: Posso dire grazie. Cioè, un top momenti della mia vita, perché non si dedicano più le canzoni, Fabiana.
0: Uomini. Dove siete? Se io e Claudia ci mettiamo a parlare di questo capitolo, secondo me
1: diventa la posta
0: vivi.
1: Del cuore.
0: Non escono vivi. Allora, Claudia, sì. Andiamo subito sul tuo presente. Abbiamo parlato un po' delle tue radici e adesso accendiamo i riflettori, no, le luci sul tuo presente. Oggi sei un'attrice che ha vissuto molti provini, molte attese, molte conferme.
1: Sì.
0: Quando ti guardi oggi, cosa vedi?
1: Sicuramente tanta voglia ancora di mettermi alla prova, di fare, tanta voglia di imparare ancora tantissimo. E, ecco, forse col tempo, ed è una cosa secondo me che si capisce proprio diventando sempre un po' più grandi, che bisogna continuare sempre a mettersi in discussione, studiare, imparare e mettersi alla prova, anche se magari non si ottiene proprio il risultato sperato subito. Non bisogna prendersela, cioè anche un po' più di gentilezza nei confronti di sé. Ci vedo più cura in questo senso. Vedo una persona che si prende cura un pochino meglio di tutta questa roba qui. Quindi che si dedica, che vuole, però con la consapevolezza che c'è ancora tanto da fare, da imparare. Però che bello, capito? C'è l'entusiasmo di dire che figata, c'è ancora tutta sta roba da capire.
0: Esatto, e non di essere affannata, anche perché, ripeto, sei giovanissima. Ma come ho detto un po' all'inizio, tu hai mosso i primi passi in un momento in cui il web stava cambiando il linguaggio, no? Dell'intrattenimento.
1: Sì, sì.
0: È diventato, insomma, irriverente. Soprattutto hai fatto parte di un collettivo di creativi che hanno rivoluzionato, se si vuol dire, il mondo di raccontare Napoli attraverso il digitale. E parliamo proprio dei The Jackal,
1: sì.
0: Perché tu hai fatto parte di questo collettivo
1: per tanti anni,
0: per molti
1: sì.
0: anni.
1: Sì,
0: ti
1: sì.
0: va di raccontare qualcosa?
1: Ma guarda, io ne parlo sempre molto bene, perché sono stati anni estremamente formativi per me. Ovviamente io sono entrata che ero veramente piccola, cioè io avevo 19 anni quando sono entrata, e quindi ho cercato quanto più possibile di essere tipo una spugna, perché ovviamente
0: una fortuna è un'opportunità
1: enorme, sì. E poi super divertente, cioè veramente ho dei ricordi legati a quegli anni, ma sai, proprio le risate, quelle vere. E quindi sono molto legata a quel periodo lì. E sono stata veramente fortunata, è stata una bella occasione per me, sì. Perché poi c'è da dire che i set sono tutti sempre un po' diversi, no? I set sono, ecco, tornando alla questione del back, no? Grandissimo.
0: E io
1: spoiler.
0: Là volevo arrivare. Parliamo di backstage.
1: È
0: quello che nessuno vede. E noi ve lo raccontiamo,
1: esatto,
0: qui ai nostri microfoni.
1: Ve lo dice, vai, ragazzi,
0: Claudia.
1: Ma il set in realtà è fatto di infinite attese, cioè noi siamo lì ad aspettare e aspettare e aspettare, poi c'è il momento di processo emotivo e poi aspetti e poi aspetti e poi forse ti chiamano a girare.
0: No, ma poi forse vai in scena, ti danno l'azione e poi dicono no, la luce
1: no.
0: non va bene, quindi aspettate un
1: Aspettiamo.
0: Attimo, si ritorna
1: e
0: di nuovo in camerino.
1: E quindi si ritorna sempre lì. E quello per me è stato fondamentale iniziare, capito? Cioè a impararlo, rendermi conto che bisogna fare così. Cioè non c'è niente da fare, le cose non, a volte sono anche un po' imprevedibili, ecco.
0: E poi Claudia, scusa, voglio aggiungere, perché altrimenti sembriamo le lamentine di turno.
1: No,
0: che non è
1: no.
0: un lamentarsi, è proprio a livello mentale, psicofisico, avere la capacità di restare in equilibrio con te stessa e di non perdere la lucidità, perché l'attesa ammazza,
1: ti snerva.
0: È vero,
1: sì,
0: che aumenta
1: sì.
0: il desiderio,
1: è quello da una parte,
0: frasi tatuate non so da chi, però ci sono,
1: però dall'altra parte ti snerva, no?
0: Però ti destabilizzano,
1: sì, vero,
0: magari
1: verissimo.
0: Non ti danno la possibilità di dare il meglio di te nel momento che poi arriva.
1: Esatto, diciamo che stai sempre lì un po' in conflitto con una prontezza emotiva, perché magari tu hai fatto tutto un percorso di preparazione per affrontare una determinata scena, che sia comica, che sia drammatica, perché comunque raga, cioè ci si prepara sempre, non è che se si fanno due battute allora sì, due battute, non funziona così, quindi tutto uno studio dietro, tutte le cose, e poi però devi aspettare lì, e quindi devi stare lì con questa roba che dici io ho bisogno di dirla, no, devi aspettare. Quindi questo, oddio, guarda, volendo fare le filosofi, secondo
0: sì,
1: me è un grandissimo insegnamento
0: qualcosa di
1: vita.
0: Esatto, di
1: perché,
0: positivo.
1: Perché bisogna saper stare anche ai tempi della vita. Cioè non puoi avere tutto sotto controllo.
0: Non puoi avere tutto subito.
1: Non puoi avere devi saper aspettare, però lo devi fare con prontezza.
0: E questo, cioè, te lo insegna il cinema.
1: Esatto.
0: Invece il social cosa insegna? A non aspettare, ragazzi.
1: Ma
0: no,
1: sai che in realtà
0: è più veloce, no?
1: È molto più veloce, però anche lì secondo me devi studiare un po', no? Perché poi il linguaggio è diverso. Cioè non puoi dire le stesse cose come le diresti su uno schermo, che ti permette, anche solo pensa alla grandezza dello schermo al cinema, no? O anche semplicemente la TV adesso, le TV sono enormi, ti danno la possibilità di raccontare più dettagli, ma con dei tempi molto più lenti. Il linguaggio digitale è molto più veloce, ci abbiamo da fare, io non è che posso 30 secondi, toh, poi vado avanti.
0: Il trucco.
1: Quindi ti devi un po' applicare, non è che ci possiamo sempre improvvisare.
0: E come prepari un... tu sei una creator, no?
1: Sì.
0: Come prepari un contenuto? Ecco,
1: allora,
0: mi veniva un provino, no?
1: No,
0: perché qua è anche difficile switchare, perché attenzione,
1: sì, sì.
0: Switchare da microfono a social,
1: sono
0: a cinema,
1: cose,
0: a pubblicità, a teatro,
1: e
0: poi col
1: calma.
0: Tempo, c'ha calma. Ma ti piace fare tutto, ma quante cose fa?
1: Fatemi vivere la mia vita
0: ma è una, scusa, abbiamo la possibilità di averne tre?
1: Riposeremo nel tauto. Si dice a Napoli.
0: È vero, è vero.
1: Allora, come preparo un contenuto?
0: Sì.
1: Allora, io parto sempre dalla mia vita, o comunque dalla vita delle persone che sono a me più vicine. Quindi mi osservo da lontano, no? Mi osservo da fuori, oppure osservo i miei amici da fuori, la mia famiglia. E poi scrivo.
0: E ti vengono le idee.
1: Scrivo, mi vengono le idee. E scrivo fin quando effettivamente quello che scrivo non ha un senso e non è fattibile, perché a volte scrivo qui prendo il jet privato e poi dico Claudia, non si può, meno, togli, less is more. E quindi poi
0: la bicicletta,
1: esatto,
0: che mi guido da sola.
1: A piedi, facile fare. E quindi fin quando non trovo una quadra, insomma, a quel punto lo giro, e anche lì lo giro fin quando mi torna, così così, e poi lo monto, perché noi facciamo tutto, noi donne toste, forti e indipendenti, e poi insomma e vado. Però sì, diciamo che l'incipit è sempre la vita, quindi quello che penso, che mi succede, che noto. Sì, mi piace raccontare quello che poi so, perché sennò di che devo parlare?
0: In modo poi assolutamente tragicomico,
1: certo.
0: Perché io ormai ti ho dato questa etichetta,
1: ma
0: si
1: io
0: può
1: sono
0: dire,
1: molto felice, guarda,
0: mi piace.
1: È un bel modo di affrontare la vita, secondo me.
0: È
1: riconoscere ombre e luci.
0: È vero. Allora, come è vero o falso quello che io ti sto per chiedere adesso?
1: Ok.
0: Sei pronta? Vero o
1: no.
0: Falso? Semplice.
1: Vai.
0: Parola
1: ci
0: chiave
1: sono.
0: Semplice con
1: sì.
0: Claudia. Fare l'attrice è sempre stato il tuo sogno numero uno, prima ancora dei social.
1: Vero.
0: Almeno una volta hai registrato una scena o un contenuto più di 20 volte perché non ti convinceva.
1: Vero.
0: Napoli, adesso non più però.
1: No,
0: adesso
1: sì.
0: Non è basta.
1: Un paio, dai. Che poi la luce, le cose, bisogna sempre un po' capire.
0: Ho qualche vongola che dietro. Mamma mia, dico, ma tutto a posto. Vabbè, Napoli ti ha regalato più ispirazione che difficoltà nel tuo percorso.
1: Vero. Sì.
0: Quando leggi i commenti fai finta di non darci peso, ma in realtà li leggi tutti.
1: Vero, però aspetta, devo dire una cosa. Io li leggo tutti, voi pensate che io non vi vedo, ma io vi vedo.
0: Okay.
1: Però nel senso, do
0: oppure,
1: attenzione,
0: scusa,
1: in questo senso.
0: Mi faccio indimenticare. Anche quelli che ti guardano le storie e poi non li vedi più.
1: No, no, quella roba non riesco a...
0: Guarda che succede, che ci sono persone, personaggi magari particolari, che ti danno all'occhio, no?
1: Ah, tu dici nel... Ah sì, magari
0: nelle,
1: posso
0: nelle
1: notare
0: stories,
1: sì.
0: Che li vedi. Poi capita che magari vuoi fare un pettegolezzo con un'amica, un amico, lo sai chi mi ha guardato la storia,
1: no,
0: per dire?
1: Ma tu, ti giuro che era qui. No, aspetta. Ti giuro che era qua. No,
0: no,
1: raga,
0: mi hanno spiegato che se possono fare
1: cambiano,
0: ghost.
1: Sì. Ma ci sono un sacco di cose.
0: Siete
1: ti devo
0: psicopatici.
1: Insegnare delle cose comunque.
0: Sì, io sono boomer, poi, lo dico sempre. Boomer.
1: Sì.
0: Allora, torniamo a noi. Ti piacerebbe interpretare un ruolo completamente opposto alla tua immagine social?
1: Vero, certo, mi piacerebbe fare la loca. Io la loca, io ragazze interrotte.
0: Ok,
1: bellissimo.
0: Bello, visto.
1: Sì.
0: Bellissimo. In macchina fai i monologhi, in macchina mentre guidi, no? Fai monologhi o scene immaginarie come se fossi sul set.
1: In macchina, sotto la doccia, prima di dormire, se no qua che...
0: Quando provi, quando si prova...
1: Allenarsi, tenersi in allenamento.
0: Sì, infatti io per casa, no, perché parlo da solo. Mio figlio, mio nipote, zia, ma... Oh, mamma, che stai facendo? Tuo amore, poi capi.
1: Poi spiego.
0: Per fargli capire bene, gli preparo dei mini monologhetti piccoli, tre frasi, dai, ma non esagerare. A 5 anni lo fanno i video.
1: Madonna,
0: li metto, faccio il chuck. Già sanno come funziona una scena, cioè il regista,
1: bellissimo,
0: quello che fa il chuck e lui che.
1: Dai, è un gioco bello.
0: Bellissimo. Fino a l'una di notte, una volta. Che ho detto, oddio, ma io ho fatto per da adesso, io sono attore recitativo.
1: Ti prego,
0: lo rifacciamo.
1: Lo devi fare meglio.
0: Io sono severa. Io provengo dalla disciplina, dalla danza, dal
1: Eccoci
0: San Carlo
1: qua.
0: Di Napoli.
1: Eccoci qua.
0: E da quelli che mi suonavano il piede. Immaginati la Celentano.
1: Mamma mia.
0: Posso essere paragonabile.
1: Mamma
0: sì,
1: mia.
0: Sì. Sì, no, absolutely. Sì. Allora, hai mai pensato questo contenuto è geniale e poi ha fatto poche view?
1: Come ho pensato al contrario, ho fatto una... Si possono dire parolacce? Ho fatto una baggianata incredibile, e poi milioni di views.
0: È esploso.
1: Sì, sì.
0: Quello è il contrario.
1: Imprevedibile. Sì, sì.
0: Al 100% sceglieresti quello che ti fa battere di più il cuore tra un film importante o un progetto digitale che senti tuo?
1: Devo scegliere tra le due. Oddio, a parità di importanza. Però sei cattiva.
0: Allora, se dovessi scegliere tra un film e poi allo stesso momento, ma esci da qua, ti chiamano per un film e poi per un progetto.
1: Il film.
0: Vai, ce l'abbiamo fatta.
1: Sì,
0: Non è semplice. È perché guarda, social non è il social,
1: no,
0: cioè ci sono progetti come
1: certo.
0: Magari.
1: No, farei entrambi, però se devo scegliere ora così. Dai,
0: film.
1: Sì,
0: tutta la vita.
1: Sì.
0: Gioco limited edition per te, set o social? Adesso ti metto Claudia un po' alla prova. Gioco rapido, risposte istintive, niente pensieri.
1: È tanto qua, non è che...
0: Non ce l'abbiamo più. Allora, tu scegli, insomma, io ti do la situazione, tu scegli.
1: Ok, va bene, ci sono. Io devi avere un po' di pazienza perché sono bionda, quindi c'ho un attimo, le sinapsi stanno sinapsando.
0: Allora, questo è un format che potrei portare avanti, sono bionda.
1: Io, sì. Guarda, lasciamo perdere, grandi risate tra i miei amici, io lo dico anche proprio in giro, quando non capisco io me ne esco sempre, scusate, io sono bionda.
0: Bionda, lasciatela stare.
1: Lasciatemi
0: o
1: stare.
0: Fa finta di essere bionda, attenzione.
1: Ci
0: piace non farvi capire
1: senso.
0: Un cavolo. Allora, round 1, doppia vita. Sei sul set di un film importante, ma ti arriva una notifica di un tuo video che sta diventando virale.
1: Dai.
0: Guardi il telefono, resti concentrata sul copione.
1: In quale momento del set sono?
0: Ti ho detto, un film importantissimo. Stai girando. Dici tu
1: no,
0: il telefono,
1: allora,
0: lo lascio in camerino.
1: Hai capito? Non ho la possibilità di... Però, se mi dovessero venire a...
0: C'è un collaboratore.
1: All'orecchio. Dico, Claudia, sei incredibile. Tu...
0: Ti inventi una pipì.
1: Io dico, ragazzi, un secondo.
0: Devo andare al bagno.
1: Bagno.
0: Ok.
1: Io toilette. Poi torno. Vado, urlo e poi ritorno. Okay. Ci sono, pronti.
0: Te la inventeresti, no? Scusa. Brava,
1: sì,
0: pure io.
1: Sì, dai.
0: Sì, sì, sì, per beh, forza. Round 2, emozione pura. Meglio un applauso dal vivo dopo una scena intensa oppure 1 milione di visualizzazioni in 24 ore?
1: Un applauso dal vivo.
0: Bello, ma tutta,
1: certo,
0: la vita.
1: Ma
0: dai,
1: io, ma Fabio, io vengo dal teatro, io i primi proprio passettini li ho mossi lì e quella sensazione là è incredibile. Cioè, a teatro si crea proprio un'energia, è uno scambio, è un dare avere. E poi è sincero e conserva quel calore umano. E il telefono, sì, per quanto tu possa accorgerti, no, che sta avendo un certo, boh, una risonanza, però non è come guardare le persone negli occhi e
0: poi sentire la loro, sì, energia,
1: dai,
0: no?
1: No,
0: è tutta un'altra,
1: ma anche
0: storia,
1: i suoni, no? Cioè, la gente fa capito? Terribile, però
0: purtroppo da uno sbaglio, ma purtroppo per fortuna, perché
1: dovremmo recuperare un po', poi noi Napoli abbiamo una storia teatrale incredibile, ecco, forse quello stiamo perdendo, quello e le serenate, vabbè.
0: Allora adesso,
1: sì,
0: momento importante, round, sì, mi sono persa, terzo o quarto?
1: Era il terzo?
0: No,
1: vabbè,
0: no, ti taglio uno. No, ti taglio uno. Ti taglio uno, no, vuoi andare dritta su questo.
1: Va bene,
0: 10
1: allora,
0: secondi di talento. Hai 10 secondi per improvvisare una mini scena. Sei un'attrice napoletana che scopre che il suo video ha appena superato 1 milione di view. Azione.
1: Napoletana. Ah, ok, ma aspetta.
0: Troppe domande.
1: C'è ragione, ma noi abbiamo bisogno di contesto.
0: Dai, lei perché
1: abbiamo bisogno
0: lei perché
1: di
0: brava e fuga, si sta prendendo
1: del
0: tempo.
1: Personaggio.
0: Facendo così.
1: Allora io farò così. Oi, ma! Non lo può capire. Ma! Ovidio Gek! Ti presento Ovidio Gek! Un milione, ma! Si è diventato famoso, ma! Non ci credi! Ma! No, vabbè! E mamma chiamano! Mamma chiamano! Ah, ma io facimma! Bravissima!
0: Verissimo, verissimo!
1: Questa è la rappresentazione di una fetta di
0: della nostra Napoli, dai!
1: Certo.
0: La nostra Napoli, perché
1: tra
0: capita!
1: Io grande fan, posso dire. Un abbraccio a nonna Adele che fa i casatielli più
0: bellina, che è un'influencer.
1: Lei fa i casatielli. Cioè lei si registra mentre fa i casatielli. Io la amo.
0: I nipoti che le fanno
1: stupenda
0: fare le,
1: sì, casatielle stracciate fa.
0: Almeno fa una, anche lei vive un
1: quella
0: po' la nostra generazione, no, con il social.
1: Cioè.
0: Allora Claudia, siamo arrivati quasi alla fine del nostro viaggio, quindi io parlerei adesso un po' dei tuoi progetti futuri. Abbiamo parlato di radici, di presente, guardiamo anche perché dobbiamo immaginare il prossimo passo. Oggi cosa stai costruendo? Cioè, nel senso, c'è un progetto che senti che tuo e che stai costruendo o che già in pentola qualcosa? Ci vuoi spoilerare?
1: Allora, piccolo spoiler, io negli ultimi mesi mi sono proprio data anima e cora ad un progetto molto personale che ho scritto, diretto, interpretato. La giusunata me l'ha giocata su lì, no, con un meraviglioso team, ed è un corto che come dicevo, a me piace attingere dalla mia vita personale, e quindi anche lì ho preso e poi ho sublimato l'esperienza vissuta, ho cercato di trasporla in arte, punto interrogativo, e quindi
0: non lo sa nemmeno lei, ma lo scoprirà dopo.
1: Scherzo. Poi ti dicono che sei presuntuosa, capito? E quindi
0: ma tu devi essere noi ti conosciamo
1: in arte. Vedi come l'ho chiusa, in arte.
0: Brava.
1: E quindi adesso ho grandi speranze, mettiamola così, ho grandi speranze per questo progetto. E poi parallelamente si fa sempre tutto, Fabio, l'abbiamo detto prima. Ci si inventa e reinventa e ci si mette alla prova. E ecco il momento di raccoglimento adesso sarebbe il caso, ma no, quindi continuiamo, portiamo tutto avanti e questa è la vita
0: ed è il fuoco che ci arde
1: del
0: dentro come le parole di Mina in questo brano che stiamo per ascoltare. Torniamo tra pochissimo.

0: E sulla bellissima voce di Mina con fuoco, quello che ci arde dentro a me, è la nostra ospite Claudia Napolitano qui a Napoli Senza Confini. Che bella, vero?
1: Bellissima, poi lei ha una voce incredibile, mamma mia, un talento straordinario, bella, brava.
0: Piena, viva.
1: Sì.
0: Allora, torniamo un po' sul nostro futuro. C'è un regista, Claudia, o un tipo di storia che ti piacerebbe incontrare nel tuo futuro?
1: Beh, sì. Adesso, ecco, tornando un po' al tragicomico, mi aggrappo un po' lì. Adesso più o meno il mio modo di comunicare è sempre un po' quello, no? Quindi la butto sempre sul ridere, perché diciamo è una cosa che mi sta anche un po' comoda, ma nel senso che io proprio nella vita sono così, cioè io faccio mille battute e cerco sempre di sdrammatizzare. Però in realtà anche per formazione, proprio per il mio percorso di studio della materia, che ho fatto anche un'accademia a Roma, mille.
0: Quale?
1: Io ho fatto la Pasolini.
0: Ah,
1: sì.
0: Brava.
1: Teatro, tra l'altro. E quindi io ce l'ho un po' sta roba del dramma. E sarebbe bello raccontare una storia con un peso e rimanere lì, no? Che è anche un po' una sfida personale, perché ecco, io tendo sempre un po' a fare.
0: Cioè, ti andrebbe di tirare fuori quella parte reale che cerchi un po' di nascondere, tamponare.
1: Sì, diciamo che vabbè, come ovviamente tutti noi, anch'io ho trovato dei modi per affrontare la vita, insomma. E però sarebbe bello provare a vedermi e mettermi anche un po' alla prova in un altro modo, no? Raccontando altre cose, perché quello ormai lo sento abbastanza mio, no? Quindi sarebbe interessante andare dall'altra parte, divertente, ecco.
0: Sì, per capire un po', no? Dove, come ci arrivi, come ti sentiresti in quei panni, quelle vesti, no? Diverse dalla tua comfort zone. Invece,
1: esatto.
0: Il futuro, pensi anzi che in futuro questo confine tra attrice e creator si sapranno allineare?
1: Ma guarda,
0: pensi che ci sarà un momento in cui dovrai scegliere?
1: Io spero di non dover scegliere mai. Cioè, l'idea di dover essere solo una cosa mi sta molto stretta. Cioè, anche, capito, in generale nella vita come persona, perché io devo essere solo quella simpatica o solo quella nostalgica? No, sono simpatica, sono nostalgica e quindi faccio quello e faccio quell'altro. Cioè, mi piace poter esprimermi in tutti i modi in cui riesco. Poi, chiaro, magari mi auguro che a un certo punto ci saranno tante cose da fare e quindi poi tu, no, dai delle priorità. Però è una cosa che mi diverte troppo, non voglio smettere.
0: No, ma infatti no, anche perché non è detto che il cinema debba per forza togliere.
1: Secondo me
0: penso che sia ormai
1: già.
0: Ti posso dire, qualche anno fa e molti attori, anzi la gran parte degli attori, non apparivano minimamente sui social, su Instagram,
1: vero, sai,
0: su TikTok,
1: vero, sì.
0: Penso che quello è un mondo, il cinema un po'
1: d'élite,
0: un po' chiuso, un po' blindato. E questa roba qua veniva vista come fenomeni da baraccone. Oggi ce l'hanno tutti quanti, perché la promozione, come la fai? È un mezzo di comunicazione importantissimo.
1: Certo, no, è diventato alla pari.
0: E quindi si sta fondendo, no? Questa.
1: Sì, effettivamente
0: in questa unica dimensione.
1: Secondo me sarà sempre di più. Di conseguenza, ma perché ce ne dobbiamo? Ma poi, raga, posso dire. Prendiamoci anche meno sul serio. Dai, nel senso, la vita è anche un po' divertente, va bene così. Cioè, ci sono dei momenti in cui bisogna, ecco, giustamente dedicare serietà, applicarsi con serietà. Però sai che diceva uno dei miei maestri, che tra l'altro saluto, ciao Massimo, diceva questo mestiere, e secondo me la vita in generale, perché poi l'arte è un po' lo specchio della vita. Madonna, Socrate.
0: Ragazzi, ma io ho degli ospiti, veramente, ma no, me li state diceva... segnando? No, me li... no, perché ho i miei amici collaboratori che segna. Segnate tutte le perle dei miei ospiti.
1: Però diceva, è come quando i bambini giocano alla guerra. È un gioco, ma lo fanno in modo serissimo. Però è un gioco, capito? Cioè, divertiamoci,
0: bello, bello,
1: dai.
0: Grande, Massimo Maraviglia. Allora, siamo arrivati alla fine. Allora, Claudia, ti chiedo una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla.
1: La
0: momento
1: ciorta.
0: Importante. Ah, che bella.
1: La ciorta.
0: La ciorta.
1: Ah, certo.
0: Ragazzi, ci vuoi ciorta in da vita. E pure
1: vuole.
0: Parecchia.
1: Sì, sì.
0: Allora, grazie per essere stata qui. Amici, vi abbracciamo. Mi raccomando, uomini, segnate, serenate e...
1: Serenate
0: e che avevi detto?
1: Serenate teatro.
0: E teatro. Serenate e teatro.
1: Serenate a teatro.
0: Ah, serenate a teatro, perché lei tra poco debutta a teatro, ma non ce l'ha detto, non è vero. No. Quindi vorrà le serenate e i fiori a teatro. Claudia Napolitano, grazie
1: Ciao,
0: per essere
1: grazie
0: stata
1: grazie
0: qui.
1: Grazie mille.
0: Ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, mi raccomando, scaricate l'app Rai Play Sound, sezione podcast, trovate tutte le puntate, il palinsesto
1: Olè
0: di Rai Radio Live Napoli. Ciao Cla.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti, ciao!
1: Ciao, ciao.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono città che si raccontano e poi ci sono città che si mettono in scena. Napoli non è solo un luogo, è una scenografia naturale. È un primo piano improvviso tra i vicoli e colonna sonora che arriva dal mare. È una luce che non chiede filtri. Il cinema lo ha capito da sempre, perché qui le storie non si inventano, si respirano. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, bentornati, sono Fabiola Ciminella e questo è Napoli Senza Confini, il programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi abbiamo una prossima ospite, è una donna che ha mosso i primi passi in un momento in cui il web stava cambiando il linguaggio dell'intrattenimento e ha fatto parte appunto di un'energia nuova, un nuovo esperimento irriverente, collaborando agli inizi con un gruppo fantastico e tra l'altro lei racconta Napoli anche attraverso il digitale. Ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, benvenuta Claudia Napolitano.
3: Ciao a tutti, grazie Fabi per avermi invitata.
2: Che bello sentirti qui in cuffia, come stai?
3: Bene, sempre meglio. Io ho coniato questa espressione nuova, sempre meglio.
2: Sempre meglio.
3: Sempre un po' meglio, sempre, capito?
2: È vero, però insomma hai costruito il tuo percorso, sei giovanissima poi tra l'altro ragazzi, però hai costruito il tuo percorso con determinazione, passando dall'entusiasmo delle origini, no, alla tua consapevolezza di chi ha scelto in un certo senso di restare nel mondo della comunicazione,
3: sì,
2: dello spettacolo con identità, perché comunque tu essendo un'attrice affermata e quindi ti alterni tra set e social.
3: Sì, sì, anche io faccio oggi un po' e un po', non mi faccio mancare nulla.
2: Anche perché oggi Claudia è vero,
3: no,
2: è un grande schermo anche quello, no?
3: Certo, assolutamente. Diciamo che ad oggi è anzitutto una vetrina, ma credo che viaggi in parallelo rispetto a qualsiasi tipo di attività tu possa fare, per quanto si possa scegliere un canale preferenziale che può essere il cinema, il teatro, la radio, qualsiasi cosa, però poi la presenza sui social, a parte che è divertentissimo, cioè è proprio divertente creare contenuti, però è diventata anche un po' necessaria secondo me.
2: Però ti diverte?
3: Moltissimo, no?
2: Più del set?
3: E sono esperienze diverse. Diciamo che quando tu crei contenuti è una cosa che pensi tu, fai tu. Poi a me piace tantissimo montare, registrare, quindi anche scrivere. Quindi c'è tutta quell'altra parte di creatività che mi piace, no? Il set è un po' diverso.
2: Il set è un esecutore e basta, hai meno cose da pensare, diciamo,
3: sì,
2: tra virgolette. Tra virgolette, la camera, la luce, la memoria, l'interpretazione.
3: Non è così, uno pensa che uno va e non è proprio.
2: Guarda,
3: così.
2: Quanto è bello che le persone. Però è bello che lasciamo immaginare loro che sia tutto così naturale.
3: Così facile, no?
2: Così facile.
3: Assurdo, ragazzi, non avete idea.

0: Non è così, poi entriamo nel dettaglio con Claudia e vi raccontiamo qualcosa, qualche aneddoto, quello che succede realmente dietro le quinte, nel back, nel back, no? Che è molto bello. Allora, Claudia, partiamo però dalle tue origini, anche perché sei una voce che nasce, una voce, un'identità che nasce a Napoli e arriva e arriverà sicuramente super lontano. Ogni attrice, sì, io sono tua fan, lo sai, te lo scrivo anche sui commenti social, sulle stories.
1: Io tua,
0: su,
1: lo sai.
0: È vero, ci supportiamo.
1: Stupenda questa cosa, donne che supportano le donne, mie prefe in generale.
0: Brava, brava, perché non è facile incontrare donne che si supportino, hai detto bene, quindi dice oddio che bello, esiste qualcuno come me, ci siamo ritrovate, è vero, è vero, perché l'invidia è una brutta bestia, lì potremmo fare una,
1: un capitolo. È un altro discorso, quanto tempo abbiamo?
0: Dai, l'abbiamo, ce l'abbiamo, il tempo lo raccontiamo. Allora, ogni attrice, Claudia, ha un momento preciso in cui tutto comincia, non necessariamente su un set, a volte comincia davanti a uno specchio, in cameretta, da sola o in una recita scolastica magari, no?
1: Sì.
0: O a volte anche in silenzio.
1: Eccomi qua.
0: Eccoti. Quando capisci che vuoi vivere poi mille vite, no? Attraverso il set. Tu come l'hai capito?
1: Allora, io racconto sempre con tanto affetto questa storia, perché io ho iniziato il mio primissimo laboratorio teatrale perché non c'avevo niente da fare. Che assurdo!
0: Davvero, così?
1: Ti giuro, perché io ho fatto per tanti anni danza classica, poi insomma avevo capito, non mi faceva più star bene, troppo rigido, un ambiente
0: soffocante,
1: troppo,
0: un
1: po' troppo per me, quindi ho lasciato stare, però non ero abituata a non fare nulla, quindi improvvisamente mi sono ritrovata nella noia, che però è stata fondamentale, perché da lì ho detto vabbè, ma faccia, proviamo sta roba. C'era una ragazza al liceo che mi ha trascinata e così ho preso parte al laboratorio, e da lì io panico paura, perché ero già stata su dei palchi, ma ballavo, quindi in silenzio, piccina, capito? È un po' diverso il linguaggio della danza. Improvvisamente mi buttano su un palcoscenico e dicono parla, e io no!
0: Questo è stato per il tuo primo debutto.
1: Poi in realtà mi sono sciolta, un pochino sono stata ben accompagnata, secondo me sono importantissimi i maestri che tu incontri nel percorso, no? Quando fai un percorso artistico è fondamentale, secondo me, individuare delle guide e attaccarti con le unghie e con i denti a loro, perché ovviamente ti passano un'esperienza, no? Tutte le cose che tu acquisisci senza dubbio, però ci vuole tempo e quindi... Piano piano mi sono sciolta, ho iniziato a parlare, ho iniziato a divertirmi tantissimo e poi non ho più voluto smettere, però non è stato un momento che ha cliccato, cioè non è che ho detto oggi decido.
0: Esatto.
1: No, è stato, non so, immagino tipo i bimbi che vanno al Luna Park, no? Al parco giochi.
0: Provano quella giostra. In effetti ti avrei chiesto qual è stata appunto la scintilla che ha fatto partire tutto questo, se un film, se guardando magari in famiglia.
1: Ma
0: o...
1: io ho sempre avuto anche questo, mio padre, che io sono sempre stata la pagliaccia della famiglia, no? Quindi quella che fa le scenette, quella che fa le imitazioni, quella, no? E mio padre diceva sempre tu devi fare l'attrice.
0: Ah, però ti ha accompagnato,
1: sai,
0: nella tua crescita,
1: sì,
0: vedi,
1: un po' come una voce che culla più che impone, perché
0: certo.
1: Poi ho avuto la fortuna di non avere questo tipo di ansia da parte della mia famiglia, però adesso mi fa ridere, ci penso anche con un certo... una certa dolcezza al fatto che è sempre stato lì, solo che poi a un certo punto ho detto ma sai che forse ci aveva ragione lui, ho detto
0: sì,
1: mi piace sta roba, voglio continuare, quindi alla fine l'ho fatto. E poi passo dopo passo tutto è mettere il primo mattoncino, no? Tu metti il primo mattoncino, quindi fai, che ne so, il primo spettacolo col laboratorio. Dici, carina questa cosa, ancora, voglio fare ancora.
0: Vedi.
1: E il secondo e il terzo, così, e poi pian piano è andata così. Eccomi qua.
0: Eccoti qua, eccoti qua, protagonista davvero di a parte, oltre ecco alla tuo essere attrice, ai tuoi inizi, anche di spot pubblicitari importantissimi, un collettivo importante del web, che magari ci possiamo, certo, tornare a parlarne. E insomma, da bambina insomma sognavi e già il cinema in un certo senso, e poi ti sei data questa spiegazione fondamentalmente di questo ricordo che hai oggi decifrato, no, del tuo papà, che ti aveva già scovato praticamente un talento.
1: Sì, lui secondo me l'aveva visto da lontano,
0: no? Sì.
1: Sai, quando uno è molto piccino, secondo me è anche giusto un po' che non abbia una percezione totale di sé, di quello che vuole fare, è anche giusto capirlo poi dopo, giocando, no? Però secondo me lui, non lo so, mio padre è molto lungimirante.
0: Vedi, allora ascoltiamo i papà, e tu hai fatto bene ascoltare il tuo papà. Napoli,
1: sì,
0: fondamentalmente è stato comunque ed è ancora per te un punto di riferimento, no? Una,
1: certo,
0: una grande maestra, e quindi con la sua teatralità naturale ti ha sicuramente influenzato. E ti ha insegnato,
1: sì,
0: qualcosa che oggi senti ancora dentro quando sei davanti una macchina da presa, quando sei insomma
1: ma guarda,
0: a teatro, con i social.
1: Certo, allora secondo me l'avranno detto in tantissimi, però è importante un attimo ribadirlo, perché Napoli ti modella, secondo me. Cioè è proprio una roba che quando vieni da Napoli, sei napoletana o napoletano, ecco, hai un'arte, una capacità di ingegnarti un po' diverse, perché ti devi un po' arrangiare, cioè nel senso devi trovare, ti devi inventare cose, ed è secondo me un po' lo specchio della città stessa, no? Però io personalmente mi porto dietro i suoi grandi silenzi. Non so se ti capita mai, però ci sono dei momenti in cui Napoli sembra non parlare, cioè sembra scegliere proprio il silenzio, che è importantissimo, soprattutto nella creazione, perché poi la musica, l'arte, uno spettacolo è fatto dal ritmo, ma il ritmo è fatto da picchi, pause, momenti in cui succede tutto, momenti in cui si respira. E quindi per una che poi io vado sempre a mille, voglio fare mille cose, voglio... Guarda che riuscire
0: a
1: dire ok è importante, e poi ti dà anche la possibilità di porre l'accento nei momenti in cui va a posto l'accento, cioè fermarti e dire ok, questa cosa è importante guardarla, godersela, stare lì per un po' e poi si riparte, no? Questa roba qui.
0: E poi ti appartiene questa roba qui, anche perché
1: sì,
0: hai detto all'inizio,
1: sì,
0: è una bambina molto silenziosa, quindi
1: sì,
0: tu hai proprio bisogno di questi silenzi.
1: Sì, osservo tantissimo, quindi ho bisogno un attimo di fare tipo un momento di raccoglimento, non mi parlate, non mi fate, e poi ok, perché secondo me è importante
0: io
1: fare un
0: punto. Io lo faccio a casa questi momenti di raccoglimento.
1: Anche? Ma sono importantissimi ogni
0: perché,
1: tanto.
0: Perché guarda, ti posso dire, se tu sei in giro, magari a feste, a party, a lavoro, se tu ti assenti un attimo, visto,
1: sì,
0: che Fabio o Claudia siamo vulcani, sorridiamo,
1: sì,
0: impazziamo, e ti vedono così, cos'hai? Che succede?
1: Totale. Cioè, quello
0: allora
1: è...
0: io mi chiudo a casa, nessuno mi vede, oggi devo stare con me stessa, così non devo giustificare.
1: Certo,
0: capito?
1: Ma è infatti anche un po' la furbizia. Cioè, ecco, Napoli anche un po' di furbizia, cioè sapere quando farlo.
0: Esatto.
1: Però sì, assolutamente. Però tu prima hai detto il vulcano, no? Che quale immagine più rappresentativa di Napoli? Ma anche quello, cioè il vulcano esplode, però poi si riposa.
0: Brava.
1: E perché, esatto, si riposa, poi esplode.
0: Per riesplodere,
1: quindi...
0: nuovamente.
1: Sì, capito.
0: Perché abbiamo tanta grinta.
1: Esatto.
0: Per fortuna che ci ha dato la nostra terra e le nostre radici.
1: Il magma.
0: Il magma.
1: Sì.
0: Allora, Claudia, e... dopo tutto questo tuo silenzio alternato ovviamente dalla tua passione, c'è stato sicuramente il momento più delicato, no? Il tuo primo sì importante, il tuo primo provino, la prima tua vera volta sul set.
1: Sì.
0: Ti ricordi qualcosa? Ci vuoi raccontare,
1: sì,
0: qualcosa in merito a così?
1: Allora...
0: cioè ti ha segnato, è stato un...
1: È stato traumatico.
0: No, ma come? Scusa.
1: No, sì, allora, perché io distingo due ricordi. Il primissimo provino, cioè la primissima audizione che ho fatto, è stata traumatica, perché non l'avevo mai fatto.
0: Mm.
1: E come tutte le prime volte si portano delle emozioni, diciamo, enormi, nel bene e nel male, no? Quindi ricordo di essere andata appunto a Roma a fare questa audizione, portai un monologo
0: Ma drammatico.
1: Drammaticissimo.
0: Che poi tuo padre ti aveva detto, cioè, guarda che tu,
1: cioè, io comica, tu ridere, le cose, sei
0: andata di là, drammatica.
1: Io drammatica. Vabbè, feci questo provino, ok, perfetto, le faremo sapere, classico, io 13 anni, le faremo sapere, esco dalla stanza, insomma, piango, malissimo, non lo voglio fare mai più, io, vabbè, il dramma, vero?
0: Che
1: io
0: pensavi fosse andato malissimo?
1: No, ma infatti andò malissimo, poi da lì a, credo, pochissime settimane, tipo un paio di settimane, mi chiamano per fare un altro provino per un altro progetto. Io panico, perché venivo da quella roba lì, quindi no, non lo voglio fare, non lo voglio fare. Ricordo mio padre e la mia famiglia, tu adesso lo fai, siamo arrivati fin qui, tu adesso entri in quella stanza.
0: Vabbè, la stessa produzione ti ha richiamato, quindi non eri andata proprio male.
1: Mi presero.
0: E vedi?
1: Assurdo, vedi? Quindi primo progetto, che Dio ci aiuti. Rai.
0: Vedi, brava, stai facendo un...
1: Stiamo scavando nei meandri della memoria, però sì, però...
0: È stato fantastico. E invece, se dovessi, Claudia, tornare alla ragazza che stava muovendo i primi passi, oggi, cosa gli diresti? Visto che eri comunque un po' tormentata dall'incertezza che ci sta, per amor di Dio, perché essendo giovanissimi e catapultati su situazioni diverse, ma impegnative, grandi.
1: Perché poi si portano dietro un'ansia, cioè comunque tu prendi una ragazzina...
0: Cioè tu te le vivevi con ansia?
1: Beh sì, perché comunque quando tu fai le audizioni entri in contatto con un giudizio, vuoi o non vuoi. Poi col tempo impari, diciamo, a fregartene
0: un po'.
1: Ma sì, però lì 13 anni, che devi pensare? Cioè la vita di un adolescente, scuola, amici, ecco, una passione... Però tutto gira intorno un po' a voler essere sempre adatti, sempre, no? E quindi io, vabbè, panico. Però ecco, se potessi parlare con quella me, quella piccina, direi, tesoro, calmati.
0: Cioè, calmati.
1: Respira, nel senso, non, va tutto bene. Al massimo non ti prendono e andiamo avanti con la vita.
0: Esatto, giusto.
1: Però è ovviamente una cosa che... ti dice a posteriori, no? Forse è anche un po' giusto viversi quel tipo di dramma, perché altrimenti delle cose non le capisci.
0: Esatto, esatto.
1: Però
0: e poi non la penseresti così.
1: Esatto. Però anche meno.
0: Un po' te lo porti ancora dietro.
1: Un po' di dramma. Eccomi qua.
0: Però quel dramma comico, no?
1: E adesso ho sublimato.
0: Tragicomico.
1: Sì,
0: cioè tu sei proprio perfetta.
1: Io adesso. Sì, adesso vado avanti raccontando sventure, facendo ridere però i miei abbonati, che sarebbero i miei amici. Quindi anche io e te, no? Quando parliamo ci facciamo un sacco di risate, perché oggettivamente poi ti devi inventare un modo per superare le
0: storie drammatiche che hanno accompagnato ognuno di noi. E quindi uno ci ride, per fortuna è sempre bello dire che oggi ci ridiamo sono.
1: Sì, ma
0: certo,
1: meno
0: senso.
1: Male.
0: Allora, ragazzi, vi lascio con Livio Cori a casa mia e con Samurai J. Noi torniamo tra pochissimo con Claudia.

0: E noi portammo coloro raggente come Livio Cori Fit Samurai J qui a Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, in compagnia di Claudia Napolitano.
1: Eila.
0: Allora, abbiamo raccontato un po' le tue origini e abbiamo capito come sei arrivata qui in modo inaspettato,
1: sì,
0: così naturale, così
1: spontaneo,
0: bello, così
1: sì,
0: spontaneo. Ma adesso ci immergiamo in Napoli Express.
1: Vai.
0: Poche fermate, tutte le radici.
1: Ok, ho paura.
0: No. Facile. Okay. Facile.
1: Ma è che ti devo rispondere,
0: sì,
1: al volo.
0: Vai.
1: Prima cosa che penso.
0: Un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Ok, pazza chi yoga, pazza chi non yoga.
0: Ragazzi, ma io secondo me mi devo studiare un po' i proverbi. Io me li dico, alcuni me li perdo.
1: Beh, ma questo è bello però.
0: Allora,
1: secondo me
0: pazza
1: chi yoga,
0: ma pazza chi non yoga.
1: Esatto, cioè pazzo chi fa... Come lo spiego? Oddio,
0: non si possono
1: allora
0: spiegare.
1: Pazzo chi gioca, ma pazzo anche chi non gioca, letteralmente.
0: Esatto, okay,
1: però
0: chi si mette un po' alla prova.
1: Esatto, cioè pazzo chi lo fa, perché ovviamente c'è l'incertezza, no? Non sai cosa può succedere, ma pazzo pure chi non lo fa. Sei pazzo che non ti metti mai in discussione, che non fai, che non impasti, devi fa. Oh.
0: Bello, bello,
1: e quindi,
0: mi piace.
1: Sì, è quello. Oddio,
0: piace,
1: sì, ce ne sono
0: piace.
1: Mille, però è il
0: questo
1: primo
0: è quello che ti viene in mente e che ti,
1: sì,
0: appartiene un po'.
1: Dai, teniamo
0: la
1: questa. Vai.
0: Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Ok, vabbè, il cenone di Natale, grande cliché,
0: la grande vigilia. 24.
1: Però noi siamo proprio quella famiglia lì, cioè
0: bello,
1: noi siamo in 30 a casa dei nonni, fortunatamente ancora, e tutti lì, cioè sta arrivando zio dall'America e dalle Marche, vengono in 7. Sì, cioè capito, quella roba, dove ci mettiamo? Non lo so, gente che mangia in piedi.
0: Bellissimo.
1: Quella roba, io sono molto molto legata a quel momento, perché può succedere di tutto nella mia vita. Io so che il 24 dicembre sarò lì.
0: Che
1: e tutte
0: bello
1: le persone che
0: amo. A che ora iniziate? Noi alle 18:30.
1: È più o meno
0: sì,
1: 19. Ci si dà appuntamento lì, a quell'ora lì, alle 7, sì.
0: O per i preparativi un po' prima, magari,
1: sì,
0: cerchi di cucini tu, Claudia. No, prossima domanda.
1: Vai avanti.
0: Un gesto tipicamente napoletano che ti appartiene.
1: Il mordersi le dita.
0: Ve lo facciamo,
1: sì,
0: ve lo descriviamo. Il pugno in bocca.
1: Il pugno in bocca e stringi fortissimo. E mi
0: aggiungi,
1: fate male.
0: Pure, mannaggia, una serie.
1: Ne dico varie, poi dipende,
0: diverse,
1: insomma, in generale.
0: Invece, una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Ah, bella questa domanda. Secondo me stiamo perdendo un po' qualcosa per la strada. Pavi. L'ansia di doverne scegliere una.
0: Che poi tutto sommato è un po' legato alla...
1: La dico. Le serenate.
0: Wow!
1: Dai!
0: Una romanticona!
1: Però quelle serenate anche un po' divertenti con le persone.
0: Ma quelle romantiche.
1: Certo.
0: Di quello che ti viene sotto al balcone. Ma l'hai mai avuta?
1: No.
0: Te l'hanno mai fa?
1: No.
0: Ragazzi, ma che livello. Io faccio un appello qui a Rai Radio Live Napoli.
1: Dai.
0: Non avete mai fatto una serenata a Claudia Napolitano? Cioè, aspettate che si sposa? No, non si sposa.
1: No, io non mi sposo e me la dovete fare comunque.
0: Io so chi te la potrebbe fare, perché
1: tu
0: passerà... No, io
1: dai, sarebbe bellissimo.
0: Io posso
1: però
0: ballare al massimo e metterlo
1: bello
0: con un microfono.
1: Andata.
0: Perché
1: okay,
0: cantare
1: okay,
0: con i bassi so bravina. Però
1: sai, quel momento di raccoglimento in cui, che ne so, nella corte del palazzo tutti quanti.
0: Allora, io penso che poi
1: stupendo
0: ci verrà a trovare. Penso che il nostro amico Vesuviano,
1: oh, Carmine,
0: cioè, lui ci sta ascoltando e sicuramente
1: ti farà
0: questo regalo.
1: Tra l'altro, io e Carmine andavamo al liceo insieme.
0: No,
1: sì,
0: vabbè.
1: Quindi, guarda, sì.
0: Avete la stessa età? Scusa, tu sembri una teen e lui sembra tuo zio.
1: No,
0: scusate.
1: No, lui è più grande. Sì.
0: Ok, dai, scherzo. Ti vogliamo bene, ti amiamo.
1: Ciao,
0: se la sarà presa secondo me dopo, ma lo sapete che io scherzo.
1: No.
0: Allora invece, Claudia, se dovessi portare con te in un grande zaino qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire per un lungo viaggio, cosa metteresti in questo big zaino?
1: Big proprio deve essere, però, e soprattutto molto l'esplosività, sì, questa roba che secondo me i napoletani...
0: Il vulcano,
1: il fuoco,
0: il Vesuvio,
1: io che esplodo, sì. No, però secondo me quello ci contraddistingue molto, perché i napoletani hanno una voglia di fare, di riuscire, di... È un po' inedita, secondo me. Ed è la forza, no, della terra, del fuoco, di quel friccichio, quello là. In uno zainetto, mentre 65 parto così e vado.
0: Ogni tanto una boccata di zaino.
1: Esatto.
0: E invece adesso noi diamo una boccata di note, di musica, con un artista straordinario, Enzo Avitabile, con Angelina, te la dedico.
1: Grazie.
0: A tra poco.
1: Una serenata.

0: foresta in me. Lasciami guardare le stelle. Claudia Napolitano, e questa era per te, vedi, almeno che ho fatto un regalo, una serenata live.
1: Posso dire grazie, cioè un top momenti della mia vita, perché non si dedicano più le canzoni, Fabiola.
0: Uomini, dove siete? Se io e Claudia ci mettiamo a parlare di questo capitolo, secondo me
1: diventa la posta
0: vivi.
1: Del cuore.
0: Non escono vivi. Allora, Claudia, sì. Andiamo subito sul tuo presente, abbiamo parlato un po' delle tue radici e adesso accendiamo i riflettori, no, le luci sul tuo presente. Oggi sei un'attrice che ha vissuto molti provini, molte attese, molte conferme.
1: Sì.
0: Quando ti guardi oggi, cosa vedi?
1: Vedo sicuramente tanta voglia ancora di mettermi alla prova, di fare, tanta voglia di imparare ancora tantissimo. E, ecco, forse col tempo, ed è una cosa secondo me che si capisce proprio diventando sempre un po' più grandi, che bisogna continuare sempre a mettersi in discussione, studiare, imparare e mettersi alla prova, anche se magari non si ottiene proprio il risultato sperato subito. Non bisogna prendersela, cioè anche un po' più di gentilezza nei confronti di sé. E quindi ci vedo più cura in questo senso. Vedo una persona che si prende cura un pochino meglio di tutta questa roba qui. Quindi che si dedica, che vuole, però con la consapevolezza che c'è ancora tanto da fare, da imparare. Però che bello, capito? C'è l'entusiasmo di dire che figata, c'è ancora tutta sta roba da capire.
0: Esatto, e non di essere affannata, anche perché, ripeto, sei giovanissima. Ma come ho detto un po' all'inizio, tu hai mosso i primi passi in un momento in cui il web stava cambiando il linguaggio, no? Dell'intrattenimento.
1: Sì, sì.
0: È diventato, insomma, irriverente. E soprattutto hai fatto parte di un collettivo di creativi che hanno rivoluzionato, se si vuol dire, il mondo di raccontare Napoli attraverso il digitale. E parliamo proprio dei The Jackal,
1: sì.
0: Perché tu hai fatto parte di questo collettivo
1: per tanti anni,
0: per molti,
1: sì,
0: anni. Ti va di raccontare qualcosa?
1: Ma guarda, io ne parlo sempre molto bene, perché sono stati anni estremamente formativi per me. Ovviamente io sono entrata che ero veramente piccola, cioè io avevo 19 anni quando sono entrata, e quindi ho cercato quanto più possibile di essere tipo una spugna, perché ovviamente
0: una fortuna è un'opportunità enorme.
1: Sì, e poi super divertente, cioè veramente ho dei ricordi legati a quegli anni, ma sai, proprio le risate, quelle vere, e quindi sono molto legata a quel periodo lì. E sono stata veramente fortunata, è stata una bella occasione per me, sì. Perché poi c'è da dire che i set sono tutti sempre un po' diversi, no? I set sono, ecco, tornando alla questione del back, no? Grandissimo
0: e io
1: spoiler.
0: Là volevo arrivare, parliamo di backstage, che
1: è
0: quello che nessuno vede, e noi ve lo raccontiamo,
1: esatto,
0: qui ai nostri
1: nessuno
0: microfoni.
1: Ve lo dice,
0: vai,
1: ragazzi,
0: Claudia.
1: Ma il set in realtà è fatto di infinite attese, cioè noi siamo lì ad aspettare e aspettare e aspettare, poi c'è il momento di processo emotivo e poi aspetti e poi aspetti e poi forse ti chiamano a girare.
0: No, ma poi forse vai in scena, ti danno l'azione e poi dicono no, la luce
1: no.
0: Non va bene, quindi aspettate un
1: attimo,
0: si ritorna
1: di
0: nuovo in camerino.
1: E quindi si ritorna sempre lì. E quello per me è stato fondamentale iniziare, capito? Cioè a impararlo, rendermi conto che bisogna fare così, cioè non c'è niente da fare, le cose non, a volte sono anche un po' imprevedibili, ecco.
0: E poi, Claudia, scusa, voglio aggiungere, perché altrimenti sembriamo le lamentine di turno,
1: no,
0: che non è
1: no.
0: Lamentarsi, è proprio a livello mentale, psicofisico, avere la capacità di restare in equilibrio con te stessa e di non perdere la lucidità, perché l'attesa ammazza,
1: ti snerva,
0: è vero,
1: sì,
0: che aumenta,
1: sì,
0: il desiderio,
1: è quello da una parte,
0: frasi tatuate non so da chi, però ci sono,
1: però dall'altra parte ti snerva, no?
0: Però ti desidera stabilizzano.
1: Sì, vero.
0: Magari
1: verissimo.
0: Non ti danno la possibilità di dare il meglio di te nel momento che poi arriva.
1: Esatto. Diciamo che stai sempre lì un po' in conflitto con una prontezza emotiva, perché magari tu hai fatto tutto un percorso di preparazione per affrontare una determinata scena, che sia comica, che sia drammatica, perché comunque raga, cioè ci si prepara sempre, non è che se si fanno due battute allora sì, due battute, non funziona così. Quindi tutto uno studio dietro, tutte le cose, e poi però devi aspettare lì, e quindi devi stare lì con questa roba che dici io ho bisogno di dirla, no, devi aspettare. Quindi questo, oddio, guarda, volendo fare le filosofi, secondo
0: sì,
1: me è un grandissimo insegnamento,
0: qualcosa di
1: vita.
0: Di, esatto, di
1: perché,
0: positivo.
1: Perché bisogna saper stare anche ai tempi della vita. Cioè non puoi avere tutto sotto controllo.
0: Non puoi avere tutto subito.
1: Non puoi avere devi saper aspettare, però lo devi fare con prontezza.
0: E questo, cioè, te lo insegna il cinema.
1: Esatto.
0: Invece il social cosa insegna? A non aspettare, ragazzi.
1: Ma
0: no,
1: sai che in realtà
0: è più veloce, no?
1: È molto più veloce, però anche lì secondo me devi studiare un po', no? Perché poi il linguaggio è diverso. Cioè non puoi dire le stesse cose come le diresti su uno schermo, che ti permette, anche solo pensa alla grandezza dello schermo al cinema, no? O anche semplicemente la TV adesso, le TV sono enormi. Ti danno la possibilità di raccontare più dettagli, ma con dei tempi molto più lenti. Il linguaggio digitale è molto più veloce, ci abbiamo da fare, io non è che posso 30 secondi, toh, poi vado avanti.
0: Il trucco.
1: Quindi ti devi un po' applicare, non è che ci possiamo sempre improvvisare.
0: E come prepari un... tu sei una creator, no?
1: Sì.
0: Come prepari un contenuto? Ecco,
1: allora,
0: mi veniva un provino, no?
1: No,
0: perché qua è anche difficile switchare, perché attenzione,
1: sì, sì.
0: Switchare da microfono a social,
1: sono
0: a cinema,
1: cose,
0: a pubblicità, a teatro,
1: e
0: poi col
1: calma.
0: Tempo, diciamo, calma. Ma ti piace fare tutto, ma quante cose fa?
1: Fatemi vivere la mia vita
0: ma è una, scusa, abbiamo la possibilità di averne tre?
1: Riposeremo nel tauto. Si dice a Napoli.
0: È vero, è vero.
1: Allora, come preparo un contenuto?
0: Sì.
1: Allora, io parto sempre dalla mia vita, o comunque dalla vita delle persone che sono a me più vicine. Quindi mi osservo da lontano, no? Mi osservo da fuori, oppure osservo i miei amici da fuori, la mia famiglia. E poi scrivo. Mi vengono le idee. E scrivo fin quando effettivamente quello che scrivo non ha un senso e non è fattibile, perché a volte scrivo qui prendo il jet privato e poi dico Claudia, non si può, meno, togli, less is more. E quindi poi
0: la bicicletta,
1: esatto,
0: che mi guido da sola
1: a piedi, a facile piedi. E quindi fin quando non trovo una quadra, insomma, a quel punto lo giro, e anche lì lo giro fin quando mi torna, così colì, e poi lo monto, perché noi facciamo tutto noi donne toste, forti e indipendenti, e poi insomma e vado. Però sì, diciamo che l'incipit è sempre la vita, quindi quello che penso, che mi succede, che noto. Sì, mi piace raccontare quello che poi so, perché sennò di che devo parlare?
0: In modo poi assolutamente tragicomico.
1: Certo.
0: Perché io ormai ti ho dato questa etichetta, si
1: ma
0: può
1: io
0: dire,
1: sono molto
0: mi
1: felice,
0: piace,
1: guarda,
0: mi piace, mi
1: perché
0: piace.
1: È un bel modo di affrontare la vita, secondo me.
0: È
1: riconoscere ombre e luci.
0: È vero. Allora, come vero o falso quello che io ti sto per chiedere adesso?
1: Ok.
0: Sei pronta? Vero o
1: no.
0: Falso? Semplice.
1: Vai.
0: Parola chiave semplice, con
1: sì.
0: Claudia. Fare l'attrice è sempre stato il tuo sogno numero uno, prima ancora dei social.
1: Vero.
0: Almeno una volta hai registrato una scena o un contenuto più di 20 volte perché non ti convinceva.
1: Vero.
0: Napoli, adesso non più però.
1: No,
0: adesso
1: sì,
0: uno
1: sì.
0: E basta.
1: Un paio, dai. Che poi la luce, le cose, bisogna sempre un po' capire.
0: Ho qualche vongola che ti capi, mamma mia, dico ma tutto a posto. Vabbè, Napoli ti ha regalato più ispirazione che difficoltà nel tuo percorso.
1: Vero. Sì.
0: Quando leggi i commenti fai finta di non darci peso, ma in realtà li leggi tutti.
1: Vero, però aspetta, devo dire una cosa. Io li leggo tutti, voi pensate che io non vi vedo, ma io vi vedo. Okay. Però nel senso, do
0: oppure,
1: attenzione,
0: scusa,
1: in questo senso.
0: Aspetta, mi è fatto in dimenticare. Anche quelli che ti guardano le storie e poi non li vedi più.
1: No, no, quella roba non riesco a...
0: Guarda che succede, che ci sono persone, personaggi magari particolari, che ti danno all'occhio, no?
1: Ah, tu dici nel... Ah sì, magari
0: nelle,
1: posso
0: nelle
1: notare
0: stories,
1: sì.
0: Che li vedi. Poi capita che magari vuoi fare un pettegolezzo con un'amica, un amico. Lo sai chi mi ha guardato la storia, no, per dire
1: ma
0: cazzo,
1: ti giuro che
0: time.
1: Era qui. No, aspetta. Ti giuro che era qua. No, raga.
0: Mi hanno spiegato che se possono fare...
1: Cambiano,
0: ghost.
1: Sì. Ma ci sono un sacco di cose.
0: Siete
1: ti devo
0: psicopatici.
1: Insegnare delle cose comunque.
0: Io sono boomer, lo dico sempre. Boomer.
1: Sì.
0: Allora, torniamo a noi. Ti piacerebbe interpretare un ruolo completamente opposto alla tua immagine social?
1: Vero, certo, mi piacerebbe fare la loca. Io la loca, io ragazze interrotte.
0: Ok,
1: bellissimo.
0: Bello, visto. Sì. Bellissimo. In macchina fai i monologhi, in macchina mentre guidi, no? Fai monologhi o scene immaginarie come se fossi sul set.
1: In macchina, sotto la doccia, prima di dormire, se no qua che...
0: Quando
1: sì.
0: provi, quando
1: no,
0: si prova...
1: Allenarsi, tenersi in allenamento.
0: Sì, infatti io per casa, no, perché parlo da solo. Mio figlio, o mio nipote, zia, ma oh mamma, che stai facendo? Recito, amore, poi capito.
1: Poi ti spiego.
0: Per fargli capire bene, gli preparo dei mini monologhetti piccoli, tre frasi, dai, ma non esagerare, cinque anni. Lo fanno i video,
1: Madonna,
0: li metto, faccio il chuck, già sanno come funziona una scena, cioè il regista,
1: bellissimo.
0: Quello che fa il chuck e lui che...
1: Dai, è bello.
0: Bellissimo. E fino a luna di notte, una volta... Che disse, oddio, ma io ho fatto per dare adesso, io sono st'attore recitativo.
1: Ti prego, rifacciamo. Lo devi fare meglio.
0: Io sono severa. Io provengo dalla disciplina, dalla danza, dal
1: Eccoci
0: San Carlo
1: qua.
0: Di Napoli.
1: Eccoci qua.
0: E da quelli che mi suonavano il piede. Immaginati la Celentano.
1: Mamma mia.
0: Posso essere paragonabile.
1: Mamma
0: sì,
1: mia.
0: Sì. No. Absolutely. Sì. Allora, hai mai pensato questo contenuto è geniale e poi ha fatto poche view?
1: Come ho pensato al contrario, ho fatto una... Si possono dire parolacce? Ho fatto una baggianata incredibile. E poi milioni di views.
0: Esploso.
1: Sì.
0: Quello è il contrario.
1: Imprevedibile. Sì.
0: Al 100% sceglieresti quello che ti fa battere di più il cuore tra un film importante o un progetto digitale che senti tuo?
1: Devo scegliere tra le due? Oddio, a parità di importanza. Però sei cattiva.
0: Allora, se dovessi scegliere tra un film e poi allo stesso momento, ma esci da qua, ti chiamano per un film e poi per un progetto.
1: Il film!
0: Vai, ce l'abbiamo fatta.
1: Sì, ma non è semplice.
0: È perché guarda, social non è il social,
1: no,
0: cioè ci sono progetti come
1: certo.
0: magari.
1: No, farei entrambi, però se devo scegliere ora
0: Dai, film. Sì, tutta la vita.
1: Sì.
0: Gioco limited edition per te, set o social? Adesso ti metto Claudia un po' alla prova. Gioco rapido, risposte istintive, niente pensieri.
1: È tanto qua, non è che...
0: Non ce l'abbiamo più. Allora tu scegli, insomma, io ti do la situazione, tu scegli.
1: Ok, va bene, ci sono. Io devi avere un po' di pazienza perché sono bionda, quindi c'ho un attimo, le sinapsi stanno sinapsando.
0: Allora, questo è un format che potrei portare avanti, sono bionda.
1: Io, sì. Guarda, lasciamo perdere, grandi risate tra i miei amici, io lo dico anche proprio in giro, quando non capisco io me ne esco sempre, scusate, io sono bionda.
0: È bionda, lasciatela stare.
1: Lasciatemi stare.
0: Fa finta di essere bionda, attenzione.
1: Ci
0: piace non farvi capire
1: senso.
0: Un cavolo. Allora, round 1, doppia vita. Sei sul set di un film importante, ma ti arriva una notifica di un tuo video che sta diventando virale.
1: Dai.
0: Guardi il telefono, resti concentrata sul copione.
1: In quale momento del set sono?
0: Ti ho detto, un film importantissimo. Stai girando. Dici tu,
1: no,
0: il telefono
1: allora,
0: lo lascio in camerino.
1: Capito, non ho la possibilità di... Però, se mi dovessero venire a...
0: C'è un collaboratore.
1: Bisbigliare nell'orecchio. Dico, Claudia, sei incredibile. Tu...
0: Ti inventi una pipì.
1: Io dico, ragazzi, un secondo.
0: Devo andare al bagno.
1: Bagno.
0: Ok.
1: Io ho toilette. Poi torno. Vado, urlo e poi ritorno. Okay. Ci sono, pronti.
0: Te la inventeresti, no? Scusa. Brava,
1: sì,
0: pure io.
1: Sì, dai.
0: Sì, sì, sì, per Vabbè. Forza. Round 2, emozione pura. Meglio un applauso dal vivo dopo una scena intensa oppure 1 milione di visualizzazioni in 24 ore?
1: Un applauso dal vivo.
0: Bello, ma tutta
1: certo,
0: la vita.
1: Ma
0: dai.
1: Io, ma Fabio, io vengo dal teatro. Io i primi proprio passettinini li ho mossi lì. E quella sensazione là è incredibile. Cioè, a teatro si crea proprio un'energia, è uno scambio, è un dare avere. E poi è sincero e conserva quel calore umano. Il telefono, sì, per quanto tu possa accorgerti, no, che sta avendo un certo, boh, una risonanza, però non è come guardare le persone negli occhi e
0: poi sentire la loro, sì, energia,
1: dai,
0: no, è tutta un'altra storia.
1: Ma anche
0: storia.
1: I suoni, no, cioè la gente fa capito? Terribile, però
0: purtroppo da uno sbaglio, no, purtroppo per fortuna, perché dovremmo
1: recuperare un po', poi noi Napoli abbiamo una storia teatrale incredibile, ecco, forse quello stiamo perdendo, quello e le serenate, vabbè.
0: Allora adesso,
1: sì,
0: momento importante, round, sì. Mi sono persa, terzo o quarto?
1: Era il terzo.
0: No,
1: vabbè,
0: no, ti taglio uno. No, ti taglio uno. Ti taglio uno, no, vuoi andare dritta su questo.
1: Va bene,
0: 10
1: allora,
0: secondi di talento. Hai 10 secondi per improvvisare una mini scena. Sei un'attrice napoletana che scopre che il suo video ha appena superato 1 milione di view. Azione.
1: Napoletana. Ah, ok, ma aspetta.
0: Uè, troppe domande.
1: C'hai ragione, ma noi abbiamo bisogno di contesto.
0: Dai, lei perché
1: abbiamo bisogno
0: lei perché
1: di
0: brava e fuga, si sta prendendo
1: del
0: tempo.
1: Personaggio.
0: Facendo okay. Così.
1: Allora io farò così. Oi, ma! Non lo può capire. Ma! Ovidio! Ovidio Checco! Ti presento Ovidio Checco! Numerione, ma! Si è diventato famoso, ma! Non ci credi! Ma! No, vabbè! E mamma chiamano! Mamma chiamano! Ah, ma io facimma! Bravissima!
0: Verissimo, verissimo!
1: Questa è la rappresentazione di una fetta di.
0: Della nostra Napoli, dai!
1: Certo.
0: Della nostra Napoli, perché
1: tra
0: capita?
1: Io grande fan, posso dire. Un abbraccio a nonna Adele che fa i casatielli più
0: bellina,
1: più
0: che è un influencer.
1: Lei fa i casatielli. Cioè lei si registra mentre fa i casatielli e io la amo.
0: I nipoti che le fanno
1: stupenda.
0: Fare le
1: sì, casatiella stracciata fa.
0: Almeno bellissima. Fa una, anche lei vive un
1: quella
0: po' la nostra generazione, no, con il social.
1: Certo.
0: Allora Claudia, siamo arrivati quasi alla fine del nostro viaggio, quindi io parlerei adesso un po' dei tuoi progetti futuri. Abbiamo parlato di radici, di presente, guardiamo, anche perché dobbiamo immaginare il prossimo passo. Oggi
1: okay.
0: Cosa stai costruendo? Cioè, nel senso, c'è un progetto che senti che tuo e che stai costruendo o che già in pentola qualcosa? Ci vuoi spoilerare?
1: Allora, piccolo spoiler, io negli ultimi mesi mi sono proprio data anima e cora ad un progetto molto personale che ho scritto, diretto, interpretato. La giusunata me l'ha giocata su lì, no, con un meraviglioso team, ed è un corto che come dicevo, a me piace attingere dalla mia vita personale, e quindi anche lì ho preso e poi ho sublimato l'esperienza vissuta, ho cercato di trasporla in arte, punto interrogativo, e quindi
0: non lo sa nemmeno lei, ma lo scoprirà dopo.
1: No, è no, che scherzo. Poi ti dicono che sei presuntuosa, capito? E quindi
0: no,
1: io
0: ma tu devi essere noi ti conosciamo
1: in arte. Vedi come l'ho chiusa, in arte.
0: Brava.
1: E quindi adesso ho grandi speranze, mettiamola così, ho grandi speranze per questo progetto. E poi parallelamente si fa sempre tutto, Fabio, l'abbiamo detto prima. Ci si inventa e reinventa e ci si mette alla prova. E ecco il momento di raccoglimento. Adesso sarebbe il caso, ma no. Quindi continuiamo, portiamo tutto avanti. E questa è la vita.
0: Questa è la vita ed è il fuoco che ci arde
1: del
0: dentro, dentro, come le parole di Mina in questo brano che stiamo per ascoltare. Torniamo tra pochissimo.
1: Hey.

0: E sulla bellissima voce di Mina con fuoco, quello che ci arde dentro, a me è la nostra ospite Claudia Napolitano qui a Napoli Senza Confini. Che bella, vero?
1: Bellissima. Poi lei c'ha una voce incredibile, c'ha, mamma mia, un talento straordinario. Bella, brava.
0: Piena, viva.
1: Sì.
0: Allora, torniamo un po' sul nostro futuro. C'è un regista, Claudia, o un tipo di storia che ti piacerebbe incontrare nel tuo futuro?
1: Beh, sì. Adesso, ecco, tornando un po' al tragicomico, mi aggrappo un po' lì. Adesso più o meno il mio modo di comunicare è sempre un po' quello, no? Quindi la butto sempre sul ridere, perché diciamo è una cosa che mi sta anche un po' comoda, ma nel senso che io proprio nella vita sono così, cioè io faccio mille battute e cerco sempre di sdrammatizzare. Però in realtà anche per formazione, proprio per il mio percorso di studio della materia, che ho fatto anche un'accademia a Roma,
0: Quale?
1: Io ho fatto la Pasolini.
0: Sì. Brava.
1: Teatro, tra l'altro. E quindi io ce l'ho un po' sta roba del dramma. E sarebbe bello raccontare una storia con un peso e rimanere lì, no? Che è anche un po' una sfida personale, perché ecco, io tendo sempre un po' a fare.
0: Però in realtà,
1: c'è tanto.
0: Cioè, ti andrebbe di tirare fuori quella parte reale che cerchi un po' di nascondere, tamponare.
1: Sì, diciamo che, vabbè, come ovviamente tutti noi, anch'io ho trovato dei modi per affrontare la vita, insomma. E però sarebbe bello provare a vedermi e mettermi anche un po' alla prova in un altro modo, no? Raccontando altre cose, perché quello ormai lo sento abbastanza mio, no? Quindi sarebbe interessante andare dall'altra parte, divertente, ecco.
0: Per capire un po', no? Dove, come ci arrivi, come ti sentiresti in quei panni, in quelle vesti, no? Diverse dalla tua comfort zone. Invece,
1: esatto.
0: Il futuro, pensi anzi che in futuro questo confine tra attrice e creator si sapranno allineare?
1: Ma guarda,
0: pensi che ci sarà un momento in cui dovrai scegliere?
1: Io spero di non dover scegliere mai. Cioè, l'idea di dover essere solo una cosa mi sta molto stretta. Cioè, anche, capito, in generale nella vita come persona, perché io devo essere solo quella simpatica o solo quella nostalgica? No, sono simpatica, sono nostalgica e quindi faccio quello e faccio quell'altro. Cioè, mi piace poter esprimermi in tutti i modi in cui riesco. Poi, chiaro, magari mi auguro che a un certo punto ci saranno tante cose da fare e quindi poi tu, no, dai delle priorità. Però è una cosa che mi diverte troppo, non voglio smettere.
0: No, ma infatti no, anche perché non è detto che il cinema debba per forza togliere.
1: Secondo me
0: penso
1: si
0: che sia ormai
1: già.
0: Ti posso dire, qualche anno fa e molti attori, anzi la gran parte degli attori, non apparivano minimamente sui social, su Instagram, su TikTok. Penso che quello è un mondo, il cinema un po'
1: un po' chiuso,
0: nel senso
1: blindato.
0: Un po' blindato, e questa roba qua veniva vista
1: male,
0: come fenomeni da
1: po'.
0: Baraccone. Oggi ce l'hanno tutti quanti, perché la promozione, come la fai, è un mezzo di comunicazione importantissimo,
1: certo, no? È diventato alla pari
0: e quindi si sta fondendo, no? Questa,
1: sì, effettivamente,
0: in questa unica dimensione.
1: Secondo me sarà sempre di più, di conseguenza, ma perché ce ne dobbiamo, ma poi raga, posso dire, ma
0: finale, ma posso sì.
1: Prendiamoci anche meno sul serio. Dai, nel senso, la vita è anche un po' divertente, va bene così. Cioè, ci sono dei momenti in cui bisogna, ecco, giustamente dedicare serietà, applicarsi con serietà. Però sai che diceva uno dei miei maestri, che tra l'altro saluto, ciao Massimo, e diceva questo mestiere, e secondo me la vita in generale, perché poi l'arte è un po' lo specchio della vita. Madonna, Socrate.
2: Ragazzi, ma io ho degli ospiti, veramente, ma no, me li state segnando? No, me li, no, perché ho i miei amici collaboratori che segna, ho detto segnate tutte, certo, le perle, certo, dei miei ospiti.
1: Però diceva, è come quando i bambini giocano alla guerra, è un gioco, ma lo fanno in modo serissimo. Però è un gioco, capito? Cioè, divertiamoci,
2: bello, bello,
1: dai.
2: Grande, Massimo, Matteo. Allora, siamo arrivati alla fine. Allora, Claudia, ti chiedo una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla.
1: La
2: momento
1: ciorta.
2: Importante. Ah, che bella.
1: La ciorta.
2: La ciorta.
1: Ah, certo.
2: Ragazzi, ci vuoi ciorta in da vita. Eppure parecchia.
1: Sì, sì.
2: Allora, grazie per essere stata qui. Amici, vi abbracciamo. Mi raccomando, uomini, segnate, serenate e...
1: Serenate
2: che avevi detto?
1: Serenate teatro.
2: E teatro. Serenate a teatro.
1: Ah,
2: serenate a teatro, perché lei tra poco debutta a teatro, ma non ce l'ha detto, non è vero. Okay. Quindi vorrà le serenate e i fiori a teatro. Claudia Napolitano, grazie
1: Ciao,
2: per essere
1: grazie
2: stata
1: mille.
2: Qui. Ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, mi raccomando, scaricate l'app Rai Play Sound, sezione podcast, trovate tutte le puntate, il palinsesto
1: Olè
2: di Rai Radio Live Napoli. Ciao Cla.
1: Ciao.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: Ciao, ciao.
3: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Ciao un coppa a una città che si fa fredda per se perdonare. Ciao un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa. Ciao un coppa a faccia pronta per la rivoluzione, io che sto fermo qua. Voglio fuggire a chi è stato padrone, finché sto giù c'è diventa lione.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ciao Luca, scusami, oggi ho staccato alle 5:30. Poi adesso sono andata anche ad allenarmi e non mi ha fatto bene andare a letto con un'altra persona.

0: Granati, Steve Carell,
1: Perché non mi chiamate più? E fate i soldi, si carico con una casa rombo musse, attendo forse, attendo forse. E uè, perché non si vanno di più? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi sfrutti più.

0: Mi hai chiamato.
1: Come nasce Città della Speranza? Quale esigenza sentisti all'epoca di trasformare un sogno in un progetto concreto per bambini affetti da malattie oncologiche e pediatriche rare?
0: Ma come sempre succede in questi casi, ho avuto un problema in famiglia, ho perso un nipote che aveva 12 anni. Dopo 3 anni di percorso di cura di questa malattia, una leucemia linfatica acuta, e questo è successo però molti anni prima, è successo esattamente nel 1985. Io per lavoro faccio l'imprenditore e dopo ciò che è successo non ho più voluto sentire parlare di questi problemi, come spesso succede purtroppo, però dopo una decina d'anni mi sono un po' rimesso la coscienza a posto e ho deciso di andare a visitare il centro in cui era stato curato mio nipote, no? Ma già a quel tempo il centro era messo in cattive condizioni, era la clinica universitaria di Padova, dove c'era un piccolo reparto di oncomatologia diretto dal professor Danesco, che è stato uno dei luminari assieme al professor Locatelli e ad altri per quanto riguarda la cura di queste malattie. Pensando dopo 10 anni di trovare un ambiente un po' diverso, nella realtà l'ambiente era ancora più degradato, in quanto i bambini ovviamente fortunatamente cominciavano a guarire, perché nell'85 a Padova è stato fatto il primo trapianto midollo in Italia. Se consideriamo che negli Stati Uniti il primo trapianto midollo è stato fatto nel 1955, si capisce bene come una volta purtroppo esistevano i cosiddetti viaggi della speranza, perché in Italia non c'erano cure. Il trapianto midollo è stato fatto a Padova in quegli anni, nel 1985, però troppo in ritardo dopo che mio nipote era morto. Vedendo gli ambienti così degradati, spesso quando si fanno queste cose si comincia un po' ad arrabbiarsi rispetto a il motivo per cui non è stato costruito, no? Perché le famiglie che soffrono hanno questo problema, veramente sono in una condizione di grande disagio, e se già l'ospitalità peggiora ancora la situazione, non vivono un bel momento. Per cui però mi sono fatto anche un attimo di pensiero in testa e ho detto: ma perché arrabbiarsi e continuare a imprecare verso quelli che non fanno? Tu che cosa hai fatto? E siccome avevo un'esperienza precedente, perché purtroppo ero un donatore di una fondazione americana che si chiama, ed esiste ancora, City of Hope, ho detto: ma è mai possibile che gli americani riescano con queste fondazioni a fare cose meravigliose e in Italia noi li ammiriamo ma non riusciamo a copiare ciò che fanno? Perché ho deciso di fare questa fondazione, di costruire io la clinica, che era, tra parentesi, era stata progettata 20 anni prima, però non era ancora stata costruita. Quindi sono partito con un po' di amici imprenditori e dopo un anno e mezzo abbiamo consegnato la clinica.

0: Quali sono oggi le frontiere più promettenti della ricerca in oncoematologia pediatrica?
1: Ma diciamo che oggi si parla molto di CAR-T, quindi di quelle, diciamo che ancora la chemioterapia è una questione fondamentale, però non agisce sempre su tutti i tipi di leucemie in maniera univoca e dà la soluzione al problema. Purtroppo ancora un 15-20% dei bambini non ce la fanno. Diciamo che poi noi a Padova, attraverso il nostro centro, siamo diventati punto di riferimento nazionale per quanto riguarda la diagnostica avanzata, che è una cosa importantissima perché riesce ad osare il grado di cura in funzione del bambino, perché ogni bambino è diverso da un altro. Spesso ci si domanda perché un bambino si salva e uno no. Ognuno di noi, fortunatamente o non fortunatamente, dipende dal punto di vista, è diverso dagli altri. Quindi oggi noi a Padova riusciamo a dare i protocolli di cura migliori a tutte le cliniche italiane che curano questa malattia e siamo il punto di riferimento. Oggi però esistono ancora dei tipi di leucemia che hanno delle grosse difficoltà, perché ce ne sono molti sottotipi di leucemia. Per cui oggi soprattutto ci sono due centri, Monza e anche il Bambin Gesù, che adesso operano con le carticce, quindi di fatto sulla manipolazione delle cellule si fanno delle medicine personalizzate verso questi tipi di leucemia che ancora non hanno risoluzione, però anche questo è ancora in via sperimentale, possiamo dire, non è che dappertutto questo funzioni. Quindi, ma sicuramente nel futuro la medicina personalizzata, quindi lavorazione sulle cellule, quindi l'ingegnerizzazione delle cellule killer, chiamiamole così, che vanno a combattere, ad uccidere quelle cellule che ancora non si riescono a debellare per quanto riguarda queste malattie oncologiche, sicuramente è il futuro della medicina, non solo per i bambini, anche per gli adulti.
0: È bellissimo e speriamo che il tuo sogno, appunto, di realizzare un mondo senza più malattie oncoematologiche, malattie pediatriche rare, soprattutto si diceva nella presentazione dell'evento, che ricordiamo che è importante, sono importanti i laboratori, gli scienziati, ma anche il sostegno della società civile. Tutti noi possiamo dare il nostro contributo il prossimo 25 giugno a Pompei, dove ci sarà il concerto e mio padre Morricone dirige Morricone, diretto dal maestro Andrea Morricone, con la partecipazione di Marco Morricone. Un momento di grande, un concerto di grandissima musica, ma anche di solidarietà, in cui tutti noi possiamo dare, non solo goderci una serata magnifica in una cornice prestigiosa, ma dare anche il nostro contributo alla ricerca.
1: Sì, assolutamente sì, anche perché spesso e volentieri ognuno di noi si domanda: ma cosa posso fare io con qualche migliaio di euro, con qualche euro, con qualche decina di euro per gli altri? Io dico sempre che la quantità è importante, ma è il numero che conta. Quindi se molti di noi fanno poco, la sommatoria diventa comunque tanta. Io vedo, noi raccogliamo circa 10 milioni all'anno e lo facciamo centesimi su centesimi. Figurati che noi mettiamo delle cassettine nei bar, no? Dove raccogliamo centesimi su centesimi. Noi con i soldi che raccogliamo, quindi centesimi che uno lascia perché non sa dove metterli in tasca, noi finanziamo due ricercatori. Quindi le persone devono farsi una domanda, no? In questa vita cosa vogliamo essere? Delle comparse o dei protagonisti? Come in un cinema, delle comparse non si ricorda nessuno, ma se aiutiamo la ricerca saremo anche noi protagonisti dei risultati delle ricerche e delle vite che salveremo. Importa quanto è importante impegnarsi a farlo.
0: E questo è bellissimo, è un messaggio importantissimo che stai dando a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché ogni volta, ogni giorno nella nostra vita noi possiamo fare qualcosa per gli altri, qualcosa per la ricerca e qualcosa per la vita. Le musiche di Ennio Morricone hanno, diciamo, accompagnato intere generazioni. Credi che la musica possa diventare un linguaggio universale, capace di unire le persone proprio intorno a una causa comune? Perché la scelta proprio di Ennio Morricone?
1: Ma diciamo che Ennio Morricone mi ha accompagnato nella mia vita, perché ormai io ho iniziato con la fondazione che avevo 39 anni, oggi ne ho 71, quindi sono passati un po' di anni, no? E le musiche di Ennio Morricone mi ricordo ancora i film western quando si è iniziato, e poi Mission e tutte le altre musiche. Io quando giro in macchina ho sempre su quelle musiche, perché è l'unica musica che riesce a darmi tranquillità e serenità nei miei pensieri. E io penso che la musica, come l'arte in generale, è un linguaggio universale che non è di nessuna parrocchia, però riunisce gli uomini. Se anziché farsi guerra, ascoltarsi musica, credo che gli effetti sarebbero molto, ma molto diversi. Il problema è che l'uomo diventa una bestia e talvolta quando si imbestialisce diventa veramente un animale. Il problema è che invece l'arte è proprio dell'essere umano, quindi l'uomo può scegliere se può scegliere l'arte oppure restare la bestia che è e creare tutti i danni che fa. Io spero che l'uomo si ravveda veramente anche attraverso la musica, si conduca il linguaggio comune verso la pace.

0: Che significato assume nell'ambito di questo discorso ospitare un concerto di solidarietà in un luogo simbolico e straordinario come l'anfiteatro degli scavi di Pompei?
1: Per noi è una cosa fantastica ed eccezionale, quindi ringrazio a chi ci ha concesso questo, quindi la direzione degli scavi archeologici di Pompei, perché uno scenario del genere, ascoltare le musiche di Morricone, credo sia un'esperienza unica. Anzi, invito tutti i vostri ascoltatori a prenotarsi per i biglietti, perché abbiamo 2500 posti a sedere e di conseguenza vorremmo poterli colmare tutti, no? Perché noi ovviamente stiamo veramente cercando di comunicare ciò che facciamo, perché stiamo investendo una montagna di soldi per le nuove terapie avanzate, stiamo costruendo un centro dove l'investimento è di oltre 22 milioni di euro e sono tutti soldi personali, privati, delle persone che ci danno centesimi o qualche migliaio, dipende dalle persone ovviamente, e tutto quello che abbiamo costruito e fatto finora è con la gente. Spesso ci domandiamo, ma non dovrebbe essere il pubblico a fare questo? Io dico sempre, il pubblico siamo noi, no? Siamo cittadini e siamo pubblico, cioè o investiamo sulla nostra vita oppure possiamo fare a meno. Io non ho l'ambizione di diventare il più ricco del cimitero e di fare concorrente con gli altri ospiti del cimitero, quindi quello che posso lo faccio finché sono in terra.
0: Con i fondi raccolti durante questa serata, quali progetti potranno essere sostenuti?
1: Ma diciamo che noi andremo a costruire una GMP, dove solo quella all'interno del nuovo istituto che stiamo costruendo, tra parentesi, tanto che lo sappiate, se andate a visitare il sito cittadellasperanza.org, tenete presente che noi rendicontiamo il centesimo. Quindi non c'è nulla che attraversi la fondazione che non sia rendicontata, trasparenza. Abbiamo costi di gestione inferiori al 3%, credo unici in Europa o al mondo addirittura, perché è tutto fatto su base di volontariato, a parte ovviamente i dipendenti che abbiamo, che quelli ovviamente è il loro lavoro, quindi sono pagati, e a parte i ricercatori. Quindi non c'è rimborso spese, non c'è nessuno, non c'è il dubbio che una parte dei soldi venga spesi per qualcosa che non sia diverso da ciò per cui la persona, con l'intenzione che ci ha donato i soldi. Questo è chiaro. Tutto il ricavato che verrà fatto durante quella serata lì sarà per la fondazione, perché il concerto, i costi che abbiamo, che sono costi bassissimi, perché veramente ci hanno fatto neanche quasi le spese, no? le orchestre di Morricone, sono pagate da sponsor e di conseguenza tutto è ricavato. E noi poi, siccome nel giro di un anno costruiamo questa nuova struttura, noi metteremo una targa con i soldi raccolti dicendo manifestazione di Pompei.
0: Che bello, quindi diciamo tutti si potranno anche gloriare di aver dato, ci sarà identificare questo evento.
1: Sì, perché per noi quando si dice faccio ma voglio che nessuno lo sappia, io dico se fai del bene fallo sapere a tutti, chissà che trovi qualcuno che ti imita.
0: Che bello,
1: la faccia modestia a me non piace, io dico sempre se fai di che hai fatto, basta, non hai fatto per la tua grandezza o la tua immagine, hai fatto per gli altri, è giusto che la gente ti imiti.
0: Che bello, hai ragione, è veramente bellissimo quello che stai dicendo. Come si possono acquistare i biglietti?
1: L'agenzia Due Punti che sta curando, che tra parentesi è anche un nostro grande supporto, questa agenzia che ringrazio sempre, e quindi andando anche su internet Concerto Morricone di Pompei si possono comprare i biglietti. Io spero che tutta la campagna si unisca a noi, un centinaio di veneti verranno giù, quindi abbiamo già organizzato il treno eccetera, quindi i nostri volontari che camminano sempre e pagano anche loro come tutti gli altri, attenzione, perché ognuno di noi paga il suo biglietto, non c'è nessun ospite d'onore, tanto che sia chiaro, come facciamo in tutte le manifestazioni.
0: E questo è bello tutto, bellissimo tutto questo progetto, e saremo fieri tutti quanti di poter dare anche il nostro contributo, e quindi vi invito ad essere a partecipare numerosissimi il 25 giugno a Pompei. Io ringrazio Franco Masello, fondatore di Città della Speranza, di questo progetto visionario meraviglioso. Ricordiamo che i laboratori appunto di Città della Speranza, come raccontavi tu, sono all'avanguardia in Europa, state salvando tante vite umane. Io so che avete anche in cura una ragazzina di Napoli di 17 anni proprio in questi giorni, e quindi uniamoci tutti quanti dare la nostra, fare la nostra parte perché questa vita possa essere sostenuta.
1: Ma io so che i campani, i napoletani in particolare, hanno sempre il cuore in mano.
0: Esatto.
1: Lo conosco bene perché oltretutto è il compagno di mia figlia napoletano, quindi conosco bene Napoli.
0: E poi il grande Edoardo De Crescenzo diceva che sono napoletani tutti quelli che mettono nella propria scala di valori proprio in cima i sentimenti, l'amore, il cuore, e quindi in questo senso tutta l'Italia è napoletana, tutte le persone di cuore, e noi speriamo che lo dimostrino in maniera proprio viva e partecipe il 25 giugno. E grazie di tutto quello che fate, perché lo fate anche per noi.
1: Non bisogna ringraziarci, perché noi lo facciamo perché ci crediamo. Quindi io dico sempre che il grazie è i ricercatori che si danno da fare e si adoperano per trovare soluzioni per noi. Noi lo facciamo con convinzione, ci crediamo. E francamente capisco che dall'altra parte ci dica grazie, però noi non vogliamo essere ringraziati. Fa parte della nostra mission della vita.
0: Bellissimo. E un grande saluto, un in bocca al lupo per tutti i progetti che portate avanti, perché appunto possano trovare sempre il sostegno delle istituzioni, del pubblico, ma anche di tutti i privati, come in occasioni del genere, che si possa creare una vera cordata della solidarietà per portare avanti progetti meravigliosi e portare avanti la vita. E quando la vita poi si sposa anche all'arte e alla cultura, io credo che non ci sia niente di più bello. Grazie Franco Basello, grazie del tempo che ci hai dedicato.
1: No, grazie a voi di avermi dato la possibilità di parlare. Grazie ancora a voi.

0: Diretta Live.
1: Ci sono artisti che costruiscono il loro successo nota dopo nota, concerto dopo concerto, restando sempre fedeli a se stessi e al proprio pubblico. Tra questi c'è sicuramente Gianni Fiorellino, capace di creare negli anni un legame speciale con chi lo segue, un rapporto fatto di emozioni, storie condivise e canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di tante persone. Il prossimo 24 giugno, in una delle cornici più affascinanti e suggestive del nostro patrimonio artistico, la maestosa Reggia di Caserta, Gianni sarà protagonista di un grande evento. Una serata speciale, impreziosita da ospiti importanti, arrangiamenti inediti, sorprese e tanta musica da vivere con il cuore. Un appuntamento che arriva dopo tante tappe importanti della sua carriera, proprio il giorno del suo onomastico, mentre a mezzanotte suo figlio compirà gli anni. E non è un caso, perché questo evento non vuole essere solo un concerto, ma una festa con il suo pubblico e forse anche una nuova pagina da scrivere insieme. Oggi entreremo dietro le quinte di questo evento per conoscere le emozioni che accompagnano l'attesa e i progetti di un artista che continua a mettersi in gioco e a emozionare i suoi fan. Restate con noi, perché tra poco ci metteremo in collegamento telefonico con Gianni Fiorellino.
2: Non ci stanno guerre fra me e te.

rosa, innamorata mia. Una rosa senza spini da regalo tutti i giorni. Amore mio, sei arrivato tu e mi hai cagnata vita mia. Amore mio, non è che un niente mia. Occhi mar blu, esiste solo tu. Ti faccio manca un anno e già mi pare una mill'anno. Come fosse innamorata mia, io in coppa sabbia scrivo che sia vita mia.

0: Tra gli artisti più amati del nostro panorama musicale, capace di costruire negli anni un rapporto profondo con il suo pubblico, c'è di sicuro Gianni Fiorellino, che si prepara a vivere una delle serate più importanti della sua carriera. Infatti mercoledì 24 giugno sarà protagonista di un grande concerto nella splendida cornice della Reggia di Caserta. Sarà un evento eccezionale che vedrà sul palco tanti ospiti e che si preannuncia ricco di emozioni, musica e soprattutto tante sorprese. È un piacere avere oggi qui con noi in collegamento telefonico Gianni Fiorellino. Ciao Gianni, benvenuto.
1: Ciao, buon pomeriggio, che piacere sentirvi, grazie di cuore per questo spazio e insomma sono pronto alla tua telefonata, quindi a risponderti ad ogni domanda.
0: Perfetto, allora come dicevamo prima, il 24 giugno ti esibirai alla Reggia di Caserta. Hai detto che non sarà un semplice concerto ma un vero e proprio evento. Dopo il Maradona e l'Arena Flegrea, cosa rappresenta per te questo posto, la Reggia di Caserta, un traguardo o un nuovo punto di partenza?
1: No, assolutamente, io credo che la Reggia sia, così come l'è stato per lo stadio, un ulteriore punto di partenza verso una nuova era, perché poi questi eventi segnano senza dubbio una esperienza nuova e quindi anche una nuova avventura dentro, no? Quindi qualcosa ti segnano, ti lasciano comunque un'esperienza e quindi da quell'esperienza un artista secondo me dovrebbe partire e continuare il suo percorso, quindi vuole anche dire che insomma sempre non sentirsi mai arrivati, no?
0: Che
1: e quindi,
0: bello,
1: se no altrimenti sarebbero tutti arrivi e mai partenze.
0: È molto bello quello che dici, anche perché hai un pubblico che ti ama e ti segue da tanti anni, e anche se comunque continui a essere giovanissimo, e quindi però avere anche la semplicità e l'umiltà di andare sempre avanti e non sentirti mai arrivato è qualcosa che forse dà quel quid in più anche ai tuoi progetti musicali.
1: Ma forse è proprio quello che ci dà la possibilità ancora di essere, di avere la passione giusta, capito, per portare avanti anche certi risultati, lavorare su certe idee, perché poi uno potrebbe anche scegliere in un periodo della vita di dedicarsi un po' di più magari, che ne so, alla famiglia, però insomma noi invece continuiamo a cercare sempre cose migliori e in qualche modo che ci possano insegnare delle nuove emozioni, no? Delle nuove cose. La Reggia è sicuramente in Campania uno dei siti più importanti al mondo e quindi insomma noi ce la prendiamo così com'è.
0: È un luogo di storia, di bellezza, quindi veramente sì, penso che sia la platea, cioè il teatro migliore al mondo dove poter svolgere un concerto.
1: Motivo per cui non l'ho limitato a un concerto normale di routine, ma insomma ho fatto in modo che condividessero il palco con me dei miei amici, dei grandi ospiti.
0: Infatti ci saranno importantissimi ospiti come Federico Zampaglione, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Roberto Colella.
1: E la stessa Maria Grazia Cucinotta che condurrà
0: che
1: la
0: sarà
1: serata.
0: La madrina.
1: Sì, no, più che una madrina sarà proprio una conduttrice e quindi insomma io credo che l'evento si giochi nell'arco di 3 ore, quindi non è nella prima, nella seconda o nella terza parte che c'è la migliore parte, è tutto l'evento strutturato in modo che possa la gente che lo veda stare lì 3 ore e godersi un filo conduttore che è quello dei valori, della famiglia, dell'amore e quindi delle migliori cose che un essere umano ha dentro.

0: Il 24 giugno è anche il tuo onomastico, San Giovanni. È una coincidenza o c'è un valore simbolico in questa scelta?
1: No, è una coincidenza. C'erano un paio di date possibili in quel periodo. E quindi ovviamente tra le due ho scelto il mio onomastico, anche perché così almeno mi passo veramente una serata diversa, anche all'insegna della familiarità e della ricorrenza. Poi considera che a cavallo con mezzanotte invece mio figlio festeggia i suoi primi 8 anni, e allora pure lì, che è nato il 25, anche là ci sarà un altro richiamo importante.
0: È così bello quindi condividere anche un progetto con un festeggiamento con gli amici professionisti che stimano di più il tuo percorso e con tutto il tuo pubblico che verrà ad applaudirti numerosissimo.
1: Speriamo bene, ma sicuramente ci sarà tutto il calore che ho sempre avuto.
0: In un'epoca, secondo te, dominata dai social, dalla velocità, che valore ha ancora il contatto diretto con il pubblico durante il concerto? Qual è l'emozione che ti danno?
1: I live sono fondamentali per continuare il rapporto tra artista e fan, altrimenti veramente ci si riduce dietro a un telefonino, insomma, a trasmettersi le cose ma a non viverle, no? E quindi il live è fondamentale per questo. Io do sempre dei messaggi attraverso le serate, perché è giusto che poi la gente torni a casa con qualcosa sulla pelle. E quindi quello si è sempre creato, si creerà sicuramente anche alla Reggia, forse in modo ancora più forte, perché l'atmosfera, l'ambiente lo permette.
0: Hai parlato anche di arrangiamenti inediti per questo live, di una produzione speciale. Quanto lavoro c'è dietro uno spettacolo del genere?
1: Anche in questo momento che mi sono fermato per fare l'intervista con te, io di là c'ho tutti i musicisti in studio e stiamo suonando, insomma, stiamo provando i pezzi fino a dopodomani, giorno in cui invece inizieremo poi ad andare in un'altra struttura con i fonici, con i pre-allestimenti, e poi il 23 alla Reggia, la sera prova generale, insomma. Questa è l'ultima parte, che è quella che tocca a me, ma fino a qui è un percorso che dura molti mesi, insomma, fatto di organizzazioni, di promozione in modo particolare, anche perché, ti ripeto, avendo inteso questo progetto come un evento, ho cercato di promuoverlo continuamente, perché era giusto così, insomma. No, non è una data messa per fare una data, capito? C'ha tutt'altro dentro, il motivo per cui ci abbiamo veramente lavorato tanto.
0: Che bello, molti artisti inseguono di solito le mode, invece tu hai sempre mantenuto una forte identità. Quanto è importante per te restare fedeli a se stessi?
1: Ma io credo che l'artista nel tempo si debba modificare un po', si debba cambiare, più che altro adattare pure alle mode che cambiano, no? Però deve custodire sempre la tradizione sua, la radice, la prima radice, che quella non va persa, perché sono i messaggi che manda quell'artista da quando è nato. Poi a volte vedo dei cantanti che dal pop passano a tutt'altro, ma io penso che sia un errore, perché si può trovare un mashup tra quello che sei e quello che potresti essere, sicuramente. Però cambiarsi radicalmente, uno, è un rischio, perché perdi tutti quelli che ti hanno, potresti perdere tutti quelli che ti hanno seguito fino a quel momento là, no? Per quella ragione o per quel tipo di musicalità. E poi hai il rischio che non possa piacere diversamente, ma non è una cosa facile fare l'artista, cioè è una cosa difficilissima. Credo che sia tra i lavori più difficili al mondo per questa ragione, perché prima di comporre, prima di parlare di musica, devi parlare di tutt'altro.
0: Tu di solito quando componi, quando scrivi, tu scrivi anche testi, scrivi testi per te, scrivi testi per tanti altri artisti. Come lavori di solito? Quando è che ti senti proprio questa scintilla dell'ispirazione?
1: No, ma io non c'ho un momento per scrivere i testi o le musiche. I testi, i pezzi nascono improvvisamente, oppure quando sei sotto la programmazione di un disco, e quindi lì, o di un singolo, lì è normale, entri nella palla in quel momento, in quel periodo, e quindi scrivi continuamente. Ad esempio adesso non sono lontano dalla composizione, dalla scrittura, sono un po' di mesi che non scrivo niente, perché ho tutt'altre cose, ci sono molti live, seguo altre situazioni, quindi non sto facendo lavoro di produzione in disco, però in studio. Però a breve, che dovrò chiudere il prossimo disco, e invece inizierà questo progetto, penso in estate inizierò a mettermi sotto e a scrivere le cose.
0: Certo, ci vogliono momenti di calma per un attimo fermarsi e poter pensare.
1: No, sono obiettivi, non è calma, è una questione di obiettivi. Adesso c'era la Reggia, poi dal 25 continuiamo con i concerti, con in live, però poi si penserà ai nuovi progetti e tra questi ci sarà il disco. Quindi scriverlo, poi produrlo, arrangiarlo e pian piano puoi fare il piano per farlo uscire, capire la promozione, le solite, insomma, cose che
0: la solita trafila,
1: un altro anno di lavoro.
0: Esatto, insomma. E noi ti aspetteremo qui a Diretta Live per poterlo presentare.
1: Sarà un piacere tornare.
0: Hai detto, la Reggia di Caserta è anche il simbolo proprio della bellezza italiana e del sud. Che rapporto hai con la tua terra e anche l'essere napoletano, quanto ha influenzato il tuo percorso artistico?
1: Il rapporto con la mia terra è molto, insomma, ben definito, è chiaro a tutti, insomma. Io sicuramente sono nato in un posto meraviglioso che è, insomma, è la Campania, no? Poi tutti, spesso per la Campania, quando si parla di napoletani si immagina la Campania e viceversa, perché insomma il napoletano è un timbro un po' più evidente rispetto alla musica, a certe culture, a certe bellezze che se ne trovano in quantità elevate rispetto ad altre città della Campania. Però pure Caserta, vedi, nel caso della Reggia c'ha un dono che è meraviglioso, c'ha Caserta Vecchia, c'ha il corso di Caserta, è bellissimo. Quindi io sono molto legato alla Campania, proprio alla terra campana, e credo che questo lo si capisca e lo si percepisca spesso e forte attraverso i miei pezzi.

0: Se dovessi in qualche modo descrivere in poche parole e raccontare il concerto che ci sarà il 24 giugno, cosa diresti?
1: Ma è un, io non lo chiamo concerto, lo chiamo evento.
0: Evento, hai ragione.
1: Già quello ti racconta molto, perché è un evento, ti dice che è un fatto diverso da un concerto solito. Poi i concerti non sono mai soliti, perché li fai sempre assieme alla gente di quella sera, no? I concerti non li fai mai da solo, li fai con gli altri, che sono le persone che ti vengono a vedere. Quindi è l'energia che ti arriva dal pubblico che restituisci un'altra volta. Però questo in modo particolare, insomma, ma tu immagina che ci sono, a parte musicisti sul palco, abbiamo 24 ballerini, ospiti, presentatrice, teniamo una struttura, insomma, di tutto rispetto, c'è un palco che è veramente mozzafiato. Allora a quel punto tu capisci che non è il solito concerto, quindi ecco, direi che quella alla Reggia di Caserta non è il solito concerto.
0: Quanto conta condividere un progetto così importante, un evento così importante con amici e professionisti?
1: Ma con i professionisti è fondamentale, perché non puoi farne a meno, cioè non puoi circondarti di persone che non siano molto preparate, pure perché la macchina è complicata da gestire, parti tecniche devono essere tutte quante qualificate, avere una certa velocità, rapidità nelle cose. Con gli amici sì, pure, anche se voglio dire l'amico ti può dare un conforto nel momento in cui ne hai bisogno, può comprarsi il biglietto, ti può chiedere l'accredito, può stare con te, ma fondamentalmente non scrive nulla, non fa nulla per lo spettacolo, quindi quello è meno importante delle parti tecniche, perché poi credo che per essere impeccabili sia fondamentale che la gente lavori in certo modo.
0: Quando canterai il 24 l'ultima canzone, quando le luci si spegneranno, la musica finirà, qual è il messaggio che vorresti che il tuo pubblico si portasse a casa?
1: Allora, io ho due monologhi, uno all'inizio e uno alla fine di questo show, e quei due monologhi raccontano tutto, sono un filo conduttore che si spezza poi con la musica. È un bima, in realtà se li metti assieme è continuativo. In quei due monologhi c'è tutto il messaggio che vorrò lasciare quella sera alla gente.
0: Che emozione stai vivendo nell'avvicinarti proprio a questa data?
1: No, adesso non sono per niente emozionato, adesso sono concentrato sulla musica, sto suonando, sto mettendo a punto tutte le cose, i pezzi, stiamo provando, quindi per me adesso è una fase tecnica acuta. Poi le emozioni, diciamo, la notte del 23 e inizio 24, quello è il periodo in cui tratterrò un po' le emozioni, poi la sera andrò avanti per la mia strada.
0: Ti ricordi la prima volta che sei salito su un palco?
1: La prima volta che sono salito sul palco, hai voglia, tenevo 11 anni più o meno, era in una scuola, un teatrino di una scuola che frequentavo io, poi le elementari a Giugliano, dove ho vissuto. Avevamo un gruppo con mio padre e altri elementi, mio padre suonava la chitarra, io le tastiere, e facevamo questo spettacolo. Insomma, io avevo veramente pochi anni, 10 anni, una roba del genere.
0: Ti saresti mai immaginato di fare tanta strada e un giorno di suonare alla Reggia di Caserta?
1: No, ti dico la verità, così come allo stadio, la stessa cosa. Non avrei mai immaginato di poter aprire questi due portoni immensi. Però ci sono riuscito e quindi, insomma, ne vado fiero e custodisco gelosamente queste due grandi esperienze. La seconda ancora da provare, ma insomma, in linea di massima, credo che sarà tutta positiva.
0: Ultima domanda, qual è il sogno che è ancora nel cassetto, che non è ancora realizzato?
1: Sogni nel cassetto io ne ho tanti, però a questo punto ti dico che la cosa più importante, fondamentale, è quella di portare avanti questo tenore di vita anche artistico, umano, professionale, insomma tutto un miscuglio così com'è adesso. La mia vita vorrei che non cambiasse più, quello è il sogno del cassetto, perché è cambiata un sacco di volte, ho avuto un sacco di incidenti, insomma, che ho raccontato più apertamente attraverso un docufilm che sta su Prime, nel mio libro, insomma, quindi molte persone conoscono di queste problematiche che poi attraverso la musica ho vissuto, e basta, adesso diciamo il sogno è quello che la mia vita magari non ricambiasse un'altra volta e rimanesse così come sta, perché ma basta e mi avanza.
0: Se dovessi lanciare un messaggio a tutti i tuoi ascoltatori per invitarli il 24 giugno alla Reggia di Caserta?
1: Allora, voi provate, chi non è mai venuto al mio spettacolo, potrebbe provare a venirci questa volta. Ci sono ancora pochissimissimi biglietti residui, ma poca roba, però insomma si potrebbe provare a venire per chi non è ancora venuto mai, e poi magari giudicare dopo che avete guardato e ascoltato uno spettacolo del genere. E magari sai, c'è sempre lo scettico che dice sì, ma che ci andiamo a fare, ma no, ma là tu vieni, non ti preoccupare, passi la serata, intanto vieni alla Regia di Casetta, che non è un fatto che può succedere tutti i giorni, anche se è aperta a tutto il mondo per le visite. Però una notte del genere io sinceramente con curiosità la passerei, per quelli che non sono mai stati. A quelli che invece già mi conoscono e che hanno preso il biglietto e che non vedono l'ora di vedermi là, insomma, rinnovo sicuramente la stessa passione che ho messo negli altri show, e spero che insomma che porteranno a casa delle emozioni straordinarie, che sono le stesse che vorrò mandare io quella sera.
0: E noi ti ringraziamo per tutto grazie l'impegno che stai profondendo in questa preparazione, in questo grandissimo evento, e ti ringraziamo di essere riuscito a ritagliare un po' di tempo anche per noi e per i nostri ascoltatori di Diretta Live. Ti auguriamo il massimo e non ci resta che dare appuntamento a tutti il 24 giugno per vivere insieme una serata che si preannuncia davvero speciale. Ti auguriamo grazie di goderti ogni grazie istante di questo bellissimo traguardo.
1: Ci vediamo presto, grazie per lo spazio.
0: Grazie a te, a presto, a buona musica. Ciao, ciao, ciao, grazie, ciao. Ciao.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

cemento. Pensate poi che guai si può passare, e che la cavatocchi supporta. C'è sta chi te una gatta che fa nulamente, chi senta radio notte col volume accento. Per non parlare poi di quello là, caccio strumento e si mette a suonare la tromba di giorno, la tromba di notte, la tromba a matì è verso le tre, la tromba alle nove eppure si chiama, ma insomma non fornisce più e suona e cacca. La tromba in sordina, la tromba squillante, la tromba in cucina che sta a fianco a me, la tromba in salotto, dai 6:30, ma in

che va caiala, la tromba martella, mi spacca il cervello. Ma insomma, può capire di affermare che la tromba è in maggiore, la tromba è in minore, la tromba è in falsetto.

serra più parole, né manca il ricerà amore. Io vero parlo con cuore, così da come la dura, così da come la dura, così da come la dura.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Ci sono città che si raccontano e poi ci sono città che si mettono in scena. Napoli non è solo un luogo, è una scenografia naturale. È un primo piano improvviso tra i vicoli e colonna sonora che arriva dal mare. È una luce che non chiede filtri. Il cinema lo ha capito da sempre, perché qui le storie non si inventano, si respirano. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, bentornati.

0: Una prossima ospite è una donna che ha mosso i primi passi in un momento in cui il web stava cambiando il linguaggio dell'intrattenimento e ha fatto parte appunto di un'energia nuova, un nuovo esperimento irriverente, collaborando agli inizi con un gruppo fantastico e tra l'altro lei racconta Napoli anche attraverso il digitale. Ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, benvenuta Claudia Napolitano.
1: Ciao a tutti, grazie Fabi per avermi invitata.
0: Che bello sentirti qui in cuffia, come stai?
1: Bene, sempre meglio. Io ho coniato questa espressione nuova, sempre meglio.
0: Sempre un po' meglio.
1: Capito?
0: È vero, però insomma hai costruito il tuo percorso, sei giovanissima poi tra l'altro ragazzi, però hai costruito il tuo percorso con determinazione, passando dall'entusiasmo delle origini, no, alla tua consapevolezza di chi ha scelto in un certo senso di restare nel mondo della comunicazione,
1: sì,
0: dello spettacolo con identità, perché comunque tu essendo un'attrice affermata e quindi ti alterni tra set e social.
1: Sì, io faccio
0: oggi...
1: un po' e un po', non mi faccio mancare nulla.
0: Anche perché oggi Claudia è vero,
1: no,
0: è un grande schermo anche quello, no?
1: Certo, assolutamente, diciamo che ad oggi è anzitutto una vetrina, ma credo che viaggi in parallelo rispetto a qualsiasi tipo di attività tu possa fare, per quanto si possa scegliere un canale preferenziale che può essere il cinema, il teatro, la radio, qualsiasi cosa, però poi la presenza sui social, a parte che è divertentissimo, cioè è proprio divertente creare contenuti, però è diventata anche un po' necessaria secondo me.
0: Però ti diverte?
1: Moltissimo, no?
0: Più del set?
1: E sono esperienze diverse, diciamo che quando tu crei contenuti è una cosa che pensi tu, fai tu, poi a me piace tantissimo montare, registrare, quindi anche scrivere, quindi c'è tutta quell'altra parte di creatività che mi piace, no? Il set è un po' diverso.
0: Il set è un esecutore e basta, hai meno cose da pensare,
1: tra virgolette.
0: Tra virgolette la camera, la luce, la memoria, l'interpretazione.
1: Non è così, uno pensa che uno va e non è proprio
0: guarda
1: così.
0: Quanto è bello che le persone, però è bello che lasciamo immaginare loro che sia tutto così naturale,
1: così
0: semplice,
1: facile, no?
0: Così facile.
1: Assurdo, ragazzi, non avete idea.
0: Non è così, poi entriamo nel dettaglio con Claudia e vi raccontiamo qualche aneddoto, quello che succede realmente dietro le quinte,
1: nel back
0: no? Che è molto bello. Allora Claudia, partiamo però dalle tue origini, anche
1: vai,
0: perché sei un'identità che nasce a Napoli e arriva e arriverà sicuramente super lontano. Ogni attrice, sì, io sono tua fan, lo sai, te lo scrivo anche sui commenti social, sulle stories. È vero,
1: ci supportiamo. Stupenda questa cosa, donne che supportano le donne, mie prefe in generale.
0: Brava, perché non è facile incontrare donne che si supportino, hai detto bene. Quindi dici, oddio, che bello, esiste qualcuno come me, ci siamo ritrovate. È vero, perché l'invidia è una brutta bestia, lì potremmo fare un capitolo.
1: È un altro discorso, quanto tempo abbiamo?
0: Dai, ce l'abbiamo, il tempo lo raccontiamo. Allora, ogni attrice, Claudia, ha un momento preciso in cui tutto comincia, non necessariamente su un set, a volte comincia davanti a uno specchio, in cameretta, da sola o in una recita scolastica magari, no?
1: Sì.
0: O a volte anche in silenzio.
1: Eccomi qua.
0: Quando capisci che vuoi vivere poi mille vite, no? Attraverso il set. Tu come l'hai capito?
1: Allora, io racconto sempre con tanto affetto questa storia, perché io ho iniziato il mio primissimo laboratorio teatrale perché non c'avevo niente da fare. Che assurdo!
0: Davvero, così?
1: Ti giuro, perché io ho fatto per tanti anni danza classica, poi insomma avevo capito, non mi faceva più star bene, troppo rigido, un ambiente
0: soffocante,
1: troppo, un po' troppo per me, quindi ho lasciato stare, però non ero abituata a non fare nulla, quindi improvvisamente mi sono ritrovata nella noia, che però è stata fondamentale, perché da lì ho detto vabbè, ma proviamo sta roba. C'era una ragazza al liceo che mi ha trascinata e così ho preso parte al laboratorio, e da lì io panico paura, perché ero già stata su dei palchi, ma ballavo, quindi in silenzio, piccina, capito? È un po' diverso il linguaggio della danza. Improvvisamente mi buttano su un palcoscenico e dicono parla, e io no!

0: È stato il tuo primo debutto.
1: Poi in realtà mi sono sciolta, un pochino sono stata ben accompagnata, secondo me sono importantissimi i maestri che tu incontri nel percorso, no? Quando fai un percorso artistico è fondamentale, secondo me, individuare delle guide e attaccarti con le unghie e con i denti a loro, perché ovviamente ti passano un'esperienza, no? Tutte le cose che tu acquisisci senza dubbio, però ci vuole tempo e quindi... Piano piano mi sono sciolta, ho iniziato a parlare, ho iniziato a divertirmi tantissimo e poi non ho più voluto smettere, però non è stato un momento che ha cliccato, cioè non è che ho detto oggi decido.
0: Esatto.
1: No, è stato, non so, immagino tipo i bimbi che vanno al Luna Park, no? Al parco giochi. Non
0: provano,
1: voglio scendere più, quella
0: esatto,
1: roba così.
0: Provano quella cosa, quella
1: esatto.
0: giostra di... Sì,
1: esatto.
0: In effetti ti avrei chiesto qual è stata appunto la scintilla che ha fatto partire tutto questo, se un film, se guardando magari in famiglia.
1: Ma
0: o...
1: io no. Ho sempre avuto anche questo, mio padre, che io sono sempre stata la pagliaccia della famiglia, no? Quindi quella che fa le scenette, quella che fa le imitazioni, quella, no? E mio padre diceva sempre tu devi fare l'attrice.
0: Ah, però ti ha accompagnato,
1: sai,
0: nella tua crescita,
1: sì,
0: vedi,
1: un po' come una voce che culla più che impone, perché
0: certo.
1: poi ho avuto la fortuna di non avere questo tipo di ansia da parte della mia famiglia, però adesso mi fa ridere e ci penso anche con un certo una certa dolcezza al fatto che è sempre stato lì, solo che poi a un certo punto ho detto ma sai che forse ci aveva ragione lui, ho detto
0: sì.
1: mi piace sta roba, voglio continuare, quindi alla fine l'ho fatto. E poi passo dopo passo tutto è mettere il primo mattoncino, no? Tu metti il primo mattoncino, quindi fai, che ne so, il primo spettacolo col laboratorio. Dici, carina questa cosa, ancora, voglio fare ancora.
0: Vedi.
1: E il secondo e il terzo, così, e poi pian piano è andata così. eccoti qua
0: protagonista davvero di a parte, oltre ecco alla tuo essere attrice, ai tuoi inizi, anche di spot pubblicitari importantissimi, un collettivo importante del web che magari ci possiamo
1: certo.
0: tornare a parlarne, e insomma da bambina insomma sognavi e già il cinema in un certo senso, e poi ti sei data questa spiegazione fondamentalmente di questo ricordo che hai oggi decifrato, no, del tuo papà che ti aveva già scovato praticamente un talento.
1: Sì, perché, lui secondo no? me l'aveva visto da lontano, no?
0: Sì.
1: Sai, quando uno è molto piccino, secondo me è anche giusto un po' che non abbia una percezione totale di sé, di quello che vuole fare, è anche giusto capirlo poi dopo, giocando, no? Però secondo me lui, non lo so, mio padre è molto lungimirante.
0: Vedi, allora ascoltiamo il papà, e tu hai fatto bene ascoltare il tuo papà.
1: Sì.
0: Napoli fondamentalmente è stato comunque ed è ancora per te un punto di riferimento, no? Una,
1: certo.
0: Una grande maestra, e quindi con la sua teatralità naturale ti ha sicuramente influenzato.
1: Assolutamente,
0: e ti ha insegnato
1: sì.
0: qualcosa che oggi senti ancora dentro quando sei davanti una macchina da presa, quando sei insomma
1: ma guarda
0: a teatro con i social.
1: Certo, allora secondo me l'avranno detto in tantissimi, però è importante un attimo ribadirlo, perché Napoli ti modella, secondo me. Cioè è proprio una roba che quando vieni da Napoli, sei napoletana o napoletano, ecco, hai un'arte, una capacità di ingegnarti un po' diverse, perché ti devi un po' arrangiare, cioè nel senso devi trovare, ti devi inventare cose, ed è secondo me un po' lo specchio della città stessa, no? Però io personalmente mi porto dietro i suoi grandi silenzi, non so se ti capita mai, però ci sono dei momenti in cui Napoli sembra non parlare, cioè sembra scegliere proprio il silenzio, che è importantissimo soprattutto nella creazione, perché poi la musica, l'arte, uno spettacolo è fatto dal ritmo, ma il ritmo è fatto da picchi, pause, momenti in cui succede tutto, momenti in cui si respira, e quindi per una che poi io vado sempre a mille, voglio fare mille cose, guarda che riuscire
0: okay,
1: a dire ok è importante, e poi ti dà anche la possibilità di porre l'accento nei momenti in cui va posto l'accento, cioè fermarti e dire ok, questa cosa è importante guardarla, godersela, stare lì per un po' e poi si riparte, no? Questa roba qui.
0: E poi ti appartiene questa roba qui, anche perché hai detto all'inizio è una bambina molto silenziosa, quindi tu hai proprio bisogno di questi silenzi.
1: Sì, osservo tantissimo, quindi ho bisogno un attimo di fare tipo un momento di raccoglimento, non mi parlate, non mi fate, e poi ok. Perché secondo me è importante
0: fare
1: un punto.
0: Io la faccio a casa questi momenti di raccoglimento.
1: Anche? ma sono importantissimi ogni
0: perché,
1: tanto.
0: Perché guarda, ti posso dire, se tu sei in giro, magari a feste, a party, a lavoro, se tu ti assenti un attimo, visto che Fabiola o Claudia siamo vulcani, sorridiamo, impazziamo, e ti vedono così, cos'hai? Che succede?
1: Totale. Cioè, quello
0: allora
1: è...
0: io mi chiudo a casa, nessuno mi vede, oggi voglio stare con me stessa così non devo giustificarmi.
1: Certo, ma è infatti anche un po' la furbizia. Cioè, ecco, Napoli anche un po' di furbizia, cioè sapere quando farlo.
0: Esatto.
1: Però sì, assolutamente, però tu prima hai detto il vulcano, no? Che quale immagine più rappresentativa di Napoli? Ma anche quello, cioè il vulcano esplode, però poi si riposa. E perché si riposa, poi esplode.
0: Per riesplodere nuovamente, capito? Perché abbiamo tanta grinta.
1: Esatto.
0: Per fortuna che ci ha dato la nostra terra e le nostre radici.
1: Il magma.
0: Il magma. Sì. Allora, Claudia, e... dopo tutto questo tuo silenzio alternato ovviamente dalla tua passione, c'è stato sicuramente il momento più delicato, no? Il tuo primo sì importante, il tuo primo provino, la prima tua vera volta sul set. Ti ricordi qualcosa? Ci vuoi raccontare qualcosa in merito così?
1: Allora,
0: cioè ti ha segnato, è stato un...
1: È stato traumatico.
0: No, come? Scusa.
1: No, sì, allora, perché io distingo due ricordi. Il primissimo provino, cioè la primissima audizione che ho fatto è stata traumatica, perché non l'avevo mai fatto. E come tutte le prime volte si portano delle emozioni, diciamo, enormi nel bene e nel male, no? Quindi ricordo di essere andata appunto a Roma a fare questa audizione, portai un monologo.
0: Drammaticissimo. Che poi tuo padre ti aveva detto guarda che tu
1: sei
0: andata di là drammatica.
1: Io drammatica. E vabbè, feci questo provino, ok, perfetto, le faremo sapere, classico, io 13 anni, le faremo sapere. Esco dalla stanza, insomma, piango malissimo, non lo voglio fare mai più, mai più. Io, vabbè, il dramma, vero?
0: Che
1: io
0: pensavi fosse andato malissimo?
1: No, ma infatti andò malissimo. Poi da lì a, credo, pochissime settimane, tipo un paio di settimane, mi chiamano per fare un altro provino per un altro progetto. Io panico, perché venivo da quella roba lì, quindi no, non lo voglio fare, non lo voglio fare. Ricordo mio padre e la mia famiglia, tu adesso lo fai, siamo arrivati fin qui, tu adesso entri in quella stanza.
0: Vabbè, la stessa produzione ti ha richiamato, quindi non eri andata proprio male.
1: Mi presero.
0: E vedi?
1: Assurdo, quindi primo progetto, che Dio ci aiuti. Rai.
0: Vedi, brava. Stai facendo un...
1: Stiamo scavando nei meandri della memoria, però sì. Però
0: è stato fantastico. E invece, se dovessi, Claudia, tornare alla ragazza che stava muovendo i primi passi oggi, cosa gli diresti? Visto che eri comunque un po' tormentata dall'incertezza che ci sta, per amor di Dio, perché essendo giovanissimi e catapultati su situazioni diverse, ma impegnative, grandi.
1: Perché poi si portano dietro un'ansia. Cioè, comunque tu prendi una ragazzina.
0: Cioè, tu te le vivevi con ansia?
1: Beh, sì, perché comunque quando tu fai le audizioni entri in contatto con un giudizio, vuoi o non vuoi. Poi col tempo impari, diciamo, a fregartene
0: un po'.
1: Però lì 13 anni, che devi pensare? Cioè, la vita di un adolescente, scuola, amici, ecco, una passione. Però tutto gira intorno un po' a voler essere sempre adatti, sempre, no? E quindi io, vabbè, panico. Però ecco, se potessi parlare con quella piccina, direi, tesoro, calmati.
0: Cioè, calmati.
1: Respira, nel senso, non va tutto bene. Al massimo non ti prendono e andiamo avanti con la vita.
0: Esatto, giusto.
1: Però è ovviamente una cosa che ti dici a posteriori, no? Forse è anche un po' giusto viversi quel tipo di dramma, perché altrimenti delle cose non le capisci.
0: Esatto.
1: Però
0: e poi non la penseresti così.
1: Esatto,
0: infatti...
1: però anche meno. anche meno.
0: Un po' te lo porti ancora dietro.
1: Un po' di dramma. Eccomi qua.
0: però signori quel della dramma corte. Comico, no? Il
1: e adesso ho sublimato
0: tragicomico, sì, cioè tu sei proprio perfetta.
1: Io adesso adesso vado avanti raccontando sventure, facendo ridere però i miei abbonati, che sarebbero i miei amici, quindi anche io e te, no? Quando parliamo ci facciamo un sacco di risate, perché oggettivamente poi ti devi inventare un modo per superare,
0: superare le storie drammatiche che hanno accompagnato ognuno di noi, e quindi uno ci ride. Per fortuna è sempre bello dire che oggi ci ridiamo solo,
1: sì,
0: in un certo
1: ma meno
0: senso.
1: Male.
0: Allora ragazzi, vi lascio con Livio Cori a Casa Mia e con Samurai J. Noi torniamo tra pochissimo con Claudia.

0: E noi purtamme coloro raggente come Livio Corifit Samurai J qui a Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini, in compagnia di Claudia Napolitano.
1: Ehi là.
0: Allora, abbiamo raccontato un po' le tue origini, abbiamo capito come sei arrivata qui in modo inaspettato,
1: sì,
0: così naturale,
1: spontaneo,
0: così spontaneo. Ma adesso ci immergiamo in Napoli Express.
1: Vai.
0: Poche fermate, tutte le radici.
1: Ok, ho paura.
0: No. Facile.
1: Okay.
0: Facile.
1: Ma è che devo ti devo rispondere,
0: sì,
1: al volo.
0: Vai.
1: Prima cosa che penso.
0: Un proverbio napoletano che ti appartiene.
1: Ok, pazzo chi yoga, pazzo chi non yoga.
0: Ragazzi, ma io secondo me mi devo studiare un po' i proverbi. Io me li, qualcuno me li perdo, eh.
1: Beh, ma questo è bello però. Allora, secondo me
0: pazzo
1: chi yoga,
0: ma pazzo pure chi
1: non yoga. Esatto,
0: ah.
1: Cioè pazzo chi fa. Come lo spiego? Oddio,
0: non si possono.
1: Allora,
0: spiegare.
1: Pazzo chi gioca, ma pazzo anche chi non gioca, letteralmente.
0: Esatto, okay,
1: però
0: chi si mette un po' alla prova.
1: Esatto, cioè pazzo chi lo fa, perché ovviamente c'è l'incertezza, no? Non sai cosa può succedere, ma pazzo pure chi non lo fa. Sei pazzo che non ti metti mai in discussione, che non fai, che non impasti, devi fa. Oh.
0: Bello, bello,
1: e quindi,
0: mi piace.
1: Sì. E quello si. Oddio,
0: piace,
1: sì, ce ne sono
0: piace.
1: Mille, però è il
0: questo
1: primo
0: è che ti viene in mente e che ti,
1: sì,
0: appartiene un po'.
1: Dai, la teniamo
0: la
1: questa.
0: Accendiamo.
1: Vai.
0: Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Ok, vabbè, il cenone di Natale, grande cliché,
0: la grande vigilia. 24.
1: Però noi siamo proprio quella famiglia lì. Cioè,
0: bello.
1: Noi siamo in 30 a casa dei nonni, fortunatamente ancora, e tutti lì. Cioè, sta arrivando zio dall'America e dalle Marche, vengono in 7. Sì, cioè, capito, quella roba, dove ci mettiamo? Non lo so, gente che mangia in piedi.
0: Bellissimo.
1: Quella roba, io sono molto molto legata a quel momento, perché può succedere di tutto nella mia vita. Io so che il 24 dicembre sarò lì.
0: Che
1: e tutte
0: bello.
1: Le persone che
0: a che ora iniziate?
1: Sì.
0: Noi alle 18:30.
1: È più o meno
0: sì,
1: ci si dà appuntamento lì, a quell'ora lì, alle 7, sì.
0: O per i preparativi un po' prima, magari,
1: sì,
0: cerchi di cucini tu, Claudia.
1: No,
0: prossima domanda.
1: Un
0: gesto tipicamente napoletano che ti appartiene.
1: Questo mordersi le dita.
0: Ve lo facciamo,
1: sì,
0: ve lo descriviamo. Il pugno in bocca.
1: Il pugno in bocca e stringi fortissimo.
0: E
1: mi
0: aggiungi,
1: fate male.
0: Pure, mannaggia una serie.
1: Ne dico varie, poi dipende.
0: Diverse.
1: Insomma, in generale.
0: Invece una tradizione napoletana che secondo te si sta perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Bella questa domanda. Secondo me stiamo perdendo un po' qualcosa per la strada.
0: Pavì.
1: L'ansia di doverne scegliere una.
0: Che poi tutto sommato è un po' legato alla.
1: La dico. Le serenate.
0: Wow!
1: Dai!
0: Una romanticona!
1: Però, dai, ma. Però quelle serenate anche un po' divertenti con le persone.
0: Ma quelle romantiche.
1: Certo.
0: Di quello che ti viene sotto al balcone. Ma l'hai mai avuta?
1: No.
0: Te l'hanno mai fa?
1: No.
0: Ragazzi, ma che livello. Io faccio un appello qui a Rai Radio Live Napoli.
1: Dai.
0: Non avete mai fatto una serenata a Claudia Napolita? Cioè, aspettate che si sposa? No, non si sposa.
1: No, io non mi sposo e me la dovete fare comunque.
0: Io so chi te la potrebbe fare. Perché
1: tu?
0: Passerà. No, io
1: dai, sarebbe bellissimo.
0: Io posso
1: però
0: ballare al massimo e mettermi con un microfono.
1: Andata.
0: Perché
1: okay.
0: Cantare con i bassi so bravina. Però
1: sai, quel momento di raccoglimento in cui, che ne so, nella corte del palazzo tutti quanti.
0: Allora, io penso che poi
1: stupendo.
0: Ci verrà a trovare. Penso che il nostro amico Vesuviano.
1: Oh, Carmine!
0: Cioè, lui ci sta ascoltando e sicuramente ti farà questo regalo.
1: Tra l'altro, io e Carmine andavamo al liceo insieme.
0: No,
1: sì.
0: Vabbè.
1: Quindi, guarda, sì.
0: Avete la stessa età? Scusa, tu sembri latina e lui sembra tuo zio.
1: No,
0: scusate.
1: No, lui è più grande. Era sì.
0: Ok, dai, scherzo. Ti vogliamo bene, ti amiamo.
1: Ciao.
0: Se la sarà presa, secondo me, dopo. Ma lo sapete che io scherzo.
1: No.
0: Allora, invece, Claudia, se dovessi portare con te in un grande zaino qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire per un lungo viaggio, cosa metteresti in questo big zaino?
1: Oh, marò. Big proprio deve essere, però. E soprattutto molto l'esplosività, sì, questa roba che secondo me i napoletani...
0: Il vulcano,
1: il fuoco,
0: il Vesuvio,
1: io che esplodo, sì. No, però secondo me quello ci contraddistingue molto, perché i napoletani hanno una voglia di fare, di riuscire, di... è un po' inedita secondo me, ed è la forza, no, della terra, del fuoco, di quel friccichio, quello là in uno zainetto. Partire, io poi 1,65 parto così e vado.
0: Ogni tanto una boccata di zaino,
1: esatto.
0: E invece adesso noi diamo una boccata di note di musica con un artista straordinario, Enzo Avitabile, con Angelina te la dedico.
1: Grazie.
0: A tra poco.
1: Una serenata.

0: stelle. Lasciami guardare le stelle.
1: Claudia Napolitano, e questa era per te. Vedi, almeno che ti ho fatto un regalo, una serenata live.
2: Posso dire grazie. Cioè, è un top momenti della mia vita, perché non si dedicano più le canzoni, Fabio.
1: Uomini. Dove siete? Io e Claudia ci mettiamo a parlare di questo capitolo. Secondo me
2: diventa la posta
1: vivi.
2: Del cuore.
1: Non escono vivi. Allora, Claudia, sì. Andiamo subito sul tuo presente. Abbiamo parlato un po' delle tue radici e adesso accendiamo i riflettori, no, le luci sul tuo presente. Oggi sei un'attrice che ha vissuto molti provini, molte attese, molte conferme.
2: Sì.
1: Quando ti guardi oggi, cosa vedi?
2: Vedo sicuramente tanta voglia ancora di mettermi alla prova, di fare, tanta voglia di imparare ancora tantissimo. E, ecco, forse col tempo, ed è una cosa secondo me che si capisce proprio diventando sempre un po' più grandi, bisogna continuare sempre a mettersi in discussione, studiare, imparare e mettersi alla prova, anche se magari non si ottiene proprio il risultato sperato subito. Non bisogna prendersela, cioè anche un po' più di gentilezza nei confronti di sé. Ci vedo più cura in questo senso. Vedo una persona che si prende cura un pochino meglio di tutta questa roba qui. Quindi che si dedica, che vuole, però con la consapevolezza che c'è ancora tanto da fare, da imparare. Però che bello, capito? C'è l'entusiasmo di dire che figata, c'è ancora tutta sta roba da capire.
1: Esatto, e non di essere affannata, anche perché, ripeto, sei giovanissima. Ma come ho detto un po' all'inizio, tu hai mosso i primi passi in un momento in cui il web stava cambiando il linguaggio, no? Dell'intrattenimento.
2: Sì, sì.
1: È diventato, insomma, irriverente. Soprattutto hai fatto parte di un collettivo di creativi che hanno rivoluzionato, se si vuol dire, il mondo di raccontare Napoli attraverso il digitale. E parliamo proprio dei The Jackal,
2: sì.
1: Perché tu hai fatto parte di questo collettivo
2: per tanti anni,
1: per molti
2: sì.
1: anni.
2: Sì, sì.
1: Ti va di raccontare qualcosa?
2: Ma guarda, io ne parlo sempre molto bene, perché sono stati anni estremamente formativi per me. Ovviamente io sono entrata che ero veramente piccola, cioè io avevo 19 anni quando sono entrata, e quindi ho cercato quanto più possibile di essere tipo una spugna, perché ovviamente
1: una fortuna è un'opportunità enorme.
2: Sì, e poi super divertente, cioè veramente ho dei ricordi legati a quegli anni, ma sai, proprio le risate, quelle vere, e quindi sono molto legata a quel periodo lì. E sono stata veramente fortunata, è stata una bella occasione per me, sì. Perché poi c'è da dire che i set sono tutti sempre un po' diversi, no? I set sono, ecco, tornando alla questione del back, no? Grandissimo.
1: E io
2: spoiler.
1: Là volevo arrivare, parliamo di backstage,
2: è
1: quello che nessuno vede, e noi ve lo raccontiamo,
2: esatto,
1: qui ai nostri
2: nessuno
1: microfoni.
2: Ve lo dice,
1: vai,
2: ragazzi,
1: Claudia.
2: Ma il set in realtà è fatto di infinite attese, cioè noi siamo lì ad aspettare e aspettare e aspettare, poi c'è il momento di processo emotivo e poi aspetti e poi aspetti e poi forse ti chiamano a girare.
1: No, ma poi forse vai in scena, ti danno l'azione e poi dicono no, la luce
2: no.
1: non va bene, quindi aspettate un
2: Aspettiamo.
1: Attimo, si ritorna
2: e
1: di nuovo in camerino.
2: E quindi si ritorna sempre lì. E quello per me è stato fondamentale iniziare, capito? Cioè a impararlo, rendermi conto che bisogna fare così, cioè non c'è niente da fare, le cose non, a volte sono anche un po' imprevedibili, ecco.
1: E poi Claudia, scusa, voglio aggiungere, perché altrimenti sembriamo le lamentine di turno,
2: no,
1: che non è
2: no.
1: un lamentarsi, è proprio a livello mentale, psicofisico, avere la capacità di restare in equilibrio con te stessa e di non perdere la lucidità, perché l'attesa ammazza,
2: ti snerva,
1: è vero,
2: sì,
1: che aumenta
2: sì.
1: il desiderio,
2: è quello da una parte,
1: frasi tatuate non so da chi, però ci sono,
2: però dall'altra parte ti snervano,
1: però ti stabilizzano.
2: Sì, vero.
1: Magari
2: verissimo.
1: Non ti danno la possibilità di dare il meglio di te nel momento che poi arriva.
2: Esatto. Diciamo che stai sempre lì un po' in conflitto con una prontezza emotiva, perché magari tu hai fatto tutto un percorso di preparazione per affrontare una determinata scena, che sia comica, che sia drammatica, perché comunque raga, cioè ci si prepara sempre, non è che se si fanno due battute allora sì, due battute, non funziona così. Quindi tutto uno studio dietro, tutte le cose, e poi però devi aspettare lì, e quindi devi stare lì con questa roba che dici io ho bisogno di dirla, di poter... No, devi aspettare. Quindi questo, oddio, guarda, volendo fare le filosofi, secondo
1: sì,
2: me è un grandissimo insegnamento
1: di
2: vita.
1: Esatto, di
2: perché,
1: positivo.
2: Perché bisogna saper stare anche ai tempi della vita. Cioè non puoi avere tutto sotto controllo.
1: Non puoi avere tutto subito.
2: Non puoi avere devi saper aspettare, però... lo devi fare con prontezza.
1: E questo, cioè, te lo insegna il cinema.
2: Esatto.
1: Invece il social cosa insegna? A non aspettare, ragazzi.
2: Ma
1: no.
2: Sai che in realtà
1: è più veloce, no?
2: È molto più veloce, però anche lì secondo me devi studiare un po', no? Perché poi il linguaggio è diverso. Cioè non puoi dire le stesse cose come le diresti su uno schermo, che ti permette, anche solo pensa alla grandezza dello schermo al cinema, no? O anche semplicemente la TV adesso, le TV sono enormi. Ti danno la possibilità di raccontare più dettagli, ma con dei tempi molto più lenti. Il linguaggio digitale è molto più veloce, ci abbiamo da fare, io non è che posso... 30 secondi, top, poi vado avanti.
1: Il trucco.
2: Quindi ti devi un po' applicare, non è che ci possiamo sempre improvvisare.
1: E come prepari un... tu sei una creator, no?
2: Sì.
1: Come prepari un contenuto? Ecco,
2: allora,
1: mi veniva un provino, no. No, perché qua è anche difficile switchare, perché attenzione,
2: sì, sì.
1: Switchare da microfono a social,
2: sono
1: a cinema,
2: cose,
1: a pubblicità, a teatro,
2: e
1: poi col
2: calma.
1: Tempo, c'è una calma. Ma ti piace fare tutto, ma quante cose fa?
2: Fatemi vivere la mia vita.
1: Ma è una, scusa, abbiamo la possibilità di averne... Tre?
2: Riposeremo nel tauto. Si dice a Napoli.
1: È vero, è vero.
2: Allora, come preparo un contenuto?
1: Sì.
2: Allora, io parto sempre dalla mia vita, o comunque dalla vita delle persone che sono a me più vicine. Quindi mi osservo da lontano, no? Mi osservo da fuori, oppure osservo i miei amici da fuori, la mia famiglia. E poi scrivo.
1: E ti vengono
2: e
1: le
2: scrivo,
1: idee.
2: Mi vengono le idee. E scrivo fin quando effettivamente quello che scrivo non ha un senso e non è fattibile, perché a volte scrivo qui prendo il jet privato e poi dico Claudia, non si può, meno, togli, less is more. E quindi poi
1: la bicicletta,
2: esatto,
1: che mi guido da sola
2: a piedi, a facile piedi. E quindi fin quando non trovo una quadra, insomma, a quel punto lo giro, e anche lì lo giro fin quando mi torna, così colì, e poi lo monto, perché noi facciamo tutto, noi donne toste, forti e indipendenti, e poi insomma e vado. Però sì, diciamo che l'incipit è sempre la vita, quindi quello che penso, che mi succede, che noto. Sì, mi piace raccontare quello che poi so, perché sennò di che devo parlare?
1: In modo poi assolutamente tragicomico.
2: Certo.
1: Perché io ti ho dato questa etichetta, si
2: ma
1: può
2: io
1: dire,
2: sono molto
1: mi
2: felice,
1: piace,
2: guarda,
1: mi piace, mi
2: perché
1: piace.
2: È un bel modo di affrontare la vita, secondo me.
1: È
2: riconoscere ombre e luci.
1: È vero. Allora, come è vero o falso quello che io ti sto per chiedere adesso?
2: Ok.
1: Sei pronta? Vero o
2: no.
1: Falso? Semplice, semplice, semplice.
2: Vai.
1: Parola
2: ci
1: chiave
2: sono.
1: Semplice con
2: sì.
1: Claudia. Fare l'attrice è sempre stato il tuo sogno numero uno, prima ancora dei social.
2: Vero.
1: Almeno una volta hai registrato una scena o un contenuto più di 20 volte perché non ti convinceva.
2: Vero.
1: Napoli, adesso non più però.
2: No,
1: è l'inizio.
2: Adesso
1: sì, uno e basta.
2: Un paio, dai. Che poi la luce, le cose, bisogna
1: dipende.
2: Sempre un po' capire.
1: Ho qualche vongola che dietro. Mamma mia, dico tutto a posto. Vabbè, Napoli ti ha regalato più ispirazione che difficoltà nel tuo percorso.
2: Vero. Sì.
1: Quando leggi i commenti fai finta di non darci peso, ma in realtà li leggi tutti.
2: Vero, però aspetta, devo dire una cosa. Io li leggo tutti, voi pensate che io non vi vedo, ma io vi vedo.
1: Ok.
2: Però nel senso, do
1: oppure,
2: attenzione,
1: scusa,
2: in questo senso.
1: Mi faccio in dimenticare. Anche quelli che ti guardano le storie e poi non li vedi più.
2: No, no, quella roba non riesco a...
1: Guarda che succede, che ci sono persone, personaggi magari particolari, che ti danno all'occhio, no?
2: Ah, tu dici nel... Ah sì, magari
1: nelle,
2: posso
1: nelle
2: notare
1: stories,
2: sì.
1: Che li vedi. Poi capita che magari vuoi fare un pettegolezzo con un'amica, un amico, lo sai chi mi ha guardato la storia,
2: no,
1: per dire
2: tu,
1: cazzo,
2: ti giuro che
1: era
2: qui. No, aspetta. Ti giuro che era qua. No,
1: no,
2: raga,
1: mi hanno spiegato che si possono fare
2: cambiano,
1: ghost.
2: Sì. Ma ci sono un sacco di cose.
1: Siete
2: ti devo
1: psicopatici.
2: Insegnare delle cose comunque.
1: Sì, io sono boomer, lo dico sempre. Boomer.
2: Sì.
1: Allora, torniamo a noi. Ti piacerebbe interpretare un ruolo completamente opposto alla tua immagine social?
2: Vero, certo, mi piacerebbe fare la loca. Io la loca, io ragazze interrotte.
1: Ok,
2: bellissimo.
1: Bello, visto.
2: Sì.
1: Bellissimo. In macchina fai i monologhi, in macchina mentre guidi, no? Fai monologhi o scene immaginarie come se fossi sul set.
2: In macchina, sotto la doccia, prima di dormire, se no qua che...
1: Quando
2: sì.
1: provi, quando
2: no,
1: si prova...
2: Allenarsi, tenersi in allenamento.
1: Sì, infatti io per casa, no, perché parlo da solo. Mio figlio, o mio nipote, zia, ma oh mamma, che stai facendo? Recito, amore, poi capi.
2: Poi
1: per fargli capire bene, gli preparo dei mini monologhetti piccoli, tre frasi, dai, ma non esagerare, 5 anni. Lo fanno i video,
2: Madonna,
1: li metto, faccio il chuck, già sanno come funziona una scena, cioè il regista,
2: bellissimo.
1: Quello che fa il chuck e lui che...
2: Dai, è un gioco bello.
1: Bellissimo. E fino a l'una di notte, una volta... Che ho detto, oddio, ma io ho fatto per dare adesso, io sono st'attore recitativo.
2: Ti prego,
1: rifacciamo.
2: Lo devi fare meglio.
1: Io sono severa. Io provengo dalla disciplina, dalla danza, dal
2: Eccoci
1: San Carlo
2: qua.
1: Di Napoli.
2: Eccoci qua.
1: E da quelli che mi suonavano il piede. Immaginati la Celentano. Posso,
2: mamma mia.
1: Posso essere paragonabile.
2: Mamma
1: sì,
2: mia.
1: Sì. Sì, no, sì, absolutely. Sì. Allora, hai mai pensato questo contenuto è geniale e poi ha fatto poche view?
2: Come ho pensato al contrario, ho fatto una... Si possono dire parolacce? Ho fatto una baggianata incredibile. E poi milioni di views.
1: È esploso.
2: Sì, sì.
1: Quello è il contrario.
2: Imprevedibile. Sì, sì.
1: Al 100% sceglieresti quello che ti fa battere di più il cuore tra un film importante o un progetto digitale che senti tuo?
2: Devo scegliere tra le due. Oddio, a parità di importanza. Però sei cattiva.
1: Allora, se dovessi scegliere tra un film e poi allo stesso momento, ma esci da qua, ti chiamano per un film e poi per un progetto.
2: Il film.
1: Vai, ce l'abbiamo fatta.
2: Sì,
1: non è semplice. È perché guarda, social non è il social,
2: no,
1: cioè ci sono progetti come
2: certo.
1: Magari
2: no, farei entrambi, però se devo scegliere ora così, dai,
1: film.
2: Sì,
1: tutta la vita.
2: Sì.
1: Gioco limited edition per te, set o social? Adesso ti metto Claudia un po' alla prova. Gioco rapido, risposte istintive, niente pensieri.
2: È tanto qua, non è che...
1: Non ce l'abbiamo più. Allora, tu scegli, insomma, io ti do la situazione, tu scegli.
2: Ok, va bene, ci sono. Io devi avere un po' di pazienza perché sono bionda, quindi c'è un attimo, le sinapsi stanno sinapsando.
1: Allora, questo è un format che potrei portare avanti, sono bionda.
2: Io, sì. Guarda, lasciamo perdere, grandi risate tra i miei amici, io lo dico anche proprio in giro, quando non capisco io me ne esco sempre, scusate, io sono bionda.
1: È bionda, lasciatela stare. O fa finta di essere bionda. Attenzione.
2: Ma questo
1: ci piace non farvi capire un cavolo. Allora, round 1, doppia vita. Sei sul set di un film importante, ma ti arriva una notifica di un tuo video che sta diventando virale.
2: Dai.
1: Guardi il telefono, resti concentrata sul copione.
2: In quale momento del set sono?
1: Ti ho detto, un film importantissimo. Stai girando. Dici tu,
2: no,
1: il telefono
2: allora,
1: lo lascio in camerino.
2: Hai capito? Non ho la possibilità di... Però, se mi dovessero venire a...
1: C'è un collaboratore.
2: Bisbigliare nell'orecchio. Dico, Claudia, sei incredibile. Tu...
1: Ti inventi una pipì.
2: Io dico, ragazzi... un secondo.
1: Devo andare al bagno.
2: Bagno.
1: Ok.
2: Io toilette. Poi torno. Vado, urlo e poi ritorno. Okay. Ci sono, pronti.
1: Te la inventeresti, no? Scusa. Brava,
2: sì,
1: pure io.
2: Sì, dai.
1: Sì, sì, sì, per beh, forza. Round 2, emozione pura. Meglio un applauso dal vivo dopo una scena intensa oppure 1 milione di visualizzazioni in 24 ore?
2: Un applauso dal vivo.
1: Bello, tutta
2: certo,
1: la vita.
2: Ma
1: dai.
2: Io, ma Fabio, io vengo dal teatro. Io i primi proprio passettinini li ho mossi lì e quella sensazione là è incredibile. Cioè, a teatro si crea proprio un'energia, è uno scambio, è un dare avere. E poi è sincero e conserva quel calore umano. Il telefono, sì, per quanto tu possa accorgerti, no, che sta avendo un certo, boh, una risonanza, però non è come guardare le persone negli occhi e
1: poi sentire la loro, sì, energia,
2: dai,
1: no, è tutta un'altra,
2: ma anche
1: storia.
2: I suoni, no, cioè la gente fa capito, terribile, però
1: purtroppo da uno sbaglio, ma purtroppo per fortuna, perché
2: dovremmo recuperare un po', poi noi Napoli abbiamo una storia teatrale incredibile, ecco, forse quello stiamo perdendo, quello e le serenate, vabbè.
1: Allora adesso,
2: sì,
1: momento importante, round, sì. Mi sono persa, terzo o quarto?
2: Era il terzo.
1: No,
2: vabbè,
1: no,
2: tu un
1: ti
2: po'
1: taglio
2: bionda,
1: uno.
2: Eh?
1: No, ti taglio uno. Ti taglio uno, no, vuoi andare dritta su questo.
2: Va bene,
1: 10
2: allora,
1: secondi di talento. Hai 10 secondi per improvvisare una mini scena. Sei un'attrice napoletana che scopre che il suo video ha appena superato 1 milione di view. Azione.
2: Napoletana. Ah, ok, ma aspetta.
1: Uè, troppe domande.
2: C'è ragione, ma noi abbiamo bisogno di contesto.
1: Dai, lei perché
2: abbiamo bisogno
1: lei perché
2: di
1: brava e fuga, si sta prendendo
2: del
1: tempo.
2: Personaggio.
1: Facendo così.
2: Okay. Allora io farò così. Oi, ma! Non lo può capire. Ma! Ovidio! Ovidio Checco! Ti presento Ovidio Checco! Un milione, ma! Si è diventato famoso, ma! Non ci credi! Ma! No, vabbè! E mamma chiamano! Mamma chiamano! Ah, ma io facimma! Bravissima!
1: Verissimo, verissimo!
2: Questa è la rappresentazione di una fetta di
1: della nostra Napoli, dai!
2: Certo.
1: La nostra Napoli, perché
2: tra
1: capita!
2: Io grande fan, posso dire. Un abbraccio a nonna Adele che fa i casatielli più
1: bellina, che è un'influencer.
2: Lei fa i casatielli. Cioè lei si registra mentre fa i casatielli. Io la amo.
1: I nipoti che le fanno
2: stupenda
1: fare le,
2: sì, casatielle stracciate fa.
1: Almeno fa una, anche lei vive un
2: quella
1: po'
2: pure
1: la nostra generazione, no, con il social.
2: Cioè.
1: Allora Claudia, siamo arrivati quasi alla fine del nostro viaggio, quindi io parlerei adesso un po' dei tuoi progetti futuri. Abbiamo parlato di radici, di presente, guardiamo anche perché dobbiamo immaginare il prossimo passo. Oggi cosa stai costruendo? Cioè, nel senso, c'è un progetto che senti che tuo e che stai costruendo o che già in pentola qualcosa? Ci vuoi spoilerare?
2: Allora, piccolo spoiler, io negli ultimi mesi mi sono proprio data anima e cora ad un progetto molto personale che ho scritto, diretto, interpretato. La giusnata me l'ha giocata su lì, no, con un meraviglioso team, ed è un corto che come dicevo, a me piace attingere dalla mia vita personale, e quindi anche lì ho preso e poi ho sublimato l'esperienza vissuta, ho cercato di trasporla in arte, punto interrogativo. E quindi
1: non lo sa nemmeno lei, ma lo scoprirà dopo.
2: No, è no, che scherzo. Poi ti dicono che sei presuntuosa, capito? E quindi
1: no,
2: io,
1: ma tu devi essere noi ti conosciamo
2: in arte. Vedi come l'ho chiusa, in arte.
1: Brava.
2: E quindi adesso ho grandi speranze, mettiamola così, ho grandi speranze per questo progetto. E poi parallelamente si fa sempre tutto, Fabio, l'abbiamo detto prima. Ci si inventa e reinventa e ci si mette alla prova. E ecco il momento di raccoglimento. Adesso sarebbe il caso, ma no. Quindi continuiamo, portiamo tutto avanti e questa è la vita.
1: Questa è la vita ed è il fuoco che ci arde
2: del
1: dentro come le parole di Mina in questo brano che stiamo per ascoltare. Torniamo tra pochissimo.

0: e sulla bellissima voce di Mina con Fuoco, quello che ci arde dentro a me, la nostra ospite Claudia Napolitano qui a Napoli Senza Confini. Che bella, vero?
1: Bellissima, poi lei c'ha una voce incredibile, c'ha mamma mia, un talento straordinario, bella, brava.
0: Piena, viva.
1: Sì.
0: Allora, torniamo un po' sul nostro futuro. C'è un regista, Claudia, o un tipo di storia che ti piacerebbe incontrare nel tuo futuro?
1: Beh, sì. Adesso, ecco, tornando un po' al tragicomico, mi aggrappo un po' lì. Adesso più o meno il mio modo di comunicare è sempre un po' quello, no? Quindi la butto sempre sul ridere, perché diciamo è una cosa che mi sta anche un po' comoda, ma nel senso che io proprio nella vita sono così, cioè io faccio mille battute e cerco sempre di sdrammatizzare. Però in realtà anche per formazione, proprio per il mio percorso di studio della materia, che ho fatto anche un'accademia a Roma, mille.
0: Quale?
1: Io ho fatto la Pasolini.
0: Ah,
1: sì.
0: Brava.
1: Teatro, tra l'altro. E quindi io ce l'ho un po' sta roba del dramma. E sarebbe bello raccontare una storia con un peso e rimanere lì, no? Che è anche un po' una sfida personale, perché ecco, io tendo sempre un po' a fare.
0: Cioè, ti andrebbe di tirare fuori quella parte reale che cerchi un po' di nascondere, tamponare.
1: Sì, diciamo che vabbè, come ovviamente tutti noi, anch'io ho trovato dei modi per affrontare la vita, insomma. E però sarebbe bello provare a vedermi e mettermi anche un po' alla prova in un altro modo, no? Raccontando altre cose, perché quello ormai lo sento abbastanza mio, no? Quindi sarebbe interessante andare dall'altra parte, divertente, ecco.
0: Sì, per capire un po', no? Dove, come ci arrivi, come ti sentiresti in quei panni, quelle vesti, no? Diverse dalla tua comfort zone. Invece,
1: esatto.
0: Il futuro, pensi anzi che in futuro questo confine tra attrice e creator si sapranno allineare?
1: Ma guarda,
0: pensi che ci sarà un momento in cui dovrai scegliere?
1: Io spero di non dover scegliere mai. Cioè, l'idea di dover essere solo una cosa mi sta molto stretta. Cioè, anche, capito, in generale nella vita come persona, perché io devo essere solo quella simpatica o solo quella nostalgica? No, sono simpatica, sono nostalgica e quindi faccio quello e faccio quell'altro. Cioè, mi piace poter esprimermi in tutti i modi in cui riesco. Poi, chiaro, magari mi auguro che a un certo punto ci saranno tante cose da fare e quindi poi tu, no, dai delle priorità. Però è una cosa che mi diverte troppo, non voglio smettere.
0: No, ma infatti no, anche perché non è detto che il cinema debba per forza togliere.
1: Penso
0: che sia ormai
1: già.
0: Ti posso dire, qualche anno fa e molti attori, anzi la gran parte degli attori, non apparivano minimamente sui social, su Instagram, su TikTok. Penso che quello è un mondo, il cinema un po'
1: d'elite,
0: un po' chiuso, un po' blindato. E questa roba qua veniva vista come fenomeni da baraccone. Oggi ce l'hanno tutti quanti, perché la promozione, come la fai? È un mezzo di comunicazione importantissimo.
1: Certo, no, è diventato alla pari.
0: E quindi si sta fondendo, no? Questa.
1: Sì, effettivamente
0: in questa unica dimensione.
1: Secondo me sarà sempre di più. Di conseguenza, ma perché ce ne dobbiamo? Ma poi, raga, posso dire, ma
0: finale, ma posso sì,
1: prendiamoci anche meno sul serio. Dai, nel senso, la vita è anche un po' divertente, va bene così. Cioè, ci sono dei momenti in cui bisogna, ecco, giustamente dedicare serietà, applicarsi con serietà. Però sai che diceva uno dei miei maestri, che tra l'altro saluto, ciao Massimo, e diceva questo mestiere, e secondo me la vita in generale, perché poi l'arte è un po' lo specchio della vita. Madonna, Socrate.
0: Ragazzi, ma io ho degli ospiti, veramente, ma no, me li state diceva... segnando? No, me li... no, perché ho i miei amici collaboratori che segna, segnate tutte,
1: certo,
0: le perle, certo, dei miei ospiti.
1: Però diceva, è come quando i bambini giocano alla guerra, è un gioco, ma lo fanno in modo serissimo. Però è un gioco, capito? Cioè, divertiamoci,
0: bello, bello,
1: dai.
0: Grande, Massimo
1: Maraviglia.
0: Allora, siamo arrivati alla fine! Allora, Claudia, ti chiedo una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza tradurla.
1: Momento importante.
0: Ah, che bella!
1: La ciorta. Ah, certo.
0: Ragazzi, ci vuoi ciorte in da vita. Eppure parecchia.
1: Sì, sì.
0: Allora, grazie per essere stata qui. Amici, vi abbracciamo. Mi raccomando, uomini, segnate, serenate e... che avevi detto?
1: Serenate teatro.
0: E teatro.
1: Serenate a teatro.
0: Perché lei tra poco debutta a teatro, ma non ce l'ha detto, non è vero. Quindi vorrà le serenate e i fiori a teatro. Claudia Napolitano, grazie
1: Ciao,
0: per essere
1: grazie
0: stata
1: grazie
0: qui.
1: Grazie mille.
0: Ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Mi raccomando, scaricate l'app Rai Play Sound, sezione podcast. Trovate tutte le puntate, il palinsesto
1: Olè
0: di Rai Radio Live Napoli. Ciao, Cla.
1: Ciao. Amore.
0: Ciao a tutti, ciao.
1: Ciao.
2: Rai Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

macchina, casule di cerchio, forse nemmeno quattro, costano quanti alla macchina mia. Volessero sempre più sordo, un sordo porta sordo, una botta porta un'altra botta, non porta i sordi.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

perso del tempo ad aspettare un amico, ne ho persi gli ombrelli che manco ti dico, e ho perso qualcosa per ogni viaggio che ho fatto, e ho perso il coraggio e non te l'ho detto. Io ho perso i 20 anni per andare veloce, ho perso i miei occhi per cercare la luce, e ho perso di nonna il pane e il giardino, e ho perso il pallone.

per la sua precisione di tiro, per lo scatto, per l'elevazione. Però tu a me ne dai 35 quando tutto ti sembra pulito. 35 d'accordo.

Ci vuole gente intelligente per nuotare all'arco quando c'è l'alta mare. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci credo.

niente anche per far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgare. Per questo voglio te, per questo voglio te.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

Vas se chiufar aquella casa, sto sempre chiuso, non esco mai, muovendo non pena. Schiari giorni e piglie suoni, se fa scura e sto scettato, senti voce lontana.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Volevo farti i miei sinceri auguri, dirti che passeranno questi giorni bui. E so che tu non vuoi che io ti rassicuri, ma sei nervosa e lo vedo da quanto fumi.

Stiamo bruciando come sigarette fumate dal vento. Il fuoco che brucia nel petto ti cerca come un asino nel deserto. Quando ti vega sento un nodo in gola, adrenalina, manco respira. Come fa terra vicina a sto cielo, stiamo vicino più forte raie.

fungo malamente sto scendendo. Te sto venendo a dimostra quanto ci tengo. Non mi importa se ci metti tutta vita un'ora. Io ti aspetto tutto il tempo perché narro posso. Senza te, guarda a me, non sono niente. Lo giardino senza fiore ed erari di scirocco come rinde. Se abbiamo abbellimo ma vepo ma fondo.

0: penso che non ci immagino neanche più a letto.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Rieccoci tornati, buon pomeriggio a tutti voi, siete sempre sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Io sono Silvio Martino e inizia l'appuntamento di oggi, giovedì 7 maggio, di Around the Naples, un programma che vi tiene compagnia per un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16, poi c'è la replica alle ore 22 e, se non vi bastasse, anche il podcast che potete recuperare, riascoltare quando volete, dove volete, dall'applicazione o dal sito internet Rai Play Sound. Allora, continua velocissima questa settimana, innanzitutto come state, come prosegue questa settimana, ci avviciniamo verso un altro weekend del mese di maggio e verso un altro venerdì e quindi un altro giorno pieno di release musicali da Napoli, dai dintorni di Napoli, che naturalmente ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Non lo faremo domani, ma eccezionalmente lunedì prossimo, perché domani c'è un'intervista a un artista molto interessante dall'urban pop napoletano, che tra l'altro è uno dei protagonisti di una delle uscite musicali più interessanti degli ultimi giorni, delle ultime settimane. Non vi dico ancora di chi sto parlando. Per scoprirlo potete ovviamente seguirci sui nostri profili social e poi, insomma, lo scoprirete nella puntata di domani. Oggi nel frattempo iniziamo a parlare dei progetti che sono già stati rilasciati, in particolar modo del nuovo album tanto atteso di Roberto Colella. Scopriamo altri annunci che sono stati fatti dalla scena musicale napoletana e italiana, parliamo di certificazioni come ogni settimana, quindi scopriamo dischi d'oro e platino assegnati a singoli, album, compilation, e poi come in ogni giovedì c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Insomma, tantissima roba. Partiamo anche col percorso musicale di questa puntata, lo facciamo con del buon groove napoletano, Leo Pesci e Greg Riga, Sei Vestuta Otto.

Complimenti sempre a Leo Pesce e Greg Grega per aver coniato questo nuovo modo di dire molto fantasioso nello stile napoletano proprio, Sinusave Studaot. Abbiamo ascoltato questo singolo per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 7 maggio di Round Nipples, con me Silvio Martino, come sempre sia con la musica che con le news. Partiamo da Napoli e non potevamo non partire, per quanto riguarda le notizie di oggi, da uno dei progetti più attesi di questi mesi, ma oso dire anche di questi anni, e cioè il primo grande album, il primo grande progetto ufficiale di Roberto Colella, e cioè il suo album Scesa Sembra una Via, che è finalmente uscito oggi giovedì 7 maggio. Prima di parlare di questo disco, che poi vi dico già approfondiremo traccia per traccia nelle puntate della prossima settimana, devo ringraziare Roberto non solo per la musica e per l'arte che ci regala, ma soprattutto per aver fatto uscire questo album di giovedì, perché come ben sappiamo in questo programma il mercato musicale, l'industria musicale si concentra di venerdì, cioè solitamente il venerdì tra mezzanotte e l'una escono tutti i nuovi singoli, i nuovi EP, i nuovi album, e ci sono pochi artisti che rompono questa regola dell'industria musicale rilasciando quindi musica degli altri giorni. Roberto è uno di questi, ha deciso di droppare un album di giovedì e quindi non è stato travolto dalle altre uscite. Comunque è un album che sicuramente si porta dietro molte aspettative, molto hype. Stesso Roberto in alcuni post che ha pubblicato sui suoi profili social ha detto che è un album in cui ha messo tutto se stesso ed è un disco molto importante per lui, anche perché rappresenta il primo grande passo dopo lo scioglimento ufficiale della band La Maschera, che ha segnato la musica napoletana degli ultimi anni e che è stata fondamentale anche per la diffusione e per un'innovazione di una tradizione molto importante, che è appunto quella della musica napoletana. Quindi si è parlato tanto di questo album di Roberto prima che venisse rilasciato e le aspettative sono aumentate ancora di più quando è uscito il primo singolo che ha poi anticipato la release ufficiale di questo progetto, e cioè La Casa sull'Albero.

Sempre brividi quando ascoltiamo questa canzone, La casa sull'albero di Roberto Corella, il singolo che ha anticipato l'uscita del nuovo album di Roberto, rilasciato oggi giovedì 7 maggio. Il nuovo disco si chiama Cesta Sembra una Via. Come vi dicevo prima, approfondiremo l'intero album, lo ascolteremo e commenteremo insieme, come facciamo dal resto per tutte le release musicali da Napoli e dintorni, nelle puntate della prossima settimana, perché oggi ci sono tante altre cose di cui parlare, poi anche per una questione proprio di ordine. Nel frattempo però posso dirvi che è un disco che va ascoltato dall'inizio alla fine, è un grande lavoro di Roberto, è stato fatto anche un grande lavoro per quanto riguarda le produzioni, la cura delle voci, dei cori, dei suoni, anche le collaborazioni sono state molto interessanti. Il disco si apre proprio con il singolo che avevo appena ascoltato, che è La casa sull'albero, prosegue con il brano Tutto cor mia, poi c'è Soul e Isabella, poi c'è Canto dei soli, poi Sosigno in collaborazione con Onda Nueva e String Quartet, il sesto brano in collaborazione con Francesco Di Leva, poi c'è Ali Bomaie, l'ottavo brano si chiama Tempo Perso, il nono Canto della Memoria, il decimo si chiama Fammore una volta in collaborazione con Blue Gospel Singers, e il disco si chiude con l'undicesimo e ultimo brano che si chiama Tutto passa, che Roberto aveva spoilerato attraverso un video che aveva pubblicato sui suoi profili social. È una canzone che Roberto ha scritto ispirandosi a Libero Bove, a Di Giacomo, a Sergio Bruni, a Roberto Murolo, pensando al classicismo e alla poetica di una Napoli antica, per raccontare quanto siamo soggetti all'imprevedibilità delle cose. Approfondiremo tutte queste canzoni, andremo più nello specifico nelle prossime puntate, quindi non perdetevele. Come vi dicevo, nel frattempo posso dirvi che è un gran bel disco, quindi complimenti a Roberto. Proseguiamo con la musica e poi con le altre news. Ascoltiamo un singolo estratto dall'ultimo album di Nerissima Serpe, un omaggio a Vasco Rossi, Ridere di te.

gennaio. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

prendere un riff di chitarra, una linea melodica, una rima, un ritornello da un grande artista che ha fatto la storia della musica, in questo caso italiana, ma anche un po' mondiale, è sicuramente un rischio. Nerissima Serpe ha voluto correre questo rischio, ha voluto rifare Ridere di te in versione 2026, una grande hit del grande Vasco Rossi. Complimenti a Nerissima, lo stesso Vasco ha fatto i suoi personali complimenti al rapper italiano. Io però già immagino i commenti dei grandi fan di Vasco che criticano aspramente questo singolo, ma ormai siamo abituati. Quando un artista della nuova generazione rifà oppure prende spunto da un artista che è un pezzo di storia della musica italiana, si attira automaticamente a sé questo tipo di critiche. Ci siamo passati un po' vedendo i commenti a tanti artisti. Lo stesso Marra è stato aspramente criticato per aver preso il ritornello di Uomini Soli dei Pooh, quando veramente aveva valorizzato proprio il significato delle parole di quel ritornello. Ma questo argomento lo trattiamo spesso e lo approfondiremo anche nelle prossime puntate. Nel frattempo complimenti a Nerissima, proseguiamo con la musica, torniamo di nuovo nella scena campana, poi parliamo di altre release di domani. Ascoltiamo Rock Quant con un singolo estratto da Rax Edition del suo ultimo album, La Papela del Mondo. Dicono

Allora, Vaiu, in poche parole, con la deluxe edition del suo ultimo album, Rock Quant, ha voluto dire: Vaiu, i faccio quello che voglio, cioè qualsiasi genere musicale posso farlo. In questo caso abbiamo ascoltato un pezzo che è praticamente da club, Rock Quant con La più bella del mondo su Rai Radio Rev Napoli. Continuiamo a scoprire altre release di domani, venerdì, dopo aver parlato naturalmente dell'album di Roberto Corella, che vi ripeto approfondiremo, ascolteremo e commenteremo insieme nelle puntate della prossima settimana. Allora, ci sono stati altri annunci dalla scena musicale napoletana e italiana per progetti che usciranno domani. Innanzitutto Luca Notaro ha annunciato un nuovo singolo che si chiama Ultima Corsa, che uscirà a mezzanotte, e Disgacia ha annunciato la tracklist del suo album Non è solo swag, una tracklist molto curiosa e che incuriosisce particolarmente, perché il primo brano si chiama Estetica ed è in collaborazione con Prima Stanza a Destra, un artista che sembra molto lontano artisticamente da Disgacia, quindi sono molto curioso di ascoltare questa canzone. Il secondo brano si chiama Ho schiantato una Porsche, il terzo Ballastre, il terzo capitolo della sua ormai saga di brani, ed è in collaborazione con Lil CR. Il quarto brano si chiama Come sarebbe il mondo se regnasse l'arte, ed è in collaborazione con 22 Simba, anche questo un titolo molto interessante che potrebbe nascondere un bel significato. Il quinto brano si chiama Domenica ed è in collaborazione con Sorel Bob, il sesto Musica Trap, il settimo Icona ed è uno skit, l'ottavo brano si chiama Sfilate ed è in collaborazione con Giuliano Calza, quindi non un rapper effettivamente come featuring. Il nono brano si chiama Non è solo swag ed è la title track del disco. Poi c'è Tokyo Drift, già edito in collaborazione con Low Red. L'undicesimo Art Attack, anche questo già edito. Il dodicesimo Gloria. La tredicesima canzone si chiama 300%, quindi una canzone che segue il precedente singolo di Disgacia 200%, e il disco si chiude con la quattordicesima e ultima traccia che si chiama Vittoria Maggiore Business. C'è tanto hype anche per questo nuovo album di Disgacia e per tutte le altre release di domani. Ti ricordo che escono dei progetti enormi come Santissimo, il nuovo album di Saif, e sono particolarmente curioso del brano che ha in collaborazione con Emanuele, con Juelier. Esce anche South Star Mixtape di Pepe Sox, esce l'album postumo di Gesto Stato di Coscienza, esce il nuovo album di Di Martino, il nuovo disco di Beba, insomma un altro venerdì e un'altra settimana ricca di musica.

si è immaginato sta cosa particolare Walter Ricci in questo singolo che è Tarantella Jazz, e cioè far incontrare sotto la Statua della Libertà un ragazzo di New Orleans e una ragazza della sanità. E quello che ne è uscito, appunto, l'ha raccontato all'interno di questo singolo che abbiamo appena ascoltato, contenuto all'interno del penultimo album di Walter, e cioè Naples Jazz. Comunque continuiamo con le news di oggi ed è giunto il momento delle certificazioni. Voi sapete che una volta a settimana parliamo dei dischi d'oro platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation, in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Ed è sempre interessante parlare di certificazione perché ci offre l'occasione di rispolverare un po' di album usciti un po' di anni fa o decine di anni fa, che sono continuamente ascoltati fino a raggiungere questi traguardi, appunto, in queste settimane. Partiamo dagli album disco d'oro, ad esempio per Lucio Battisti, La batteria, Il contrabbasso, eccetera, un album del 1976. Oro per Calvin Harris per il suo album 96 Months. Sabrina Carpenter conquista il disco d'oro per Man's Best Friend. Disco di platino per Hurry Up Tomorrow, l'ultimo album di The Weeknd. Platino anche per Sfacciolate Mixtape, l'album di Youngest Monster, il progetto parallelo di Da Soup. Doppio platino per Mediterraneo di Bresh. Doppio platino per Containers di Nice Skinny, l'ultimo producer album appunto di Zio Skinny, così come è chiamato all'interno della scena urban italiana. Doppio platino per Aspettando la bella vita di Arti 5, e parleremo anche di Arti perché ha annunciato con larghissimo anticipo il suo nuovo album. Doppio platino per Ok Respira di Lodi, e terzo disco di platino per Milano Angels, il penultimo album droppato da Shiva sulla scia, insomma, del grande successo di Vangelo. Non ascoltiamo un singolo estratto a Milano Angels perché troveremo Shiva anche dopo all'interno delle classifiche napoletane. Ascoltiamo un singolo estratto da un altro album certificato, e cioè Mediterraneo di Brescia. Questa è Caporno featuring Tedua.

portato sulla riva dell'isola che non c'è. Sotto le stelle c'è una nuvola che indica me. Dammi la forza per

un brano estratto da Mediterraneo di Brescia, fresco di doppio disco di platino. Stiamo parlando infatti proprio di certificazione. Abbiamo ascoltato Caporn di Brescia e Tedua su Rai Radio Live Napoli. A proposito di Tedua, anche lui ha finalmente annunciato Ryan Ted Mixtape, un nuovo progetto che uscirà il 22 maggio e che anticipa anche le grandi date che farà quest'estate e soprattutto il suo primo San Siro, il suo primo stadio a Milano. Ne parleremo la prossima settimana. Nel frattempo continuiamo a scoprire le certificazioni, passiamo dagli album ai singoli, diversi brani molto interessanti certificati come Dillo Solo al Buio di Elisa, che ha conquistato il disco d'oro, oro anche per Gli Amore, oro per Labirinto di Luque, il brano che Luca ha portato quest'anno in gara al Festival di Sanremo, e disco d'oro anche per Che Sole Oggi di Joelier, un singolo che è stato rilasciato con la deluxe edition del penultimo album di Emanuele, e cioè Dio lo sa, appunto nell'atto secondo di quell'album. La certificazione per quanto riguarda i singoli più alta va a Baby Gang, l'Alfa Omega e Roberto Ferrante per il brano Criminal, che ha conquistato in questa settimana il disco di platino. Ascoltiamo un paio di singoli certificati, e cioè i brani dei napoletani, tra queste certificazioni Luque e Jurer, e poi apriamo la solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples. Jurer, Che Sole Oggi.

0: poterti scordare di me, di me, di noi.
1: Due singoli certificati oro questa settimana, uno dopo l'altro. Abbiamo ascoltato Prima che sole oggi di Jolaire e poi Labirinto di Luchè su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, giovedì 7 maggio, di Round Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo iniziato a parlare del nuovo album di Roberto Corella che si chiama Scesa Sembra Via, che approfondiremo nelle puntate della prossima settimana. Abbiamo parlato di altre uscite di domani, la tracklist del disco di Disgacia, del nuovo singolo di Luca Notaro e poi di certificazioni, quindi dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI appunto in questa settimana di maggio. Passiamo alla rubrica forse più attesa della settimana di Round Naples, e cioè la rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale, come ben sapete, scopriamo la classifica dei 20 brani più ascoltati in generale a Napoli e la classifica dei brani in dialetto napoletano o di artisti napoletani particolarmente virali a Napoli e dintorni. Naturalmente confrontiamo queste classifiche anche con quelle italiane. Partiamo dalla prima, quella generale, e come sempre lo dice il titolo, dalla 20ª posizione, occupata da Tu mi piaci tanto di Saif. Al 19° posto c'è Beauty and a Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, poi Per sempre sì di Sal Da Vinci, poi Berlusconi di Leguano al 17°, al 16° c'è Olé di Jolaire e Kid Yugi, poi Labirinto di Luchè, poi Fotografia di Emanuele, 081 di Emanuele al 13° posto, Loco, il nuovo singolo di Frezza, al 12° posto e sale di ben 11 posizioni, quindi entra ufficialmente all'interno della Top 20 Naples anche di questa settimana. All'11° posto c'è Babyface di Shiva e Kid Yugi e a metà di questa classifica c'è Spie di Shiva. Ascoltiamo una canzone che abbiamo incontrato e poi scopriamo le prime 9 posizioni. Saif, Tu mi piaci tanto.
2: Tu, figlio di un muratore,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

Voglio, ma per curiosità, cosa vi aspettate da questo nuovo album di Saif? Secondo me ci saranno poche canzoni sullo stile di Tu mi piaci tanto e Buona Domenica, e ci saranno più canzoni invece sullo stile dei suoi vecchi progetti, come il suo precedente EP Se Dio vuole, un po' come l'ultimo brano che ha rilasciato, che è il primo della tracklist, che è l'ultimo brano che anticipa poi l'uscita di Santissimo, e cioè Sex on la Santa. Vedremo naturalmente anche questo album, come tutti quelli che vengono rilasciati da Napoli dintorni, sarà oggetto di commento da parte nostra. Nel frattempo abbiamo incontrato Tu mi piaci tanto nella prima parte della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Eravamo arrivati al decimo posto, occupato da Spie di Shiva. Al nono c'è Un'ora di Emanuele, all'ottavo Obsessed ancora di Shiva e Anna, al settimo Arcobaleno di Julia Reanuel, che continua a salire anche in Italia. Al sesto posto c'è Via dei Mille, la grande hit virale di Dipinto. Al quinto posto Due giorni di fila, al quarto Stille di Julia, che sale di due posizioni. Al terzo posto Ossessione di Samurai J, al secondo Canzone d'amore di Emanuele, e il primo posto è occupato, come giovedì scorso, da Bad Bad Bad di Shiva e Juelier.

al primo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì non poteva non esserci che Bad Bad Bad di Shiva e Julier, una canzone che, come vedremo tra poco, sta andando benissimo anche nelle classifiche italiane. Ma passiamo prima alla seconda classifica della Top 20 Naples, e cioè quella che comprende le canzoni di artisti napoletani o cantate in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Tante new entry in questa settimana e tante canzoni che salgono o scendono in classifica. Ad esempio entra in classifica Susy Graziano con diversi brani, entra anche un brano di Patrizio Esposito e Joseph, scendono Giuse Attanasio e Cristiano con il brano Come Si Home al 17° posto, al 15° c'è Joseph e Susy Graziano, al 14° c'è Alessio con il suo ultimo singolo che si chiama Sto Ancora Innamorato di Te, al 13° c'è LM219, al 12° Nero su Bianco di Calionte featuring Peppe Sox e Aimivi, all'11° Berlusconi di Lewan, al 10° ci sono Raffaello e Alessio, al 9° posto c'è Tama e Todio di Peppo Red in collaborazione con Frezza e Dipinto, all'8° posto Gianni Fiorellino, al 7° Nicola Siciliano con Baby Do You Love Me, al 6° Ciro Renne e Alessio, al 5° posto una rientry, e cioè Sonnambulo di Emanuele, al 4° posto c'è Quadrante, l'ultimo singolo di Rue Diego featuring Aimivi, al 3° posto c'è DDM, al 2° Loco di Frezza e al 1° posto c'è O Bene o Male di Rocco Hunt e Dipinto, un'altra canzone estratta sempre dalla Deluxe di Ragazzo di Giù, dell'ultimo album di Rocco Hunt. Ascoltiamo Gnutti Alessandro Alessandro con Sottomuro, un brano estratto dal loro ultimo album collaborativo, e poi confrontiamo queste classifiche con quelle italiane. Gnutti.

Newt e Alessandro D'Alessandro con Sottomura su Rai Radio Live Napoli. Allora tiriamo le somme, vediamo cosa abbiamo trovato in queste due classifiche della Top 20 Naples di questo giovedì, poi naturalmente le confrontiamo con quelle italiane. Nella prima classifica, quella generale, abbiamo trovato come sempre tanto Emanuele, tanto Juvelier, tanti singoli estratti da Tutto è Possibile. Abbiamo trovato anche molti brani che stanno andando virali sui social in questi giorni, in queste settimane, come Loco di Frezza, come ovviamente Via dei Mille di Dipinto. Abbiamo trovato il pezzo di Shiva e Juvelier al primo posto e poi abbiamo trovato anche una canzone internazionale, e cioè Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj. Nella seconda classifica invece abbiamo trovato tanto neomelodico rispetto alle settimane scorse, poco cantautorato, che sta scendendo un po', mentre appunto sta risalendo, sta rientrando in classifica il genere neomelodico in Italia. Questo ci dimostra quanto siano eterogenei gli ascolti a Napoli. Confrontando queste classifiche con quelle italiane, troviamo sia dei punti in comune che delle differenze. In Italia ci sono più brani di Shiva in classifica, ci sono anche diversi brani di Michael Jackson, in particolar modo quello più ascoltato ogni 24 ore è Billie Jean, intorno alla 13ª posizione. Ci sono anche altri brani rilasciati in questo periodo, come Volevo Capire con Marrakesh, come La Testa Gira di Fred De Palma, Nit De Mischilla al 10° posto. Ci sono diversi estratti da Solito Cinema, l'album di Giuli, in particolar modo quelli che stanno andando meglio sono Serenamente con Brescia al 9° posto e Cantilene con Olli al 6° posto. E poi l'ultima differenza sta nella presenza di più pezzi sanremesi: Stupida Sfortuna, Labirinto, I Romantici di Tommaso Paradiso. I punti in comune invece sono rappresentati da alcuni brani di Shiva, in particolar modo Bad Bad Bad, Obsessed e Babyface, naturalmente da Ossessione e ovviamente dalla presenza dei pezzi di Emanuele, che stanno salendo sempre di più in Italia. Canzone d'amore in questo momento sta al 5° posto. E con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples anche per questo giovedì e per questa settimana, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.

Sono già quasi le 16 e sapete cosa significa? Che è volata un'altra ora di Around the Naples. Vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e ricordo a tutti che ogni episodio è disponibile anche in podcast su RaiPlay Sound. Mi raccomando, scaricate l'app RaiPlay Sound, è comodissima, potete ascoltarci in diretta oppure ascoltare tutti i programmi che vengono caricati e che sono sempre disponibili. Oggi abbiamo parlato di un bel po' di cose, ovviamente abbiamo iniziato a parlare del nuovo album di Roberto Corella che approfondiremo la settimana prossima, abbiamo parlato di altre uscite musicali di domani, abbiamo parlato delle certificazioni della settimana, quindi dischi d'oro e platino assegnati a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia, e poi come in ogni giovedì anche oggi c'è stata la solita rubrica della Top 20 Naples in cui abbiamo scoperto le 20 canzoni più ascoltate in generale a Napoli e i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Abbiamo confrontato queste classifiche con quelle italiane. Domani ci sarà un'interessante intervista a un grande artista dall'urban pop napoletano e italiano. Per scoprire in anteprima di chi sto parlando, seguiteci sui nostri profili social. Noi pubblichiamo sempre degli estratti delle interviste, delle foto, dei video, dei contenuti inediti. Quindi, ma raccomando, Around the Naples con Silvio Martino. Nel frattempo vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

a guerra fa paura al buey, a guerra fa schifo. Non porta niente buona guerra, non padre che salute e figli, notti bianche e venite, etichette con gruppi sanguigni.

a tutte i silenzi della storia e vittime senza nome, senza numero, senza faccia, senza voce, senza niente. A quelle che sono cadute e non si sono caizzate, che nessuno si ricorda, che nessuno l'ha mai pensato. Sangue, sudore e lacrime, e stelle sotto i cartoni, e figlie e nenne, studequim, per nessuno.

era quel tipo d'inverno che sbatte col muso sul mese di marzo. Erano giorni felici, la tua giovinezza mostrava il suo sfarzo. E senza il minimo sforzo lasciavi la notte facesse il suo corso. Nuda la notte con lunghi capelli di cielo che bagnano il dorso.

0: Granati, Steve Carell,
1: Perché non mi chiamate giù? E fatti i soldi, si carico con una casa rombo musse, attendo forse, attendo forse. E uè, perché non si vanno di giù? Te si scordate, si va che mezzo mare non mi sfutti giù.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Signata con un balsamo rubato e mo non ce la siamo più.
1: Malati, malati, con me tu sei una malati. Malati, malati, tu fai vero pure buccire.
0: Chi so che so con mio sole, si bella quando fai amore, aspetta te voglio

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono battaglie che non finiscono mai, battaglie combattute ogni giorno, in silenzio, nelle stanze di un ospedale, accanto al letto di un bambino, nello sguardo di una famiglia che non smette di sperare. E poi ci sono persone che decidono di non voltarsi dall'altra parte, persone che trasformano il dolore in impegno, la paura in coraggio, la speranza in azione concreta. Il 25 giugno, nella straordinaria cornice dell'anfiteatro di Pompei, la grande musica di Ennio Morricone diventerà voce di questa speranza. Con E mio padre, Morricone dirige Morricone, un evento unico che unisce arte, emozione e solidarietà. Ogni nota sarà un gesto d'amore, ogni applauso un sostegno concreto alla ricerca contro le malattie oncoematologiche e le malattie pediatriche rare, perché dietro ogni scoperta scientifica c'è una vita che può essere salvata, un bambino che può tornare a sognare, una famiglia che può ritrovare il futuro. Oggi abbiamo il privilegio di ospitare una persona che da anni dedica la propria vita a questa missione. Fondatore e presidente di Città della Speranza, Franco Masello ci racconterà cosa significa lottare ogni giorno per dare una possibilità in più a chi ne ha più bisogno. Ma ci ricorderà anche una cosa fondamentale, che la speranza non è un sentimento passivo, è una scelta. E ciascuno di noi può fare, anzi è chiamato a fare, la sua parte.

0: Siamo in collegamento telefonico con il presidente della Fondazione Città della Speranza, Franco Masello, che rappresenta oggi una delle realtà più importanti in Italia nel sostegno alla ricerca pediatrica. Vorrei partire proprio dalle origini di questa straordinaria avventura. Innanzitutto, benvenuto e grazie di averci dedicato questo spazio.
1: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Come nasce Città della Speranza? Quale esigenza sentisti all'epoca di trasformare un sogno in un progetto concreto per bambini affetti da malattie oncologiche e pediatriche rare?
1: Ma come sempre succede in questi casi, ho avuto un problema in famiglia, ho perso un nipote che aveva 12 anni. Dopo 3 anni di percorso di cura di questa malattia, una leucemia linfatica acuta. E questo è successo però molti anni prima, è successo esattamente nel 1985. Io per lavoro faccio imprenditore e dopo ciò che è successo non ho più voluto sentire parlare di questi problemi, come spesso succede purtroppo. Però dopo una decina d'anni mi sono un po' rimesso la coscienza a posto e ho deciso di andare a visitare il centro in cui era stato curato mio nipote, no? Ma già a quel tempo il centro era messo in cattive condizioni, era la clinica universitaria di Padova, dove c'era un piccolo reparto di oncomatologia diretto dal professor Danesco, che è stato uno dei luminari assieme al professor Locatelli e ad altri per quanto riguarda la cura di queste malattie. Pensando dopo 10 anni di trovare un ambiente un po' diverso, in realtà l'ambiente era ancora più degradato, in quanto i bambini ovviamente fortunatamente cominciavano a guarire, perché nell'85 a Padova è stato fatto il primo trapianto midollo in Italia. Se consideriamo che negli Stati Uniti il primo trapianto midollo è stato fatto nel 1955, si capisce bene come una volta purtroppo esistevano i cosiddetti viaggi della speranza, perché in Italia non c'erano cure. Il trapianto midollo è stato fatto a Padova in quegli anni, nel 1985, però troppo in ritardo dopo che mio nipote era morto. Vedendo gli ambienti così degradati, spesso quando si fanno queste cose si comincia un po' ad arrabbiarsi rispetto a il motivo per cui non è stato costruito, no? Perché le famiglie che soffrono hanno questo problema, veramente sono in una condizione di grande disagio, e se già l'ospitalità peggiora ancora la situazione, non vivono un bel momento. Per cui però mi sono fatto anche un attimo di pensiero in testa e ho detto: ma perché arrabbiarsi, continuare a imprecare verso quelli che non fanno? Tu che cosa hai fatto? Siccome avevo un'esperienza precedente, perché purtroppo ero un donatore di una fondazione americana che si chiama, ed esiste ancora, City of Hope, ho detto: ma è mai possibile che gli americani riescano con queste fondazioni a fare cose meravigliose e in Italia noi li ammiriamo ma non riusciamo a copiare ciò che fanno? Perché ho deciso di fare questa fondazione, di costruire io la clinica, che era, tra parentesi, era stata progettata 20 anni prima, però non era ancora stata costruita. Quindi sono partito con un po' di amici imprenditori e dopo un anno e mezzo abbiamo consegnato la clinica.

0: Quali sono oggi le frontiere più promettenti della ricerca in oncoematologia pediatrica?
1: Ma diciamo che oggi si parla molto di CAR T, quindi di quelle, diciamo che ancora la chemioterapia è una questione fondamentale, però non agisce sempre su tutti i tipi di leucemie in maniera univoca e dà la soluzione al problema. Purtroppo ancora un 15-20% dei bambini non ce la fanno. Diciamo che poi noi a Padova, attraverso il nostro centro, siamo diventati punto di riferimento nazionale per quanto riguarda la diagnostica avanzata, che è una cosa importantissima perché riesce ad osare il grado di cura in funzione del bambino, perché ogni bambino è diverso da un altro. Spesso ci si domanda perché un bambino si salva e uno no. Ognuno di noi, fortunatamente o non fortunatamente, dipende dal punto di vista, è diverso dagli altri. Quindi oggi noi a Padova riusciamo a dare i protocolli di cura migliori a tutte le cliniche italiane che curano questa malattia e siamo il punto di riferimento. Oggi però esistono ancora dei tipi di leucemia che hanno delle grosse difficoltà, perché ce ne sono molti sottotipi di leucemia, per cui oggi soprattutto

0: Ci sono due centri in Monza e anche il Bambino Gesù che adesso operano con le carticcia, quindi di fatto sulla manipolazione delle cellule si fanno delle medicine personalizzate verso questi tipi di leucemia che ancora non hanno risoluzione, però anche questo è ancora in via sperimentale, possiamo dire, non è che dappertutto questo funzioni, quindi, ma sicuramente nel futuro la medicina personalizzata, quindi lavorazione sulle cellule, quindi l'ingegnerizzazione delle cellule killer, chiamiamole così, che vanno ad uccidere quelle cellule che ancora non si riescono a debellare per quanto riguarda queste malattie oncologiche, sicuramente è il futuro della medicina, non solo per i bambini, anche per gli adulti.
1: È bellissimo e speriamo che il tuo sogno, appunto, di realizzare un mondo senza più malattie oncoematologiche, malattie pediatriche rare, soprattutto si diceva nella presentazione dell'evento, che ricordiamo che sono importanti i laboratori, gli scienziati, ma anche il sostegno della società civile. Tutti noi possiamo dare il nostro contributo il prossimo 25 giugno a Pompei, dove ci sarà il concerto e mio padre Morricone dirige Morricone, diretto dal maestro Andrea Morricone, con la partecipazione di Marco Morricone. Un concerto di grandissima musica, ma anche di solidarietà, in cui tutti noi possiamo dare, non solo goderci una serata magnifica in una cornice prestigiosa, ma dare anche il nostro contributo alla ricerca.
0: Sì, assolutamente sì, anche perché spesso e volentieri ognuno di noi si domanda: ma cosa posso fare io con qualche migliaio di euro, con qualche euro, con qualche decina di euro per gli altri? Io dico sempre che la quantità è importante, ma è il numero che conta, quindi se molti di noi fanno poco, la sommatoria diventa comunque tanta. Io vedo, noi raccogliamo circa 10 milioni all'anno e lo facciamo centesimi su centesimi, figurati che noi mettiamo delle cassettine nei bar, no? Dove raccogliamo centesimi su centesimi. Noi con i soldi che raccogliamo, quindi centesimi che uno lascia e non sa dove metterli in tasca, noi finanziamo due ricercatori. Quindi le persone devono farsi una domanda, no? In questa vita cosa vogliamo essere? Delle comparse o dei protagonisti? Come in un cinema, delle comparse non si ricorda nessuno, ma se aiutiamo la ricerca saremo anche noi protagonisti dei risultati delle ricerche e delle vite che salveremo. Importa quanto, è importante impegnarsi a farlo.
1: E questo è bellissimo, è un messaggio importantissimo che stai dando a tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché ogni volta, ogni giorno nella nostra vita noi possiamo fare qualcosa per gli altri, qualcosa per la ricerca e qualcosa per la vita. Le musiche di Ennio Morricone hanno, diciamo, accompagnato intere generazioni. Credi che la musica possa diventare un linguaggio universale, capace di unire le persone proprio intorno a una causa comune? Perché la scelta proprio di Ennio Morricone?
0: Ma diciamo che Ennio Morricone mi ha accompagnato nella mia vita, perché ormai io ho iniziato con la fondazione che avevo 39 anni, oggi ne ho 71, quindi sono passati un po' di anni, no? E le musiche di Ennio Morricone mi ricordano ancora i film western, quando si è iniziato, e poi Mission e tutte le altre musiche. Io quando giro in macchina ho sempre su quelle musiche, perché è l'unica musica che riesce a darmi tranquillità e serenità nei miei pensieri. E io penso che la musica, come l'arte in generale, è un linguaggio universale che non è di nessuna parrocchia, però riunisce gli uomini. Se anziché farsi guerra ascoltassimo musica, credo che gli effetti sarebbero molto ma molto diversi. Il problema è che l'uomo diventa una bestia e talvolta quando si imbestialisce diventa veramente un animale. Il problema è che invece l'arte è proprio dell'essere umano, quindi l'uomo può scegliere, si può scegliere l'arte oppure restare la bestia che è e creare tutti i danni che fa. Io spero che l'uomo si ravveda veramente, anche attraverso la musica si conduca il linguaggio comune verso la pace.

0: Che significato assume nell'ambito di questo discorso ospitare un concerto di solidarietà in un luogo simbolico e straordinario come l'anfiteatro degli scavi di Pompei?
1: Beh, per noi è una cosa fantastica ed eccezionale, quindi ringrazio a chi ci ha concesso questo, quindi la direzione degli scavi archeologici di Pompei, perché uno scenario del genere, ascoltare le musiche di Morricone, credo sia un'esperienza unica. Anzi, invito tutti i vostri ascoltatori a prenotarsi per i biglietti, perché abbiamo 2500 posti a sedere e di conseguenza vorremmo poterli colmare tutti, no? Perché noi ovviamente stiamo veramente cercando di comunicare ciò che facciamo, perché stiamo investendo una montagna di soldi per le nuove terapie avanzate, stiamo costruendo un centro dove l'investimento è di oltre 22 milioni di euro e sono tutti soldi personali, privati, delle persone che ci danno centesimi o qualche migliaio, dipende dalle persone ovviamente, e tutto quello che abbiamo costruito e fatto finora è con la gente. Spesso ci domandiamo, ma non dovrebbe essere il pubblico a fare questo? Io dico sempre, il pubblico siamo noi, no? Siamo cittadini e siamo pubblico, cioè o investiamo sulla nostra vita oppure possiamo fare a meno. Io non ho l'ambizione di diventare il più ricco del cimitero e di fare concorrente con gli altri ospiti del cimitero, quindi quello che posso lo faccio finché sono in terra.
0: Con i fondi raccolti durante questa serata, quali progetti potranno essere sostenuti?
1: Ma diciamo che noi andremo a costruire una GMP, dove solo quella all'interno del nuovo istituto che stiamo costruendo, tra parentesi, tanto che lo sappiate, se andate a visitare il sito cittadellasperanza.org, tenete presente che noi rendicontiamo il centesimo. Quindi non c'è nulla che attraversi la fondazione che non sia rendicontata, trasparenza. Abbiamo costi di gestione inferiori al 3%, credo unici in Europa o al mondo addirittura, perché è tutto fatto su base di volontariato, a parte ovviamente i dipendenti che abbiamo, che quelli ovviamente è il loro lavoro, quindi sono pagati, e a parte i ricercatori. Quindi non c'è rimborso spese, non c'è nessuno, non c'è il dubbio che una parte dei soldi venga spesi per qualcosa che non sia diverso da ciò per cui la persona, con l'intenzione che ci ha donato i soldi. Questo sì è chiaro. Tutto il ricavato che verrà fatto durante quella serata lì sarà per la fondazione, perché il concerto, i costi che abbiamo, che sono costi bassissimi, perché veramente ci hanno fatto neanche quasi le spese, no? le orchestre di Morricone, sono pagate da sponsor e di conseguenza tutto è ricavato. E noi poi, siccome nel giro di un anno costruiamo questa nuova struttura, noi metteremo una targa con i soldi raccolti dicendo manifestazione di Pompei.
0: Che bello, quindi diciamo tutti si potranno anche gloriare di aver dato, ci sarà identificare in questo evento.
1: Sì, perché per noi quando si dice faccio ma voglio che nessuno lo sappia, io dico se fai del bene fallo sapere a tutti, chissà che trovi qualcuno che ti imita.
0: Che bello,
1: la faccia modestia a me non piace, io dico sempre se fai di che hai fatto, basta, non hai fatto per la tua grandezza o la tua immagine, hai fatto per gli altri, è giusto che la gente ti imiti.
0: Che bello, hai ragione, è veramente bellissimo quello che stai dicendo. Come si possono acquistare i biglietti?
1: L'agenzia Due Punti che sta curando, che tra parentesi è anche un nostro grande supporto, questa agenzia che ringrazio sempre, e quindi andando anche su internet Concerto Morricone di Pompei si possono comprare i biglietti. Io spero che tutta la campagna si unisca a noi, un centinaio di veneti verranno giù, quindi abbiamo organizzato il treno eccetera, quindi i nostri volontari che camminano sempre e pagano anche loro come tutti gli altri, attenzione, perché ognuno di noi paga il suo biglietto, non c'è nessun ospite d'onore, tanto che sia chiaro, come facciamo in tutte le manifestazioni.
0: E questo è bello tutto, bellissimo tutto questo progetto, e saremo fieri tutti quanti di poter dare anche il nostro contributo, e quindi vi invito ad essere a partecipare numerosissimi il 25 giugno a Pompei. Io ringrazio Franco Masello, fondatore di Città della Speranza, di questo progetto visionario meraviglioso. Ricordiamo che i laboratori appunto di Città della Speranza, come raccontavi tu, sono all'avanguardia in Europa, state salvando tante vite umane. Io so che avete anche in cura proprio una ragazzina di Napoli di 17 anni proprio in questi giorni, e quindi uniamoci tutti quanti fare la nostra parte perché questa vita possa essere sostenuta.
1: Ma io so che i campani, i napoletani in particolare, hanno sempre il cuore in mano.
0: Esatto.
1: Lo conosco bene perché oltretutto il compagno di mia figlia è napoletano, quindi conosco bene Napoli.
0: E poi il grande Edoardo De Crescenzo diceva che sono napoletani tutti quelli che mettono nella propria scala di valori proprio in cima i sentimenti, l'amore, il cuore, e quindi in questo senso tutta l'Italia è napoletana, tutte le persone di cuore, e noi speriamo che lo dimostrino in maniera proprio viva e partecipe il 25 giugno. E grazie di tutto quello che fate, perché lo fate anche per noi.
1: Non bisogna ringraziarci, perché noi lo facciamo perché ci crediamo, eh. Quindi io dico sempre che il grazie è i ricercatori che si danno da fare e si adoperano per trovare le soluzioni per noi. Noi lo facciamo con convinzione, ci crediamo. E francamente capisco che dall'altra parte ci dica grazie, però noi non vogliamo essere ringraziati. Fa parte della nostra mission della vita.
0: Bellissimo. E un grande saluto, un in bocca al lupo per tutti i progetti che portate avanti, perché appunto possano trovare sempre il sostegno delle istituzioni, del pubblico, ma anche di tutti i privati, come in occasioni del genere, che si possa creare una vera cordata della solidarietà per portare avanti progetti meravigliosi e portare avanti la vita. E quando la vita poi si sposa anche all'arte e alla cultura, io credo che non ci sia niente di più bello. Grazie Franco Basello, grazie del tempo che ci hai dedicato.
1: No, grazie a voi di avermi dato la possibilità di parlare. Grazie ancora a voi.

0: diretta live.
1: Ci sono artisti che costruiscono il loro successo nota dopo nota, concerto dopo concerto, restando sempre fedeli a se stessi e al proprio pubblico. Tra questi c'è sicuramente Gianni Fiorellino, capace di creare negli anni un legame speciale con chi lo segue, un rapporto fatto di emozioni, storie condivise e canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di tante persone. Il prossimo 24 giugno, in una delle cornici più affascinanti e suggestive del nostro patrimonio artistico, la maestosa Reggia di Caserta, Gianni sarà protagonista di un grande evento. Una serata speciale, impreziosita da ospiti importanti, arrangiamenti inediti, sorprese e tanta musica da vivere con il cuore. Un appuntamento che arriva dopo tante tappe importanti della sua carriera, proprio il giorno del suo onomastico, mentre a mezzanotte suo figlio compirà gli anni. E non è un caso, perché questo evento non vuole essere solo un concerto, ma una festa con il suo pubblico e forse anche una nuova pagina da scrivere insieme. Oggi entreremo dietro le quinte di questo evento per conoscere le emozioni che accompagnano l'attesa e i progetti di un artista che continua a mettersi in gioco e a emozionare i suoi fan. Restate con noi, perché tra poco ci metteremo in collegamento telefonico con Gianni Fiorellino.
2: Non ci stanno guerre fra me e te.

0: Tra gli artisti più amati del nostro panorama musicale, capace di costruire negli anni un rapporto profondo con il suo pubblico, c'è di sicuro Gianni Fiorellino, che si prepara a vivere una delle serate più importanti della sua carriera. Infatti mercoledì 24 giugno sarà protagonista di un grande concerto nella splendida cornice della Reggia di Caserta. Sarà un evento eccezionale che vedrà sul palco tanti ospiti e che si preannuncia ricco di emozioni, musica e soprattutto tante sorprese. È un piacere avere oggi qui con noi in collegamento telefonico Gianni Fiorellino. Ciao Gianni, benvenuto.
1: Ciao, buon pomeriggio, che piacere sentirvi, grazie di cuore per questo spazio e insomma sono pronto alla tua telefonata, quindi a risponderti ad ogni domanda.
0: Perfetto, allora come dicevamo prima, il 24 giugno ti esibirai alla Reggia di Caserta. Hai detto che non sarà un semplice concerto ma un vero e proprio evento. Dopo il Maradona e l'Arena Flegrea, cosa rappresenta per te questo posto, la Reggia di Caserta, un traguardo o un nuovo punto di partenza?
1: No, assolutamente, io credo che la Reggia sia, così come l'è stato per lo stadio, un ulteriore punto di partenza verso una nuova era, perché poi questi eventi segnano senza dubbio una esperienza nuova e quindi anche una nuova avventura dentro, no? Quindi qualcosa ti segnano, ti lasciano comunque un'esperienza e quindi da quell'esperienza un artista secondo me dovrebbe partire e continuare il suo percorso, quindi vuole anche dire che insomma sempre non sentirsi mai arrivati, no?
0: Che
1: quindi,
0: bello,
1: se no altrimenti sarebbero tutti arrivi e mai partenze.
0: È molto bello quello che dici, anche perché hai un pubblico che ti ama e ti segue da tanti anni, e anche se comunque continui a essere giovanissimo, e quindi però avere anche la semplicità e l'umiltà di andare sempre avanti e non sentirti mai arrivato è qualcosa che forse dà quel quid in più anche ai tuoi progetti musicali.
1: Ma forse è proprio quello che ci dà la possibilità ancora di essere, di avere la passione giusta, capito, per portare avanti anche certi risultati, lavorare su certe idee, perché poi uno potrebbe anche scegliere in un periodo della vita di dedicarsi un po' di più magari, che ne so, alla famiglia, però insomma noi invece continuiamo a cercare sempre cose migliori e in qualche modo che ci possano insegnare delle nuove emozioni, no? Delle nuove cose. La Reggia è sicuramente in Campania uno dei siti più importanti al mondo e quindi insomma noi ce la prendiamo così com'è.
0: È un luogo di storia, di bellezza, quindi veramente sì. Penso che sia la platea, cioè il teatro migliore al mondo dove poter svolgere un concerto.
1: Motivo per cui non l'ho limitato a un concerto normale di routine, ma insomma ho fatto in modo che condividessero il palco con me dei miei amici, dei grandi ospiti.
0: Infatti ci saranno importantissimi ospiti come Federico Zampaglione, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Roberto Colella.
1: E la stessa Maria Grazia Cucinotta che condurrà.
0: Che sarà la madrina.
1: Sì, no, più che una madrina sarà proprio una conduttrice. E quindi insomma io credo che l'evento si giochi nell'arco di 3 ore, quindi non è nella prima, nella seconda o nella terza parte che c'è la migliore parte, è tutto l'evento strutturato in modo che possa la gente che lo veda stare lì 3 ore e godersi un filo conduttore che è quello dei valori, della famiglia, dell'amore e quindi delle migliori cose che un essere umano ha dentro di sé.

0: Il 24 giugno è anche il tuo onomastico, San Giovanni. È una coincidenza o c'è un valore simbolico in questa scelta?
1: No, è una coincidenza. C'erano un paio di date possibili in quel periodo e quindi ovviamente tra le due ho scelto il mio onomastico, anche perché così almeno mi passo veramente una serata diversa, anche all'insegna della familiarità e della ricorrenza. Poi considera che a cavallo con mezzanotte invece mio figlio festeggia i suoi primi 8 anni, e allora pure lì, che è nato il 25, anche là ci sarà un altro richiamo importante.
0: È così bello quindi condividere anche un progetto con un festeggiamento con gli amici professionisti che stimano di più il tuo percorso e con tutto il tuo pubblico che verrà ad applaudirti numerosissimo.
1: Speriamo bene, ma sicuramente ci sarà tutto il calore che ho sempre avuto.
0: In un'epoca, secondo te, dominata dai social, dalla velocità, che valore ha ancora il contatto diretto con il pubblico durante il concerto? Qual è l'emozione che ti danno?
1: I live sono fondamentali per continuare il rapporto tra artista e fan, altrimenti veramente ci si riduce dietro a un telefonino, insomma, a trasmettersi le cose ma a non viverle, no? E quindi il live è fondamentale per questo. Io do sempre dei messaggi attraverso le serate, perché è giusto che poi la gente torni a casa con qualcosa sulla pelle. E quindi quello si è sempre creato, si creerà sicuramente anche alla Reggia, forse in modo ancora più forte, perché l'atmosfera, l'ambiente lo permette.
0: Hai parlato anche di arrangiamenti inediti per questo live, di una produzione speciale. Quanto lavoro c'è dietro uno spettacolo del genere?
1: Anche in questo momento che mi sono fermato per fare l'intervista con te, io di là c'ho tutti i musicisti in studio e stiamo suonando, insomma, stiamo provando i pezzi fino a dopodomani, giorno in cui invece inizieremo poi ad andare in un'altra struttura con i fonici, con i pre-allestimenti, e poi il 23 alla Reggia, la sera della prova generale, insomma. Questa è l'ultima parte, che è quella che tocca a me, ma fino a qui è un percorso che dura molti mesi, insomma, fatto di organizzazioni, di promozione in modo particolare, anche perché, ti ripeto, avendo inteso questo progetto come un evento, ho cercato di promuoverlo continuamente perché era giusto così, insomma, non è una data messa per fare una data, capito? C'ha tutt'altro dentro, il motivo per cui ci abbiamo veramente lavorato tanto.
0: Che bello, molti artisti inseguono di solito le mode, invece tu hai sempre mantenuto una forte identità. Quanto è importante per te restare fedeli a se stessi?
1: Ma io credo che l'artista nel tempo si debba modificare un po', si debba cambiare, più che altro adattare pure alle mode che cambiano, no? Però deve custodire sempre la tradizione sua, la radice, la prima radice, che quella non va persa, perché sono i messaggi che manda quell'artista da quando è nato. Poi a volte vedo dei cantanti che dal pop passano a tutt'altro, ma io penso che sia un errore, perché si può trovare un mashup tra quello che sei e quello che potresti essere sicuramente, però cambiarsi radicalmente, uno, è un rischio, perché perdi tutti quelli che potresti perdere tutti quelli che ti hanno seguito fino a quel momento là, no? Per quella ragione o per quel tipo di musicalità, e poi hai il rischio che non possa piacere diversamente. Ma non è una cosa facile fare l'artista, cioè è una cosa difficilissima, credo che sia tra i lavori più difficili al mondo per questa ragione, perché prima di comporre, prima di parlare di musica, devi parlare di tutt'altro.
0: Tu di solito quando componi, quando scrivi, tu scrivi anche i testi, scrivi testi per te, scrivi testi per tanti altri artisti. Come lavori di solito? Quando è che ti senti proprio questa scintilla dell'ispirazione?
1: No, ma io non c'ho un momento per scrivere i testi o le musiche. I testi, i pezzi nascono improvvisamente, oppure quando sei sotto la programmazione di un disco, e quindi lì, o di un singolo, lì è normale, entri nella palla in quel momento, in quel periodo, e quindi scrivi continuamente. Ad esempio adesso non sono lontano dalla composizione, dalla scrittura, sono un po' di mesi che non scrivo niente, perché ho tutt'altre cose, ci sono molti live, seguo altre situazioni, quindi non sto facendo lavoro di produzione in disco, però in studio, però a breve, che dovrò chiudere il prossimo disco, e invece inizierà questo progetto, penso in estate, inizierò a mettermi sotto e a scrivere le cose.
0: Certo, ci vogliono momenti di calma per un attimo fermarsi e poter pensare.
1: Sono obiettivi, non è calma, è una questione di obiettivi. Adesso c'era la Reggia, poi dal 25 continuiamo con i concerti, con i live, però poi si penserà ai nuovi progetti e tra questi ci sarà il disco. Quindi scriverlo, poi produrlo, arrangiarlo e pian piano poi fare il piano per farlo uscire, capire la promozione, le solite insomma cose, che
0: la solita trafila,
1: un altro anno di lavoro,
0: esatto, insomma. E noi ti aspetteremo qui a Diretta Live per poterlo presentare.
1: Sarà un piacere tornare.
0: Hai detto la Reggia di Caserta è anche il simbolo proprio della bellezza italiana e del sud. Che rapporto hai con la tua terra e anche l'essere napoletano quanto ha influenzato il tuo percorso artistico?
1: Il rapporto con la mia terra è molto insomma ben definito, è chiaro a tutti, insomma. Io sicuramente sono nato in un posto meraviglioso che è, insomma, è la Campania, no? Poi tutti, spesso per la Campania, quando si parla di napoletani si immagina la Campania e viceversa, perché insomma il napoletano è un timbro un po' più evidente rispetto alla musica, a certe culture, a certe bellezze che se ne trovano in quantità elevate rispetto ad altre città della Campania. Però pure Caserta, vedi, nel caso della Reggia c'ha insomma un dono che è meraviglioso, c'ha Caserta Vecchia, c'ha il corso di Caserta, è bellissimo. Quindi io sono molto legato alla Campania, proprio alla terra campana, e credo che questo lo si capisca e lo si percepisca spesso e forte attraverso i miei pezzi.

0: Se dovessi in qualche modo descrivere in poche parole e raccontare il concerto che ci sarà il 24 giugno, cosa diresti?
1: Ma è un, io non lo chiamo concerto, lo chiamo evento.
0: Evento,
1: già,
0: hai ragione.
1: Già quello ti racconta molto, perché è un evento, ti dice che è un fatto diverso da un concerto solito. Poi i concerti non sono mai soliti, perché li fai sempre assieme alla gente di quella sera, no? I concerti non li fai mai da solo, li fai con gli altri, che sono le persone che ti vengono a vedere. Quindi è l'energia che ti arriva dal pubblico che restituisci un'altra volta. Però questo in modo particolare, insomma, ma tu immagina che ci sono, a parte musicisti sul palco, abbiamo 24 ballerini, ospiti, presentatrice, teniamo una struttura, insomma, di tutto rispetto, c'è un palco che è veramente mozzafiato. Allora a quel punto tu capisci che non è il solito concerto, quindi ecco, direi che quella alla Reggia di Caserta non è il solito concerto.
0: Quanto conta condividere un progetto così importante, un evento così importante con amici e professionisti?
1: Ma con i professionisti è fondamentale, perché non puoi farne a meno, cioè non puoi circondarti di persone che non siano molto preparate, pure perché la macchina è complicata da gestire, parti tecniche devono essere tutte quante qualificate, avere una certa velocità, rapidità nelle cose. Con gli amici sì, pure, anche se voglio dire l'amico ti può dare un conforto nel momento in cui ne hai bisogno, può comprarsi il biglietto, ti può chiedere l'accredito, può stare con te, ma fondamentalmente non scrive nulla, non fa nulla per lo spettacolo, quindi quello è meno importante delle parti tecniche, perché poi credo che per essere impeccabili sia fondamentale che la gente lavori in certo modo.
0: Quando canterai il 24 l'ultima canzone, quando le luci si spegneranno, la musica finirà, qual è il messaggio che vorresti che il tuo pubblico si portasse a casa?
1: Allora, io ho due monologhi, uno all'inizio e uno alla fine di questo show, e quei due monologhi raccontano tutto, sono un filo conduttore che si spezza poi con la musica. È un bima, in realtà se li metti assieme è continuativo. In quei due monologhi c'è tutto il messaggio che vorrò lasciare quella sera alla gente.
0: Che emozione stai vivendo nell'avvicinarti proprio a questa data?
1: No, adesso non sono per niente emozionato, adesso sono concentrato sulla
0: Perfetto.
1: Musica, sto suonando, sto mettendo a punto tutte le cose, i pezzi, stiamo provando, quindi per me adesso è una fase tecnica acuta. Poi le emozioni, diciamo, una notte del 23 e inizio 24, quello è il periodo in cui tratterrò un po' le emozioni, poi la sera andrò avanti per la mia strada.
0: Ti ricordi la prima volta che sei salito su un palco?
1: La prima volta che sono salito sul palco, hai voglia, tenevo 11 anni più o meno, era in una scuola, un teatrino di una scuola che frequentavo io, poi le elementari a Giugliano, dove ho vissuto. Avevamo un gruppo con mio padre, altri elementi, mio padre suonava la chitarra, io le tastiere, facevamo questo spettacolo. Insomma, io avevo veramente pochi anni, 10 anni, una roba del genere.
0: Ti saresti mai immaginato di fare tanta strada e un giorno di suonare alla Reggia di Caserta?
1: No, ti dico la verità, così come allo stadio, la stessa cosa. Non avrei mai immaginato di poter aprire questi due portoni immensi. Però ci sono riuscito e quindi, insomma, ne vado fiero e custodisco gelosamente queste due grandi esperienze. La seconda ancora da provare, ma insomma, in linea di massima, credo che sarà tutta positiva.
0: Ultima domanda, qual è il sogno che è ancora nel cassetto, che non è ancora realizzato?
1: Ma sogni nel cassetto io ne ho tanti, però a questo punto ti dico che la cosa più importante, fondamentale, è quella di portare avanti questo tenore di vita anche artistico, umano, professionale, insomma tutto un miscuglio così com'è adesso. La mia vita vorrei che non cambiasse più, quello è il sogno del cassetto, perché è cambiata un sacco di volte, ho avuto un sacco di incidenti, insomma, che ho raccontato più apertamente attraverso un docufilm che sta su Prime, nel mio libro, insomma, quindi molte persone conoscono di queste problematiche che poi attraverso la musica ho vissuto, e basta, adesso diciamo il sogno è quello che la mia vita magari non ricambiasse un'altra volta e rimanesse così come sta, perché ma basta e mi avanza.
0: Se dovessi lanciare un messaggio a tutti i tuoi ascoltatori per invitarli il 24 giugno alla Reggia di Caserta?
1: Allora, voi provate, chi non è mai venuto al mio spettacolo
2: potrebbe provare a venirci questa volta, ci sono ancora pochissimissimi biglietti residui, ma poca roba, però insomma si potrebbe provare a venire per chi non è ancora venuto mai, e poi magari giudicare dopo che avete guardato e ascoltato uno spettacolo del genere. E magari sai, c'è sempre lo scettico che dice sì, ma che ci andiamo a fare, ma no, ma là, tu vieni, non ti preoccupare, passi la serata, intanto vieni alla Regia di Casetta, che non è un fatto che può succedere tutti i giorni, anche se è aperta a tutto il mondo per le visite, però una notte del genere io sinceramente con curiosità la passerei, per quelli che non sono mai stati, a quelli che invece già mi conoscono e che hanno preso il biglietto e che non vedono l'ora di vedermi là, insomma rinnovo sicuramente la stessa passione che ho messo negli altri show e spero che insomma che porteranno a casa delle emozioni straordinarie che sono le stesse che vorrò mandare io quella sera.
0: E noi ti ringraziamo per tutto grazie l'impegno che stai profondendo in questa preparazione, in questo grandissimo evento, e ti ringraziamo di essere riuscito a ritagliare un po' di tempo anche per noi e per i nostri ascoltatori di Diretta Live. Ti auguriamo il massimo e non ci resta che dare appuntamento a tutti il 24 giugno per vivere insieme una serata che si preannuncia davvero speciale. Ti auguriamo grazie di goderti ogni grazie istante di questo bellissimo traguardo.
1: Ci vediamo presto e grazie per lo spazio.
0: Grazie a te, a presto, a buona musica. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

In me non vince la fede, non ho motivo per credere. Una ragazza mai una volta le altre si convince di ripetere. Se Dio mi ha fatto a propria immagine che offre, vorrei sapere se bacia il crocifisso anche

di macchina, casule di cerchio, forse nemmeno quattro, costano quanti alla mattina. Volessero sempre più soldi, un soldo porta soldi, una botta porta un'altra botta, non porta i soldi.

a dì, fra quel che vuoto, non voglio più soffrire, lasciami in pace, che posso fare, lasciami già così.

sono chi li è unetto, ma conosco il tuo progetto. Tu mi vuoi portare a letto, tutto il resto è peso in su. Grazie, ma non tosto più. E non tosto, mi credi, non tosto. E tu che lo sai piuttosto. Non insistere coi crack.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Shazam. A mette un coppoletto e quando si addormuta, alla si aspetta. Aspetto io notte se casa scelta. Le sciacquo il rode in mano e a lava faccia. Si tenga genio po', si tenga genio po'. Piglio vaniella, ho sapone ora sole, la barba è fatta.

tarda notte. A trase quando spoglio che fatica. A mingrindolita la si aspetta. Aspetto io una pizza che si sceta. Che si sceta.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato di e con Gianluca Polverari.

Ciao a tutti, bentrovati. Questa è l'ultima puntata della stagione, della seconda stagione di Napoli Underground. E sì, è andata via velocemente questa seconda stagione, il che vuol dire che siamo stati bene, che abbiamo ascoltato belle canzoni e che sicuramente ci hanno dato degli input interessanti per scoprire bene qual è l'underground napoletano, campano e anche di varie parti d'Italia e del mondo. Bene, oggi quindi sarà una puntata per certi versi nella prima parte riassuntiva, dove ascolteremo magari coloro che sono stati ospiti della mia trasmissione, tra l'altro ospiti che potete riascoltare anche in podcast, visto che tutte le conduzioni della seconda stagione di Rai Radio Line Napoli, ma anche quelle della prima stagione, sono reperibili appunto in podcast sulla sezione apposita del sito di Rai Radio Line Napoli nel grande portale di Rai Play Sound. Se mi volete salutare, contattare, siete benvenuti attraverso i miei profili social Instagram e Facebook, mi trovate come Gianluca Polverari. E allora iniziamo con colui che è stato ospite il 17 novembre del 2025, ossia Sasio, cantautore che ha realizzato il suo primo album solista dopo una lunga esperienza con una band chiamata Sula Ventre Bianco, e con lui abbiamo chiacchierato il suo omonimo lavoro, dove il tutto è caratterizzato da contaminazioni tra rock, elettronica, pop e cantautorato. Noi ci ascoltiamo un estratto dal suo lavoro, la canzone si intitola Perfetto. Sasio, ripeto, la sua intervista è datata 17 novembre 2025.

La musica è quella di Sasio, un suono bello potente, un disco che commissiona insieme rock, elettronica, cantautorato in una maniera eseguita del tutto viscerale, e ci ha fatto piacere raccontare il 17 novembre 2025. Così come mi ha fatto molto piacere raccontare, intervistare Antonio Raia, che è un grande improvvisatore jazz con il suo sassofono, un'improvvisazione jazz che sposa anche l'elettroacustica. Abbiamo presentato tra l'altro un podcast, un'opera radiofonica che è presente proprio su Rai Play Sound, chiamata Campana Muta, dove le musiche sono realizzate e curate proprio da Antonio Raia. In quel caso sono estratti molto brevi, quindi ho preferito dare evidenza poi adesso come passaggio radiofonico a un brano dal suo album Asylum del 2018. Quindi se siete interessati all'intervista con Antonio Raia potete andarla a pescare. La data è stata quella del 2 marzo 2026 per questo grande musicista di sperimentazione jazz che viene da Napoli, Antonio Raia.

che bellezza, che bellezza, solo con il sax quanto può essere espressivo Antonio Raia. C'è un senso di strazio per certi versi, di malinconia, di anche solitudine, ma allo stesso tempo anche di grande comunicazione con chi ascolta. L'album era Asylum del 2018, ripeto, Antonio Raia lo abbiamo avuto ospite poi per presentare principalmente l'opera radiofonica Campana Muta, che si trova su Rai Play Sound. Quindi oltre a trovare su Rai Play Sound le puntate di Napoli Underground, trovate anche il podcast original di Campana Muta con le musiche di Antonio Raia. Altro progetto partenopeo che abbiamo avuto ospite è quello degli Psyché, scritto

caratterizzato da afro, funk, psichedelia, jazz. A rappresentare il gruppo c'è stato il chitarrista Marcello Giannini. Marcello Giannini, che è attivo anche con la band dei Nu Genea, sicuramente molto noti, ma Marcello Giannini è attivo veramente su più fronti, con tanti gruppi diversi, da appunto anche i Parblè, Bazzolino, La Famiglia, Slivovitz e molto altro ancora, attraversando proprio generi diversi, dall'afrofunk al jazz, alla disco, al noise, al post-punk. Quello è il bello anche di questo chitarrista, e non solo di lui, ma anche dei suoi colleghi, compari, musicisti, che ruotano intorno ai Nu Genea, ma ne parleremo meglio dopo l'ascolto dei Psyché. Psyché che hanno realizzato questo disco per la Four Flies Records, un disco che è stato presentato proprio con l'artista il 30 marzo 2026. E da questo disco ci ascoltiamo una delle poche tracce cantate da degli ospiti, in questo caso Mervé, artista di base in Olanda ma di origine turca, e che appunto ha partecipato in questo brano chiamato Yalla Mervé, che in passato cantava in un gruppo, gli Altingun. Lei era la voce femminile degli Altingun, ora lei non suona più con loro, quindi negli Altingun è rimasta solo la voce maschile, però ecco, lei la troviamo come ospite nel brano Yalla degli Psyché, che ora ci ascoltiamo insieme.

E questi sono Psyché, c'è veramente un concentrato di tanti stili all'interno di questa canzone, da elementi così anche medio orientali all'afro funk, al jazz, a momenti psichedelici. Quindi Psyché con ospite appunto Mervé, fu voce degli Altingun, cantato in anatolico, e quindi formazione partenopea che abbiamo avuto ospiti qui all'interno di Napoli Underground, rappresentati da Marcello Giannini, il tutto il 30 marzo 2026. Qualche settimana dopo, il 13 aprile, ho fatto uno special, devo dire molto interessante, intorno ai Nugenea e ai gruppi che ruotano appunto proprio, ripeto il termine, intorno alla formazione nota dei Nugenea, perché i vari musicisti sono attivi in più formazioni e quindi ho fatto ascoltare quali sono queste altre formazioni. Abbiamo spaziato attraverso i generi, ripeto, in data 13 aprile. Anche in questo caso trovate il podcast all'interno di Rai Play Sound e all'interno della sezione podcast di Rai Radio Live Napoli. Altro ospite intervenuto qui in trasmissione è il cantautore napoletano Edoardo De Felice. Edoardo De Felice ha realizzato il suo quarto lavoro intitolato In ogni giorno vissuto, un disco vibrante che richiama per certi versi Lucio Battisti, ma anche Carella, Enzo Carella, cantautore che è stato rivalutato negli ultimi anni e che ha vissuto, diciamo, la sua fase più importante tra la fine degli anni 70 e i primi 80, e poi ha ricevuto varie ristampe negli ultimi tempi. Beh, ecco, alcuni dei suoi punti di riferimento possono essere questi. Per Edoardo De Felice, chiacchierata molto interessante fatta con lui il 13 maggio del 2026, nemmeno un mese fa, possiamo dire, e quindi vi consiglio anche l'ascolto del suo album. Un esempio è questa, Come stai? Io mi auguro che voi vi state godendo la trasmissione. Eccolo qui, Edoardo De Felice.

Edoardo De Felice, tu come stai? Questa è la canzone dal suo album In ogni giorno vissuto, il suo quarto, che abbiamo presentato con l'artista stesso. Beh, sto facendo un riassunto degli ospiti che ci sono venuti a trovare qui a Napoli Underground, visto che oggi è l'ultima trasmissione della seconda stagione di questa conduzione che appunto ha proposto tanti suoni diversi. In realtà, ecco, ascoltando gli ospiti si va molto sull'afrofunk, il jazz, però poi nel corso della trasmissione, chi mi ha seguito lo sa, abbiamo spaziato veramente dall'elettronica al post-punk, alla new wave, al rock e le sue varie derivazioni, varie ed eventuali. Però in effetti a livello di ospiti abbiamo viaggiato molto su questo tipo di sonorità, che continuano con i Banda Maie, formazione di Salerno. Ci è venuto a trovare i nostri studi il leader del gruppo, Peppe Maiellano, che ha raccontato questo, devo dire, ottimo disco per la sua band, dove anche in questo caso troviamo dentro la disco, l'afrofunk, il Neapolitan Power, altro disco, altro lavoro pubblicato da Four Flies, come i già ascoltati prima, Psyche. Banda Maie, li ho avuti ospiti il 18 maggio di questo anno, formazione, ripeto, di Salerno. Costa Sud è l'ottimo disco, veramente un gran bel lavoro. Sono stati molto gentili, mi hanno lasciato il vinile, e ascoltando poi il vinile a casa ben bene ne escono fuori tante sfumature diverse, un lavoro che merita assolutamente. Quindi Banda Maie, Costa Sud, la title track che ora ci gustiamo insieme.

banda maglie, disco veramente molto ben suonato, arrangiato e con un certo groove che trascina. Tra l'altro c'è anche pure una cover di Peppino Di Capri e Mo. Oh, allora, è venuto poi a trovarmi Alessandro Lapadula. Alessandro Lapadula, musicista poliedrico, già chitarrista dei Masoco, musicista elettronico con svariati progetti tra cui Pad, musicista anche con influenze più di Neapolitan Power, con il suo progetto personale Lapadula. Lui è un artista originario di Cassino che vive a Roma. Oltre a essere un ottimo musicista, è anche un grande collezionista di dischi e ottimo collezionista di tanto materiale underground degli anni 70, 80, 90, partenopei proprio legati a un certo suono funk, disco e di cantautorato. E quindi ci ha portato del bel materiale che snoccioleremo tra poco. Perché sì, prima vi voglio far ascoltare proprio qualcosa che lo vede come musicista. Il suo disco, per ora unico, a nome Lapadula, si intitola Agua, e da questo lavoro ci ascoltiamo Navigante. Alessandro Lapadula, in arte Lapadula.

La Padula, artista originario di Cassino ma che vive a Roma e che però ha molta passione per la musica che viene da Napoli e dalla Campania, e quindi questo è il suo disco a nome La Padula, l'album è Acqua. E poi qui a fianco a me ha realizzato una seconda parte di uno special dedicato a delle chicche underground 70, 80, 90. Già avevamo fatto una prima parte ormai un anno e mezzo fa, e appunto poi invece il 4 maggio abbiamo fatto la seconda parte, una bella chiacchierata anche in questo caso condita da ascolti veramente preziosi e rari. Ad esempio è stato suonato un brano di Giovanni Di Gennaro, che penso abbia realizzato solamente un album nel 1986 omonimo, dove però dentro c'erano dei signori musicisti come Daniele Sepe, come Gigi Di Rienzo, già musicista attivo con Pino Daniele, la voce di Giuliana Formisano, che adesso ascolteremo anche in coppia proprio con Giovanni Di Gennaro. Pensate che Gigi Di Rienzo e Giuliana Formisano daranno vita anche a un progetto di un unico album chiamato Dharma, il nome del gruppo appunto Dharma. Però in questo caso ci concentriamo sulla kick underground che ci ha portato Alessandro La Padula il 4 di maggio. Giovanni Di Gennaro, musica anno domini 1986.

tempo e nostalgia, meglio mandarli via, fermarsi qui tra queste nuvole. Perdersi o forse no, amarti almeno un po', tornare a credere alle favole.

essere quel che sei, sentirsi un vuoto dentro l'anima. Bello se come te, bugiardo se come me, e il cuore a vendersi anche l'anima.

lo scricchiolio del vinile dal primo album di Giovanni Di Gennaro, 1986, omonimo, da cui abbiamo estratto con Alessandro Lapadula musica, con la partecipazione di Daniele Sepe al sassofono, la produzione di Gigi Di Rienzo, comunque musicista importante, con Pino Daniele, la voce femminile di Giuliana Formisano, e proprio insieme a Gigi Di Rienzo, come dicevo prima, daranno vita anche a una formazione di breve durata chiamata Dharma. Poi Giovanni Di Gennaro farà un altro disco nel 92 più qualche altro, 45 giri. Bene, quindi abbiamo fatto un piccolo riassunto degli ospiti che mi sono venuti a trovare qui all'interno di Napoli Underground in questa seconda stagione. Adesso ci concentriamo su qualche appuntamento dal vivo. Ad esempio, a Palazzo Reale, il 20 giugno, in una rassegna che vede più forme d'arte attive, dal teatro appunto alla musica, ecco, saranno di scena il 20 giugno a Palazzo Reale i Romani Fabric, band che ha realizzato in questo 2026 l'album Until We Are Free. Anche qui siamo su dinamiche sonore afro-funk disco, band composta anche da musicisti di area romana, attivi su più gruppi, anche con suoni che vengono dal beat, al garage, alla psichedelia. Tiziano Tarli, ad esempio, è stato attivo con gli Illuminati, con gli Sweepers, con gli Zac, Bob Colella, con i Big Mountain County, con il trio Banana, con i Trans Super Egypt, e insomma, saranno di scena il 20 giugno a Palazzo Reale, a Dopo Festival, ripeto, il 20 giugno. Eccoli qui, Make Me Dance, loro sono Fabric.

E faranno ballare, non so se All Night Long, sicuramente però in seconda serata, il 20 giugno al Dopo Festival in quel di Palazzo Reale a Napoli, i Romani Fabbrichi in trasferta proprio in terra partenopea. Altro evento che vi segnalo è quello del 12 giugno, quando ci sarà dal vivo Francesco Di Bella, grande artista in solo e grande frontman dei 24 Grana. Beh, lui suonerà all'interno del Bassai Dai Festival, che si svolge dal 10 al 14 giugno alla mensa occupata, che si trova in via di Mezzocannone 14. E quindi quattro giorni che vuole ricordare poi anche la figura di un attivista proprio della mensa occupata, Lorenzo, che appunto ha lasciato questo mondo fin troppo giovane e i cui insomma sodali, i cui compagni vogliono ricordare attraverso questo Bassai Dai Festival, che appunto andrà in scena alla mensa occupata con vari eventi di musica, DJ set, ma anche altre forme d'arte, incontri e insomma un qualcosa di molto bello. Bassai Dai, poi cos'è? È un termine dedicata delle arti marziali, quindi delle arti marziali giapponesi, che vuol dire assaltare la fortezza, fare questa resistenza che è sempre molto importante a livello anche culturale. E a dar man forte al tutto c'è anche Francesco Di Bella, live il 12 giugno al Bassai Dai Festival, mensa occupata. Noi ce lo ascoltiamo con Acqua Santa.

sempre di grande classe e intensità. Francesco Di Bella quindi sarà assolutamente da non perdere il suo live il 12 giugno al Bassai Dai Festival a mensa occupata in via di Mezzo Cannone 14 a Napoli. Va bene, quindi vi ho dato anche un po' di appuntamenti live. Adesso vi faccio ascoltare il nuovo estratto secondo dall'album che uscirà il 26 giugno di Inziria, questa artista che apprezzo molto, abbiamo ascoltato già tanto materiale dal suo primo album. Purtroppo quando uscirà il disco, ecco, Napoli Underground sarà già terminata, perché oggi, ripeto, è l'ultima puntata della seconda stagione, però abbiamo la possibilità di suonare un secondo singolo estratto da questo album. Fino ad ora abbiamo ascoltato il primo, che è stato Angelico, adesso è uscito il secondo dal titolo Veleno, dove c'è anche il featuring di questo rapper che è Ice Boy Violet. Per Nziri, artista di origine partenopea che vive a Ravenna, anzi nata proprio a Ravenna, ma le sue origini sono a Napoli, e spesso le tira fuori nel suo progetto artistico. Quindi il nuovo album Sisma conterrà questa canzone dal titolo Veleno.

Tullia Benedicta in arte in Siria, e allora in attesa del suo album Sisma che uscirà il 26 giugno abbiamo ascoltato il suo secondo singolo Veleno, e questo è anche l'ultimo brano della seconda stagione di Napoli Underground. Beh, come si dice, non c'è due senza tre. Mi auguro insomma poi di ritrovarvi da settembre con questa trasmissione che ha scandagliato quindi l'underground napoletano, campano, ma anche italiano, internazionale. Insomma, basta andare a riascoltare tutti i podcast per trovare questo. Oh, allora, tra poco arriverà dalle 22 a Around Naples con Silvio Martino la replica della puntata andata in onda alle ore 15, e poi a seguire è Moppino con la nostra Valeria Saggese, approfondimento sulla figura di Pino Daniele. Quindi vi rimando ai podcast che trovate su Rai Radio Live Napoli e nel grande portale di Rai Play Sound Napoli Underground. Io personalmente, Gianluca Polverari, vi auguro di trascorrere delle ottime vacanze di relax e di serenità in compagnia della nostra programmazione, sia delle trasmissioni e delle loro repliche, e anche del nostro palinsesto musicale, sempre molto ricco ed eterogeneo. Ciao ciao da Gianluca Polverari, e a risentirci presto su questo canale. Buona serata.

Ciao Luca, scusami, oggi ho staccato alle 5 e mezza. Poi adesso sono andata anche ad allenarmi e non mi ha fatto bene andare a letto con un'altra persona.

Rieccoci tornati, buon pomeriggio a tutti voi, siete sempre sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Io sono Silvio Martino, inizia l'appuntamento di oggi, giovedì 7 maggio, di Around the Naples, un programma che vi tiene compagnia per un'ora al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16, poi c'è la replica alle ore 22, e se non vi bastasse anche il podcast, che potete recuperare, riascoltare quando volete, dove volete, dall'applicazione o dal sito internet Rai Play Sound. Allora, continua velocissima questa settimana, innanzitutto come state, come prosegue questa settimana? Ci avviciniamo verso un altro weekend del mese di maggio e verso un altro venerdì, e quindi un altro giorno pieno di release musicali da Napoli, dai dintorni di Napoli, che naturalmente ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Non lo faremo domani, ma eccezionalmente lunedì prossimo, perché domani c'è un'intervista a un artista molto interessante dall'urban pop napoletano, che tra l'altro è uno dei protagonisti di una delle uscite musicali più interessanti degli ultimi giorni, delle ultime settimane. Non vi dico ancora di chi sto parlando. Per scoprirlo potete ovviamente seguirci sui nostri profili social e poi insomma lo scoprirete nella puntata di domani. Oggi nel frattempo iniziamo a parlare dei progetti che sono già stati rilasciati, in particolar modo del nuovo album tanto atteso di Roberto Colella. Scopriamo altri annunci che sono stati fatti dalla scena musicale napoletana e italiana, parliamo di certificazioni come ogni settimana, quindi scopriamo dischi d'oro e platino assegnati a singoli, album, compilation, e poi come in ogni giovedì c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Insomma, tantissima roba. Partiamo anche col percorso musicale di questa puntata, lo facciamo con del buon groove napoletano, Leo Pesci e Greg Riga, Sei Vestuta Otto.

Complimenti sempre a Leo Pesce e Greg Grega per aver coniato questo nuovo modo di dire molto fantasioso nello stile napoletano proprio, Sinusave Studaot. Abbiamo ascoltato questo singolo per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 7 maggio, di Round Nipples con me, Silvio Martino. Come sempre, sia con la musica che con le news, partiamo da Napoli e non potevamo non partire, per quanto riguarda le notizie di oggi, da uno dei progetti più attesi di questi mesi, ma oso dire anche di questi anni, e cioè il primo grande album, il primo grande progetto ufficiale di Roberto Colella, e cioè il suo album Scesa Sembra Una Via, che è finalmente uscito oggi, giovedì 7 maggio. Prima di parlare di questo disco, che poi vi dico già approfondiremo traccia per traccia nelle puntate della prossima settimana, devo ringraziare Roberto non solo per la musica e per l'arte che ci regala, ma soprattutto per aver fatto uscire questo album di giovedì, perché come ben sappiamo in questo programma il mercato musicale, l'industria musicale si concentra di venerdì, cioè solitamente il venerdì tra mezzanotte e l'una escono tutti i nuovi singoli, i nuovi EP, i nuovi album, e ci sono pochi artisti che rompono questa regola dell'industria musicale, rilasciando quindi musica degli altri giorni. Roberto è uno di questi, ha deciso di droppare un album di giovedì e quindi non è stato travolto dalle altre uscite. Comunque è un album che sicuramente si porta dietro molte aspettative, molto hype. Stesso Roberto in alcuni post che ha pubblicato sui suoi profili social ha detto che è un album in cui ha messo tutto se stesso ed è un disco molto importante per lui, anche perché rappresenta il primo grande passo dopo lo scioglimento ufficiale della band La Maschera, che ha segnato la musica napoletana degli ultimi anni e che è stata fondamentale anche per la diffusione e per un'innovazione di una tradizione molto importante, che è appunto quella della musica napoletana. Quindi si è parlato tanto di questo album di Roberto prima che venisse rilasciato e le aspettative sono aumentate ancora di più quando è uscito il primo singolo che ha poi anticipato la release ufficiale di questo progetto, e cioè La Casa sull'Albero.

Sempre brividi quando ascoltiamo questa canzone, La casa sull'albero di Roberto Corella, il singolo che ha anticipato l'uscita del nuovo album di Roberto, rilasciato oggi giovedì 7 maggio. Il nuovo disco si chiama Cesta Sembra una Via. Come vi dicevo prima, approfondiremo l'intero album, lo ascolteremo e commenteremo insieme, come facciamo del resto per tutte le release musicali da Napoli e dintorni, nelle puntate della prossima settimana, perché oggi ci sono tante altre cose di cui parlare, poi anche per una questione proprio di ordine. Nel frattempo però posso dirvi che è un disco che va ascoltato dall'inizio alla fine, è un grande lavoro di Roberto, è stato fatto anche un grande lavoro per quanto riguarda le produzioni, la cura delle voci, dei cori, dei suoni, anche le collaborazioni sono state molto interessanti. Il disco si apre proprio con il singolo che avevo appena ascoltato, che è La casa sull'albero, prosegue con il brano Tutto cor mia, poi c'è Soul e Isabella, poi c'è Canto dei soli, poi Sosigno in collaborazione con Onda Nueva e String Quartet, il sesto brano in collaborazione con Francesco Di Leva, poi c'è Ali Bomaie, l'ottavo brano si chiama Tempo Persi, il nono Canto della Memoria, il decimo si chiama Famore una volta in collaborazione con Blue Gospel Singers, e il disco si chiude con l'undicesimo e ultimo brano che si chiama Tutto passa, che Roberto aveva spoilerato attraverso un video che aveva pubblicato sui suoi profili social. È una canzone che Roberto ha scritto ispirandosi a Libero Bove, a Di Giacomo, a Sergio Bruni, a Roberto Murolo, pensando al classicismo e alla poetica di una Napoli antica, per raccontare quanto siamo soggetti all'imprevedibilità.

prendere un riff di chitarra, una linea melodica, una rima, un ritornello da un grande artista che ha fatto la storia della musica, in questo caso italiana, ma anche un po' mondiale, è sicuramente un rischio. Nerissima Serpe ha voluto correre questo rischio, ha voluto rifare Ridere di te in versione 2026, una grande hit del grande Vasco Rossi. Complimenti a Nerissima, lo stesso Vasco ha fatto i suoi personali complimenti al rapper italiano. Io però già immagino i commenti dei grandi fan di Vasco che criticano aspramente questo singolo, ma ormai siamo abituati. Quando un artista della nuova generazione rifà oppure prende spunto da un artista che è un pezzo di storia della musica italiana, si attira automaticamente a sé questo tipo di critiche. Ci siamo passati un po' vedendo i commenti a tanti artisti. Lo stesso Mar è stato aspramente criticato per aver preso il ritornello di Uomini Soli dei Pooh, quando veramente aveva valorizzato proprio il significato delle parole di quel ritornello. Ma questo argomento lo trattiamo spesso e lo approfondiremo anche nelle prossime puntate. Nel frattempo complimenti a Nerissima, proseguiamo con la musica, torniamo di nuovo nella scena campana, poi parliamo di altre release di domani. Ascoltiamo Rock Quant con un singolo estratto da Rax Edition del suo ultimo album, La Papella del Mondo. Dico

Allora, Vaiu, in poche parole, con la deluxe edition del suo ultimo album, Rock Quant ha voluto dire: Vaiu, i faccio quelle che voglio, cioè qualsiasi genere musicale posso farlo. In questo caso abbiamo ascoltato un pezzo che è praticamente da club, Rock Quant con La più bella del mondo su Rai Radio Rev Napoli. Continuiamo a scoprire altre release di domani, venerdì, dopo aver parlato naturalmente dell'album di Roberto Corella, che vi ripeto approfondiremo, ascolteremo e commenteremo insieme nelle puntate della prossima settimana. Allora, ci sono stati altri annunci dalla scena musicale napoletana italiana per progetti che usciranno domani. Innanzitutto Luca Notaro ha annunciato un nuovo singolo che si chiama Ultima Corsa, che uscirà a mezzanotte, e Disgacia ha annunciato la tracklist del suo album Non È Solo Swag, una tracklist molto curiosa e che incuriosisce particolarmente, perché il primo brano si chiama Estetica ed è in collaborazione con Prima Stanza a Destra, un artista che sembra molto lontano artisticamente da Disgacia, quindi sono molto curioso di ascoltare questa canzone. Il secondo brano si chiama Ho schiantato una Porsche, il terzo Ballastre, il terzo capitolo della sua ormai saga di brani ed è in collaborazione con Lil CR, il quarto brano si chiama Come sarebbe il mondo se regnasse l'arte ed è in collaborazione con 22 Simba, anche questo un titolo molto interessante che potrebbe nascondere un bel significato. Il quinto brano si chiama Domenica ed è in collaborazione con Serel Bob, il sesto Musica Trap, il settimo Icona ed è uno skit, l'ottavo brano si chiama Sfilate ed è in collaborazione con Giuliano Calza, quindi non un rapper effettivamente come featuring. Il nono brano si chiama Non È Solo Swag ed è la title track del disco, poi c'è Tokyo Drift già edito in collaborazione con Low Red, l'undicesimo Art Attack anche questo già edito, il dodicesimo Gloria, la tredicesima canzone si chiama 300%, quindi una canzone che segue il precedente singolo di Disgacia 200%, e il disco si chiude con la quattordicesima e ultima traccia che si chiama Vittoria Maggiore Business. C'è tanto hype anche per questo nuovo album di Disgacia e per tutte le altre release di domani. Ti ricordo che escono dei progetti enormi come Santissimo, il nuovo album di Saif, e sono particolarmente curioso del brano che ha in collaborazione con Emanuele, con Juelier. Esce anche South Star Mixtape di Pepe Sox, esce l'album postumo di Gesto Stato di Coscienza, esce il nuovo album di Di Martino, il nuovo disco di Beba, insomma un altro venerdì e un'altra settimana ricca di musica.

si è immaginato sta cosa particolare Walter Ricci in questo singolo che è Tarantella Jazz, e cioè far incontrare sotto la Statua della Libertà un ragazzo di New Orleans e una ragazza della sanità. E quello che ne è uscito, appunto, l'ha raccontato all'interno di questo singolo che abbiamo appena ascoltato, contenuto all'interno del penultimo album di Walter, e cioè Naples Jazz. Comunque continuiamo con le news di oggi ed è giunto il momento delle certificazioni. Voi sapete che una volta a settimana parliamo dei dischi d'oro platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation, in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Ed è sempre interessante parlare di certificazione perché ci offre l'occasione di rispolverare un po' di album usciti un po' di anni fa o decine di anni fa che sono continuamente ascoltati fino a raggiungere questi traguardi, appunto, in queste settimane. Partiamo dagli album disco d'oro, ad esempio per Lucio Battisti, La batteria, Il contrabbasso, eccetera, un album del 1976. Oro per Calvin Harris per il suo album 96 Months. Sabrina Carpenter conquista il disco d'oro per Man's Best Friend. Disco di platino per Hurry Up Tomorrow, l'ultimo album di The Weeknd. Platino anche per Sfacciolate Mixtape, l'album di Youngest Monster, il progetto parallelo di Da Soup. Doppio platino per Mediterraneo di Bresh. Doppio platino per Containers di Nice Skinny, l'ultimo producer album appunto di Zio Skinny, così come è chiamato all'interno della scena urban italiana. Doppio platino per Aspettando la bella vita di Arti 5, e parleremo anche di Arti perché ha annunciato con larghissimo anticipo il suo nuovo album. Doppio platino per Ok Respira di Lodi, e terzo disco di platino per Milano Angels, il penultimo album droppato da Shiva sulla scia, insomma, del grande successo di Vangelo. Non ascoltiamo un singolo estratto a Milano Angels perché troveremo Shiva anche dopo all'interno delle classifiche napoletane. Ascoltiamo un singolo estratto da un altro album certificato, e cioè Mediterraneo di Brescia. Questa è Caporno, featuring Tedua.

portato sulla riva dell'isola che non c'è. Sotto le stelle c'è una nuvola che indica me. Dammi la

Un brano estratto da Mediterraneo di Brescia, fresco di doppio disco di platino. Stiamo parlando infatti proprio di certificazione. Abbiamo ascoltato Caporn di Brescia e Tedua su Rai Radio Live Napoli. A proposito di Tedua, anche lui ha finalmente annunciato Ryan Ted Mixtape, un nuovo progetto che uscirà il 22 maggio e che anticipa anche le grandi date che farà quest'estate, soprattutto il suo primo San Siro, il suo primo stadio a Milano. Ne parleremo la prossima settimana. Nel frattempo continuiamo a scoprire le certificazioni e passiamo dagli album ai singoli, diversi brani molto interessanti certificati come Dillo Solo al Buio di Lisa, che ha conquistato il disco d'oro, oro anche per Yamore, oro per Labirinto di Luque, il brano che Luca ha portato quest'anno in gara al Festival di Sanremo, e disco d'oro anche per Che Sole Oggi di Joelier, un singolo che è stato rilasciato con la Deluxe Edition del penultimo album di Emanuele, e cioè Dio lo sa, appunto nell'atto secondo di quell'album. La certificazione per quanto riguarda i singoli più alta va a Baby Gang, l'Alfa Omega e Roberto Ferrante per il brano Criminal, che ha conquistato in questa settimana il disco di platino. Ascoltiamo un paio di singoli certificati, e cioè i brani dei napoletani, tra queste certificazioni Luque e Joelier, e poi apriamo la solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples. Joelier, Che Sole Oggi.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Due singoli certificati oro questa settimana, uno dopo l'altro. Abbiamo ascoltato Prima che sole oggi di Juelair e poi Labirinto di Luchè su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, giovedì 7 maggio, di Round Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo iniziato a parlare del nuovo album di Roberto Corella che si chiama Scesa sembra una via, che approfondiremo nelle puntate della prossima settimana. Abbiamo parlato di altre uscite di domani, della tracklist del disco di Disgacia, del nuovo singolo di Luca Notaro e poi di certificazioni, quindi dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI appunto in questa settimana di maggio. Passiamo alla rubrica forse più attesa della settimana di Round Naples, e cioè la rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale, come ben sapete, scopriamo la classifica dei 20 brani più ascoltati in generale a Napoli e la classifica dei brani in dialetto napoletano o di artisti napoletani particolarmente virali a Napoli e dintorni. Naturalmente confrontiamo queste classifiche anche con quelle italiane. Partiamo dalla prima, quella generale, e come sempre lo dice il titolo, dalla 20ª posizione, occupata da Tu mi piaci tanto di Saifa. Al 19° posto c'è Beauty and a Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, poi Per sempre sì di Sal Da Vinci, poi Berlusconi delle One al 17°, al 16° c'è Olé di Juelair e Kid Yugi, poi Labirinto di Luchè, poi Fotografia di Emanuele, 081 di Emanuele al 13° posto, Loco, il nuovo singolo di Frezza, al 12° posto, e sale di ben 11 posizioni, quindi entra ufficialmente all'interno della Top 20 Naples anche di questa settimana. All'11° posto c'è Babyface di Shiva e Kid Yugi, e a metà di questa classifica c'è Spie di Shiva. Ascoltiamo una canzone che abbiamo incontrato e poi scopriamo le prime 9 posizioni. Saif, Tu mi piaci tanto.
2: Tu, figlio di un muratore,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

Voglio, ma per curiosità, cosa vi aspettate da questo nuovo album di Saif? Secondo me ci saranno poche canzoni sullo stile di Tu mi piaci tanto e Buona Domenica, e ci saranno più canzoni invece sullo stile dei suoi vecchi progetti, come il suo precedente EP Se Dio vuole, un po' come l'ultimo brano che ha rilasciato, che è il primo della tracklist, che è l'ultimo brano che anticipa poi l'uscita di Santissimo, e cioè Sex on la Santa. Vedremo naturalmente anche questo album, come tutti quelli che vengono rilasciati da Napoli dintorni, sarà oggetto di commento da parte nostra. Nel frattempo abbiamo incontrato Tu mi piaci tanto nella prima parte della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Eravamo arrivati al decimo posto, occupato da Spie di Shiva. Al nono c'è Un'ora di Emanuele, all'ottavo Obsessed ancora di Shiva e Anna, al settimo Arcobaleno di Julie Reanuel, che continua a salire anche in Italia. Al sesto posto c'è Via dei Mille, la grande hit virale di Dipinto. Al quinto posto Due giorni di fila, al quarto Stille di Julie, che sale di due posizioni. Al terzo posto Ossessione di Samurai J, al secondo Canzone d'amore di Emanuele, e il primo posto è occupato, come giovedì scorso, da Bad Bad Bad di Shiva e Juelier.

al primo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì non poteva non esserci che Bad Bad Bad di Shiva e Julier, una canzone che, come vedremo tra poco, sta andando benissimo anche nelle classifiche italiane. Ma passiamo prima alla seconda classifica della Top 20 Naples, e cioè quella che comprende le canzoni di artisti napoletani o cantate in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Tante new entry in questa settimana e tante canzoni che salgono o scendono in classifica. Ad esempio entra in classifica Susy Graziano con diversi brani, entra anche un brano di Patrizio Esposito e Joseph, scendono Giuseppe Attanasio e Cristiano con il brano Come siamo al 17° posto, al 15° c'è Joseph e Susy Graziano, al 14° c'è Alessio con il suo ultimo singolo che si chiama So ancora innamorati te, al 13° c'è LM219, al 12° Nero su Bianco di Calionte featuring Pepe Sox e Emivi, all'11° Berlusconi di Le One, al 10° ci sono Raffaello e Alessio, al 9° posto c'è Tama e Todio di Peppo Red in collaborazione con Frezza e Dipinto, all'8° posto Gianni Fiorellino, al 7° Nicola Siciliano con Baby Do You Love Me, al 6° Ciro Renne e Alessio, al 5° posto una rientri, cioè Sonnambulo di Emanuele, al 4° posto c'è Quadrante, l'ultimo singolo di Rue Diego featuring Aimivi, al 3° posto c'è DDM, al 2° Loco di Frezza e al 1° posto c'è O Bene o Mal di Rocco Hunt e Dipinto, un'altra canzone estratta sempre dalla Deluxe di Ragazzo di Giude, l'ultimo album di Rocco Hunt. Ascoltiamo Newt e Alessandro Alessandro con Sottomuro, un brano estratto dal loro ultimo album collaborativo, e poi confrontiamo queste classifiche con quelle italiane. Newt.

Newt e Alessandro D'Alessandro con Sottomura su Rai Radio Live Napoli. Allora tiriamo le somme, vediamo cosa abbiamo trovato in queste due classifiche della Top 20 Naples di questo giovedì, poi naturalmente le confrontiamo con quelle italiane. Nella prima classifica, quella generale, abbiamo trovato come sempre tanto Emanuele, tanto Juvelier, tanti singoli estratti da Tutto è Possibile. Abbiamo trovato anche molti brani che stanno andando virali sui social in questi giorni, in queste settimane, come Loco di Frezza, come ovviamente Via dei Mille di Dipinto. Abbiamo trovato il pezzo di Shiva e Juvelier al primo posto e poi abbiamo trovato anche una canzone internazionale, e cioè View Than a Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj. Nella seconda classifica invece abbiamo trovato tanto neomelodico rispetto alle settimane scorse, poco cantautorato, che sta scendendo un po', mentre appunto sta risalendo, sta rientrando in classifica il genere neomelodico in Italia. Questo ci dimostra quanto siano eterogenei gli ascolti a Napoli. Confrontando queste classifiche con quelle italiane troviamo sia dei punti in comune che delle differenze. In Italia ci sono più brani di Shiva in classifica, ci sono anche diversi brani di Michael Jackson, in particolar modo quello più ascoltato ogni 24 ore è Billie Jean, intorno alla 13ª posizione. Ci sono anche altri brani rilasciati in questo periodo, come Volevo Capire con Marrakesh, come La Testa Gira di Fred De Palma, Nit De Mischilla al 10° posto. Ci sono diversi estratti da Solito Cinema, l'album di Giuli, in particolar modo quelli che stanno andando meglio sono Serenamente con Brescia al 9° posto e Cantilene con Olli al 6° posto. E poi l'ultima differenza sta nella presenza di più pezzi sanremesi: Stupida Sfortuna, Labirinto, I Romantici di Tommaso Paradiso. I punti in comune invece sono rappresentati da alcuni brani di Shiva, in particolar modo Bad Bad Bad, Obsessed, Babyface, naturalmente da Ossessione e ovviamente dalla presenza dei pezzi di Emanuele, che stanno salendo sempre di più in Italia. Canzone d'amore in questo momento sta al 5° posto. E con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples anche per questo giovedì e per questa settimana, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.

Sono già quasi le 16 e sapete cosa significa? Che è volata un'altra ora di Around Naples. Vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e ricordo a tutti che ogni episodio è disponibile anche in podcast su RaiPlay Sound. Mi raccomando, scaricate l'app RaiPlay Sound, è comodissima, potete ascoltarci in diretta oppure ascoltare tutti i programmi che vengono caricati e che sono sempre disponibili. Oggi abbiamo parlato di un bel po' di cose, ovviamente abbiamo iniziato a parlare del nuovo album di Roberto Corella che approfondiremo la settimana prossima, abbiamo parlato di altre uscite musicali di domani, abbiamo parlato delle certificazioni della settimana, quindi dischi d'oro e platino assegnati a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia, e poi come in ogni giovedì anche oggi c'è stata la solita rubrica della Top 20 Naples in cui abbiamo scoperto le 20 canzoni più ascoltate in generale a Napoli e i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Abbiamo confrontato queste classifiche con quelle italiane. Domani ci sarà un'interessante intervista a un grande artista dall'urban pop napoletano e italiano. Per scoprire in anteprima di chi sto parlando, seguiteci sui nostri profili social. Noi pubblichiamo sempre degli estratti delle interviste, delle foto, dei video, dei contenuti inediti. Quindi, mi raccomando, Around the Naples con Silvio Martino. Nel frattempo, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15. Sempre qui, a domani, ciao a tutti.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Napoli allucinogena.
1: E c'è un da pachino, un ciano faso, una cosa misteriosa. Non c'è bisogno più di medicine,

so bello sti mani mi fate, quanto so bello sto occhio di gordina, e che stegno maniera ballo fate, ma era massi fine, si da fine.

0: senza pensarci in coppia da leggesse, l'unica missa è tutta vita mia.
1: Beh, se ne andare, sta a te.
0: Niernotte.

Poi ciccia ciccia, rapa sta finestra, so già 3 ore che sto in chiesa. Fa fredda e non lo sai, è bella vita, che nasce a media in una pozza fa. E come non ti faccio, e io che non me ne vado, sotto la finestra io canto per fare spietta a te.

differente, io socio tu sei fedele. A chi sta muro ai lì? E fallovi meglio mur di chi decca, qui chiava cara vista chi sto core.

raio punta e che sto peso ai lei. E lei che risponde: ue Giovannina mia, c'ho questo cuore, tu sei brutta sotto sta presta, io sto sentendo so, so quasi una io, questa canzone, come fa faccia.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

fidanzati, Arturo mio. Ma io ti devo dire francamente che tu mi tratti proprio malamente. Che peggio che tu mi puoi trattare. Io non voglio un palazzo, un cavallo con una carrozza. Ogni tanto qualche sforzo lo potresti pure fare. Se mi viene un capriccio mi potresti accontentare. Ho visto una pelliccia d'ermellino, una cosa proprio fina, una cosa proprio fina. Ho visto uno scarpino di serpente, una cosa sorprendente, una cosa sorprendente. Artura, Artura, sì, Artura, Artura, ehi. Sto parlando in faccio muro, fa brega, non mi sento. Tu nemmeno stai cadendo, sei capace di m'accattare. Artura, tu non ci senti più, questo scemo, sto qua. Ehi, sto parlando in faccio muro, Artura. Artura, se proprio non vuoi. E a dire che non si ne può morire, sei ricco di famiglia, sei sfondato, io non so che soldi stai imburfato, perché si scrisse i piedi non lo so, non mi accasso uno gelato, non mi accasso una granita, se ti dico tengo sete, se fai finta non capisco, ma una volta una sbrasata, così no, mi fai morire. Ho visto un vestito che è un modello, una cosa troppo bella, una cosa troppo bella. Ho visto un pigiama per la notte, lo gusta da cocotte, lo gusta da cocotte. Artura, Artura, Artura, Artura, sto parlando in faccio muro, si mi spezzi pure il gambo, tu nemmeno rindo tram, si capace di mi portare. Artura, Artura, tu non ci senti più, questo scemo, questo pazzo, sto parlando in faccio muro, Artura, Artura, come sei moscio. Oh, bella casi pure, oh Dio Dio, sta figlia non passaggio ogni di pace, abbracci, mi sollete, che ti spazio, e io mi tengo a posto, che c'è a posto. L'altra sera in Dagomana, stavi un poco fatta fino, ma rompi sta giacchettina che sto capo non si fa, gli poi dico me l'hai rotta, e perciò ma ho a cazzare. Ho visto una giacchetta da stragan, che tengo proprio in gang, che tengo proprio in gang. Ho visto certe cose trasparenti, una cosa seducente, una cosa seducente. Artura, Artura, sì. Artura, Artura, ehi. Sto parlando in faccia amore, io ti dico che mi rengresci, tu nemmeno il capo e pesci, sei capace di m'accattare. Artura, Artura, tu non ci senti più, tu sei scemo, tu sei pazzo. Sto parlando in faccia amore, Artura. Ma vuoi portare a mangiare da bersagliere, almeno per una sera, almeno per una sera. Ma cazzo non babbai una sfogliatella, una lì dei caramelli, una lì dei caramelli. Artur, Artur, sì. Artur, Artur, sto parlando in faccio muro, che non importa che sei ricco, tu e me ne fai un licca, sei capace di m'accattare. Artur, Artur, tu non ci senti più, tu sei scemo. Uè, tu sto parlando.

Passati, e fra poco si vedrà, sta tutta sbadigliata, e perciò, ma sì, perdonatemi signori, se vi caccio i denti fuori, eh sì, perché uno che sbadiglia fa, apre la bocca, e vostri denti, chi c'è là?

0: Oi, cara, nada, doido. Viviane, rosmadinha, hein? Herzen offenbar.
1: Ma va trova che sarà.

Push your body, young. Yeah.

dopo un mese sotto chiare luna, cantando chi ne gloria una canzone, uno non è gusto la chitarra a mano, cantiamo sotto l'ia napolitana. La piscina non ci sta più. Ci fa l'imbattuto e questo non ci sta più, mi ricordo una cosa. Cara sposina, vi è stata sudata e pizza di spaghetti.

Dopo un mese sotto chiare luna, cantammo chi ne gloria una canzone, pur non

ride e sospira, prima schiappella, e dici dalla bella, ma spezza sti catene, e me ne frega bene. Dopo un mese sotto chiari cantando chi ne gloria una canzone, un brunetus con la chitarra.

Sì, non c'è sta più!

0: Buonasera. Va già a contare una storia. Ah, così. Una così niente. Una storia di un papà. Vi parlerò d'amore. L'amore per un figlio. Che tutto cresce, o manna a scuola, e poi un bel giorno, all'improvviso, ti lascia e se ne va.
1: Teneva ancora i libri sotto braccio e già pensava all'università. Volevi cose più belle la vita, quando vent'anni non tenevi già. Dice tuo mondo e a gioventù mi chiama. Scusami tanto, ma io devo andare. Voglio uscire.
2: Belli papà.

sai contiene ca. Pulivi cose più belle la vita, quando vint'anni non teneva già. O tempo passa e quanto ne è passato, una cartolina, caro mio papà, io ti saluto, qui sto molto bene, la vita ormai mi sorride già, quando una sera o telefono mi chiama, pronto sono io, sì, sì, sono io. Quando non c'è belli papà, come amare a verità.

Why don't you believe papà? Che fine ha fatto sta gioventù? Non fa niente, belli papà, venga allora a te passà. Pulivi cose più belle la vita,

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.